0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MN Duo, the best club in the world.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.

0: were listening to Dance With Us with Aldave. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

sì, sembra una canzone degli anni 80, infatti Armin van Helden si è ispirato a quel periodo per questo brano che uscì nel 2007 ma che sta vivendo una terza, quinta giovinezza proprio in questi ultimi mesi. Era I Want Your Soul.

0: Ecco, questo era l'inizio. Io entro, no? Poi entra Mario, poi alle Lippi vediamo se può entrare, non lo so.
1: Non lo so perché la botola di solito è chiusa.
2: No, se mi togliete le catene magari riesco
0: sì,
2: a
0: arrivare. Dai, togli il lucchetto di alle Lippi, vai. Aspetta che hai sotto, sì, vai. Adesso dovrebbe arrivare anche Shorty, fra poco entro la Ginger, poi si illumina tutto lo studio, giusto?
3: Giusto.
0: Questo è l'intro, questo è l'intro?
3: Sì, pensa.
0: Ma Mario?
1: Guarda, ti sto guardando oggi proprio fisso.
0: Fisso?
1: Fisso, proprio negli occhi.
0: Perché mi guardi fisso?
1: Perché oggi sei splendido.
0: Allora, oggi la puntata è gentilmente offerta da Gianluca, un tassista di Milano, che ha portato la focaccia. Allora, Gianluca, tassista di Milano, ti volevo confessare questo piccolo dettaglio. Mario Fargetta si è presentato dicendo che era un suo regalo che faceva tutti i collaboratori di M2O. E non ti ha per niente citato. Non ha detto che eri tu la persona che ha avuto questo gesto, questa idea di regalarci la merenda. Grazie, tassista di Milano. Che Dio t'assista. Mi è piaciuta questa. Hai capito? Ti devi vergognare.
1: Ma no!
0: Tu sei arrivato dicendo: guardate cosa ho portato oggi.
1: No.
0: Com'è andata?
1: Bene.
0: No, come bene?
1: Bene, è andata benissimo.
0: Sta focaccia da dove arriva?
1: Da Genova.
0: Ho capito, ma è Gianluca, tassista di Milano.
1: Chi l'ha detto? No, non è Gianluca, il tassista di Milano.
0: Ginger! Ma c'è la Ginger?
4: Certo.

0: qui c'è.
1: E qua il mistero si impittisce. Eh?
0: The mister is in fitix. What happened?
1: È arrivato un messaggio adesso, 2 minuti fa, con scritto: buona la focaccia, Gianluca, il tassista di Milano.
0: Quindi dove sta la verità? Poi,
1: come faceva Gianluca a sapere che stavamo mangiando una focaccia?
2: Appunto, questo è un mistero che io stesso non so.
0: Io stesso non so.
1: Ah, non sono, ha scritto, non sono io ma la cliente che ho preso.
2: Esatto.
1: Ah, è una donna, figuriamoci se non era una donna.
2: È una donna.
1: Hai
2: che
1: capito?
2: È arrivata, adesso vi dico anche il nome così la salutiamo, poverina.
0: In agenda lo stai guardando?
2: No, qui nei messaggi ma non riesco a risalire.
0: Non sai neanche come si chiama, tra l'altro.
2: Monica,
0: domani. Monica!
1: Quindi Monica ha preso il taxi e ha detto al tassista: sto portando la focaccia a Mario Fargetta.
2: Esatto, Monica Forlani è lei.
1: Ecco.
0: Ah, pure il cognome.
2: Non è che...
0: Se vuoi dare anche l'indirizzo e il codice fiscale.
2: Non c'è da nascondere niente.
0: Beh, non c'è da nascondere niente, lo vediamo dopo la trasmissione. Alle 19.
2: È stata così gentile perché mi ha detto: vai e portala ai ragazzi e mangiatela.
0: Che carina, ecco, Monica quindi. Forlani, grazie. L'hai assaggiata,
3: no,
0: Osvaldone?
3: No, non l'ho assaggiata. No, l'ho assaggiata, no.
1: È ufficialmente
3: a dieta.
1: Dieta.
3: Adesso si torna in forma.
0: Sei a dieta?
3: Hai visto oggi pomeriggio?
2: Hai visto che ho messo la camicia per coprire?
3: Hai visto?
0: Sì, vedo.
3: In palestra, pure fatto una storia in palestra allo specchio, no? Quindi, sai, si può mangiare la focaccia se si fanno le storie in palestra, le foto.
2: No, io vorrei vedere questa foto adesso.
0: Sì, vorrei vedere la palestra.
3: Vista, mi hai vista, mi hai messo il cuore.
2: No, sì, figurati.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Albi, io l'ho mangiata la focaccia, buona, dai.
0: Com'era?
4: Buona, buona. A un certo punto lui è uscito con tutti che mangiavano e dice, ha detto: bello mangiare la facciazza mia, Quindi si è spacciato.
0: Si è preso
4: quella
0: in
4: la tipa, esatto.
0: Invece è Monica che dobbiamo rendere. Però
4: Monica,
0: che bello, grazie, avere degli
4: Monica.
0: Ascoltatori che ci vogliono così bene, perché pensano a noi e pensano che, insomma, siamo in onda nell'orario della merenda o del tè anche, non e so. ci mandano questi omaggi. Grazie Monica.
2: Bene.
0: A te niente, grazie.
2: No, figurati. Ma scusa, invece quei cuoricini che ho visto lì cosa sono?
0: Perché voleva solo cuoricini la Ginger. come si chiama quel gruppo che si sono divisi dopo quella canzone?
3: Come cose, sì, non stanno più insieme né artisticamente né nella vita. Quindi.
0: Però io trovo che quella canzone avesse un testo geniale, secondo me era molto,
3: carino,
0: molto
3: dai,
0: intelligente. Com'è carina?
3: Carino.
0: Come
3: carino.
0: Ti permetti?
3: Carino.
0: Ho detto geniale. Geniale. Mario,
2: sì,
0: cosa
2: esatto.
0: Dice il regolamento?
2: Allora,
0: io ho detto geniale, lui ho detto carina.
3: Carina.
2: In ottemperanza all'articolo suddetto, che è citato dal DJ Albertino, e che vieta assolutamente di dare dei giudizi.
0: Sì, che non sono in linea con quello che penso io.
2: Esatto, vedo che lo conosci.
0: Uh-huh.
2: A questo punto scatta... Purtroppo
0: cosa? La punizione corporale.
2: La corporale, giusto.
0: Ok, allora durante l'ascolto di questo primo brano, che è molto speciale, verrà punito. A microfoni spenti, ovviamente, certo, perché questo non è un programma dell'orrore.
3: Ci mancherebbe
0: non
3: altro.
0: C'è violenza, sesso e droga, come scrive Netflix in alto a sinistra.
2: Vuoi sapere, vuoi sapere qual è la pena?
0: Qual è oggi?
2: Allora, sai la pinzetta dove togli praticamente i peli?
0: Sì.
2: Ecco, con quella pinzetta toglieremo praticamente le sopracciglia.
0: Ah, in diretta.
2: Sì.
0: 342-6543-210 è il numero per mandare un WhatsApp e partecipare al Play With Us che vi regala Back to School di M2O con zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers, quindi uno zainetto molto ricco. La canzone che apre questa puntata è particolarmente curiosa, interessante e diversa, sicuramente non l'ascolterete in nessun'altra radio. È una canzone che ci racconta in lingua spagnola, credo che sia argentino il tipino qua.
3: South America, yes.
0: Com'era la vita prima di internet?
2: E la base un po' di drogati,
5: Navegando las ondas ultra cortas de la radio, ahí sí hay ruidos, otro mundo sin te regalado. Con mucha delicadeza deslizando lentamente, porque sí, sintonizar es milimétrico. Y movimientos tan minúsculos en los que sí se puede asomar una plegaria al Medio Oriente. Son relatos en idiomas que yo sí no conocía. Radio Moscú o cadenas infinitas. Esos números que son destinados a agentes de la DDR. 15 años más tarde en Congreso Buenos Aires, pasando el audio de video de YouTube a cassette. Son las pistas que

0: ¿Cómo suena el lugar? ¿Qué tal las luces? ¿El piso? ¿Cómo se siente al bailar? ¿Cómo suena el lugar?
1: No, no, non è la vostra radio che si è rotta, è proprio la canzone che è così, è tutto a posto, è tutto sotto controllo. Questa canzone è così molto curiosa, ipnotica, devo dire. Io quando l'ho sentita la prima volta sono rimasto così, ero in macchina, la stavo ascoltando per la prima volta, ho detto ma non ho capito se mi piace un casino o mi fa schifo.
2: No, è stilosa molto.
1: No, mi piace un casino, però non so se siamo tutti d'accordo.
2: Vabbè, se potresti fare un sondaggio
1: con gli ascoltatori.
2: Ma in generale si vanno di moda i sondaggi.
1: Ma perché questa non è una canzone che puoi cogliere al primo ascolto, ti devi un po' abituare, perché così ti devi chiudere gli occhi, secondo me è come un viaggione, potrebbe essere tranquillamente la musica di un film questa canzone,
2: è di una scena di un film.
1: Ma Mario cosa ne pensi?
3: No, ho ascoltato attentamente, devo dire molto curiosa, bella. Poi mi piace molto il balance sotto.
1: Il balance sotto. Comunque il tipino di dov'è?
4: È nato a Santiago del Cile, cresciuto in Germania.
1: Tre punti per shot.
3: Ma cosa? Allora non ho capito. A me fai le domande, rispondo. Lui risponde anche lui le domande, gli dai tre punti.
1: Perché, guarda, lui ha dato delle informazioni.
2: No, a te non ti ha fatto nessuna domanda.
3: Guarda, io ti porterò adesso in diretta telefonica la bambina che si lamenterà di tutti questi punti che dai a shot. Guarda, giuro te la
1: porto. Questo non è un programma per bambini.
2: Ma poi continua con questa cosa.
1: Questo è un programma per adulti. Bambini. Guarda, c'è scritto.
3: Vedrai.
1: È vietato ai minori 18 come i film porno di una volta. Allora, carissimi ascoltatori, adesso facciamo un gioco intitolato Carlo Conti ed è il gioco Nostalgia. Perché la canzone, è vero, parla di cosa facevamo prima di internet, quindi abbiamo pensato a tante cose che facevamo prima come abitudini e sappiamo perfettamente che questa roba qui di andare a sensibilizzare il pubblico su... Andiamo a toccare proprio un nervetto che è quello della nostalgia, no? Che funziona un casino, no?
3: Sì, funziona.
1: Ti ricordi quando, per esempio, telefonavamo e rispondevano i genitori a casa col telefono fisso?
3: Sì. Dalla cabina della SIP, me lo ricordo.
1: Pensa a Ginger!
5: Sì!
1: Adesso ci facciamo un sacco di pugnette, come dicono a Riccione. Che non tocchiamo più le cose, la mucchina. Sì. Pensa quando entravamo in una cabina del telefonica, i batteri.
3: È vero.
5: Sì. Comunque, sì, ma infatti, ce n'erano tanti di quelli lì.
3: Comunque posso dire una cosa?
1: Sì.
3: Non è mai morto nessuno.
2: Ma infatti è quello che stavo per dire, anzi, magari eravamo molto più forti anche per questo, magari prima.
1: Avevamo più difese immunitarie.
2: Certo. Sì, senza cinture di sicurezza, senza casco.
1: No, quello no.
2: Però se ci pensi, com'era più pericoloso anche il mondo prima, no?
1: Volendo. Cioè, noi telefonavamo, ci vediamo là alle 6. Basta.
2: Fine.
1: Non è che tutto il treno, non è che eravamo tracciati.
3: Sì. Dove sei? Quanto ti manca?
2: Esatto.
1: Sì.
2: No, oppure ve ne dico un'altra, magari che soprattutto per i più vanitosetti. Cioè, quando sviluppavamo le foto, poi aspettavi giorni per vedere come erano venute, quelle erano. Cioè, non è che la rifacevi o mettevi il filtro.
1: Come quella fa Mario Fargetta,
2: cioè,
1: con le sue.
3: Sì, sono io.
2: Figurati. Io mi chiedo, cioè, prima, no? Senza mappe, senza Google Maps.
1: No, quello me lo chiedo sempre.
2: Come facevamo ad arrivare
1: io
2: in un
1: Io quello me lo chiedo sempre.
2: Cioè, la discoteca, di...
1: Ma noi... Allora, se volete vi racconto come facevamo.
3: Vai.
1: Negli anni 90.
2: Mi consulto con gli altri.
3: Vai, racconta.
1: Negli anni 90, sì, noi, quando ci spedivano durante il weekend in varie discoteche in giro per l'Italia, l'agenzia ci forniva di una scheda cartacea sulla quale c'erano le indicazioni, tipo a destra.
2: Non ci credo.
1: Certo.
2: Dopo l'edicola a destra, il campo da calcio.
1: Sì.
2: Pazzesco.
1: E io ricordo che col mio compagno di viaggio degli anni 90, Mutz, che è stato con me, cioè era proprio il mio angelo custode, io dicevo sempre questa frase: secondo me arriviamo in ritardo.
2: quindi permettimi di chiamarlo Google Moots.
1: Google Moots, bravo Lili.
3: Di quante volte sbagliavamo strada.
1: Pensa che Mario arriva in ritardo adesso che c'ha Google Maps.
3: Figurati.
1: Pensa allora.
3: Pensa un po'.
1: M2O.

0: Everybody get up and dance. Beh, titolo bello, bel titolo. Madonna, Madonna. Madonna. Madonna esclamazione, Madonna cantante.
1: Cantante, cantante.
0: Cantante. In verità il titolo del brano non è Everybody Get Up and Dance, ma è Danceteria. Abbiamo degli ascoltatori molto avanti a proposito di quello che facevamo prima di internet.
2: Albertino, c'era anche il Tutto Città, ve lo ricordavate?
3: Sì,
2: era
3: certo.
2: Bellissimo, ricordo, sì. Lo consultavo con mio padre, lo aiutavo, mi facevo da navigatore.
0: Era un magazine. Google Map.
3: No, era un cartaceo.
0: Sì, me lo ricordo.
3: C'erano le mappe divise in quadranti e tu in A3 trovavi la via, magari.
0: Sì, ma stai calmo, eh.
3: No, ti mi chiesto una cosa, te la dico.
0: Mi aggredisce.
3: Ma che ti accorti?
1: Allora, se Albertino dice stai calmo,
0: Stai calmo. Okay, guarda, leggi lì. C'è scritto.
3: Che c'è scritto? Leggi, dai.
0: No, sul regolamento lì. Stai calmo.
1: Perché te l'abbiamo messo davanti.
3: Aspetta, guarda. Devi stare veramente calmo.
0: Devi stare calmo. E basta.
4: È lontano l'87. Telefonavo alla mia fidanzatina e sapendo che la cabina veniva utilizzata da chiunque, io scendevo da casa un po' di bambagia impressa nello spirito e la passavo nella cornetta e nel filo. Poi un pochettino sulla tastiera.
0: Lui ha usato due.
2: Esatto.
0: Una terminologia un po' obsoleta.
3: Sì, così.
0: La bambagia dello spirito tradotto sarebbe.
2: Il cotone imbevuto di alcol.
3: Ecco. Ginger, stavo per svenire, grazie.
2: Perché?
3: Non so cosa.
2: Non è vero.
1: Cioè, lo spirito non sapevi cos'era.
3: Sì, certo, ma okay.
0: La bambagia.
3: Bambagia.
0: Quando tu dici, tu sei sempre stato nella bambagia.
3: Cioè,
0: è un modo di dire.
1: Non hai mai fumato la bambagia?
0: Ma cosa stai dicendo?
5: Sì, Alba. Cioè, praticamente a Roma era, se beccavamo là alle 6 su una ruota e senza casco, sperando di arrivare sani.
0: È così.
3: Capito.
0: Però hai sentito lui che voce giovane ha?
3: Molto.
0: Parla di cose degli anni 80.
3: Si è tenuto bene.
0: Bravo.
6: Sono Anna Rita dalla provincia di Udine. Io mi ricordo all'inizio degli anni 90 cadevo in giro con tutto città appoggiato sul sedile vicino a me mentre guidavo.
0: Capisci?
7: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ma che bei ricordi che state sbloccando. Vabbè. Ma le cartine stradali, uno guidava e l'altro con la cartina aperta che ti veniva addosso con la cartina per guardare le strade, i percorsi. Però ci divertivamo tanto, tanto, tanto di più. Assolutamente. Un abbraccione a tutti, Sara dalla provincia di Novara.
0: Però Sara, sappi che c'è ancora chi le cartine le usa oggi.
3: Si diverte ancora tanto. Mentre uno guida l'altro accanto con le cartine, diciamo che lo aiuta a trovare la strada.
0: Che assist che ci ha dato Sara.
3: Brava Sara.

0: Volete scappare con me?
1: Ma sì, dai Albe.
0: Davvero?
1: Ma sì, ovunque tu vada.
0: Scappa con me. C'era anche un film. Ovunque
2: sì,
0: tu vada.
2: Certo. Scappa con me, è andare a nascondere qualcosa. Come scappare? Lo so io.
0: Cosa vuoi tu?
3: No, quella, Mario, quella è la latitanza, Mario. No, un'altra cosa.
0: Allora, alle 5:30, tutto va molto bene. Do You Wanna Get Away era Kungs, che è un ragazzo francese molto carino, educato. Si è appena sposato con una ragazza molto carina pure. L'avete visto?
3: Sono una bellissima coppia.
0: Sono una bella coppia.
2: È alta, lui è alto.
0: È alta, che domanda.
2: Lui è alto. Lui è alto, mi
0: sembra. Lui è normale. Sei tu che sei basso, Mario.
2: Dici?
0: Noi che siamo bassi. Uso il plurale. Do You Wanna Get Away, il titolo della canzone è la storia di due che litigano,
2: sì,
0: e scappano, poi lei scappa e poi dopo si pente, ritorna, però dopo alla fine

0: le storie così, la minestra di scrofa. Sto inventando, non è una sola.
1: Non
0: la so la storia.
1: Non sei andato lontano.
0: Non la so la storia, la stavo improvvisando un po' come quando si raccontano le favole ai bambini per farli addormentare.
2: Sì, sì, che se il bambino è molto attento, ti dice: papà, però l'altra volta nella trama era diversa, no? Quindi se il bambino è attento te lo dice.
0: Per esempio, io quando le mie bimbe erano piccole, raccontavo le favole mischiando le favole.
1: Sì.
0: Cioè mischiavo i sette nani con hai capito?
2: Sì, sì,
0: con
2: sì,
0: Toy Story, era tutto un mischione, mix, loro
1: capivo. Vabbè, comunque, non inventavi niente, sì, un po' di
0: certo che inventavo
1: dentro,
0: sì. Mischiavo Mario, inventavo. Quindi niente, parlavamo prima che loro si lasciano e decidono di lasciarsi davanti al mare, perché scientificamente è meglio litigare al mare che a Milano.
1: Beh, giusto, così se ti viene da vomitare, vomita direttamente.
0: Perché quando uno litiga vomita.
1: Sì, sta
2: talmente male. Scusa, lei ti lascia e tu dal dispiacere vomiti.
1: E sei lì e tu
2: secondo la teoria di Fargetta, sì.
0: Non ho mai sentito sta roba, ma.
1: Sì, sì, uno è talmente dispiaciuto che non ce la fa.
0: Comunque, da una ricerca del dottor Sgarbelli, che tra l'altro saluto perché ha rinnovato il contratto anche per la stagione 26-27 su M2O, sarà sempre lui a occuparsi dell'ufficio ricerca, importantissimo. Appunto, questa tendenza a litigare davanti al mare si chiama The Ocean View Theory. È una teoria che dice: se proprio dovete litigare, fega, andate al mare.
1: Ma scusa, aspetta un attimo, la scena è: io litigo in casa, la blocchi, dice no, aspetta,
0: andiamo al
1: mare.
0: Sì. Come quando invece a fine rissa si dice andiamo a bere,
1: giusto?
0: Andiamo al mare,
1: vabbè.
0: Perché ci si lascia meglio?
2: No, perché il mare porta con sé tutta una serie di metafore, no? Il mare tranquillizza, il mare ti calma, il mare guardando l'orizzonte puoi essere più tranquillo, ti puoi rasserenare. Le teorie psicologiche dicono che davanti al mare, vedendo quanto è vasto l'orizzonte davanti a te, il problema si riduce, diventa un piccolo con lo scoglio, no?
0: Quindi a Vasto sarebbe meglio andare?
2: No.
1: No, ma scusa, quelli che abitano a Aosta come fanno?
2: Questo è un problema, infatti. Riguarda soprattutto le persone che vivono al mare, perché Sgarbelli ci fa sapere che chi vive al mare è più tranquillo, più sereno, più felice. Si chiamano blue mind le persone che vivono al mare.
0: Beate loro.
3: Le blue mind. Ma al mare vuol dire proprio in spiaggia, devi litigare. La città di mare.
2: Sì, uno di Viareggio è più caldo.
0: Pensa che tu
2: felice,
0: vivevi al mare, ma perché ti sei trasferito qua? Non puoi tornare lì, scusa.
2: Non mi vogliono più neanche.
0: Ma guarda che lì ti vogliono.
2: Ma non credo.
0: Io ho chiesto in giro.
2: 50 non sei sicuro, eh?
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Allora, visto che oggi... Scusa, però...
1: No,
0: prego,
1: quindi Mario. La morale qual è di questa
0: La morale è qual è? Sarebbe meglio non litigare.
2: Se proprio dovete farlo...
0: Andate a farlo al mare.
2: Andate al mare. Di fronte al mare, aperto.
0: Ok?
1: Va bene, bene. Me lo segno.
0: Allora, siccome abbiamo impostato un po' tutta la puntata sulla nostalgia, sapete come starnutivamo negli anni 90?
1: Come?
0: Howie G!

Era l'M2Old delle 17.30 dall'archivio di M2O. Erano i Black Machine. Questo brano, dal beat piuttosto lento, era un patchwork. C'erano tanti pezzi di altre canzoni messi insieme su una base, con una funky drummer che era la batteria, diciamo, inventata dal batterista di James Brown. Dico bene? Era Howie G, Black Machine. Howie G.

0: Erano gli Antor, come diceva uno che lavora qui in questa radio, ma non posso dire il nome. Ci è sbagliato quella volta.
1: Chi è? Walter Pizzoli?
0: No.
1: Chi è?
0: Non posso dire il nome.
2: Si dice il peccato, ma non il peccatore.
1: Ah, l'abbiamo detto.
0: Quella volta, siccome era un po' distratto, piuttosto che leggere Another, che tra l'altro non è scritto Another per quello che è stato tradito, è scritto Anotr, no?
1: Sì.
0: E lui li ha chiamati gli Antor. E noi non gliel'abbiamo mai perdonata questa.
2: No.
0: Siamo cattivi, quando no, facciamo così.
2: Beh.
0: 20 minuti alle 18.
1: 20, non 20.
0: Ah, non 20?
1: No. Siamo mica la.
0: C'è la doppia V.
1: Non è mica la
0: come Walt, come Walter Pizzulli.
1: Ah, sì.
0: Quindi Walter, Walter si chiama Walter, non Walter.
2: Ha ragione Mario, però.
1: No, ha ragione. Io ti
0: è
1: do
0: la
1: ragione.
0: Doppia V.
1: Quando Albertino ha ragione, bisogna dargli ragione.
0: Ma anche
1: ragione.
0: Quando non ho ragione mi dovete dare
1: anche
0: ragione.
1: Anche quello è vero, ha ragione.
0: Comunque, il mio amico Shorty in regia, al quale do subito altri 3 punti.
1: Perché? Ma perché?
2: E ora lo scoprirai.
0: Ha contattato il batterista di James Brown e adesso ci fa sentire un esempio di funky drummer, perché io prima ho fatto una citazione, però ci vuole un esempio concreto, no?
1: Sì.
0: Quindi sentiamolo, dovrebbe essere già collegato con noi dagli Stati Uniti.
1: Sì.
3: Aspetta.
0: Sì, aspetto.
1: Ma lui parla o fa sentire?
4: Non lo so.
0: No, lo so. Non era questo che desideravo, comunque c'è stato un piccolo errore tecnico.
5: And when the recording funky drummer Clyde
0: ecco, non era neanche questo quello che

0: però eravamo d'accordo in un
1: quindi,
0: certo
1: meno
0: modo.
1: Meno 3, meno 6 punti, siamo
0: sì,
1: a meno 6.
0: Meno 6.
1: Meno 6.
0: Non era neanche
1: meno 9.
0: Non era neanche questo.
2: Ma meno 9. Sì,
0: beh,
2: sono solo felice, guadagno
0: sì,
2: punti.
0: Sì, io volevo sentire un esempio di batteria, ma ecco. Arriva. Oh, minchia. Questa è la funky drama.
3: Ok.
0: Quindi tutta sta pagliacciata che ho messo in piedi è stata smontata io.
2: No, tra l'altro questo beat è stato usato tantissime volte anche sì, in canzoni dance.
0: Sì. Howie G! Non c'era bisogno che lo precisavi, eh.
2: Beh, oh, è la verità.
0: Com'è, com'è?
3: Vai,
0: è bello,
3: 3, 2, 1, go!
0: Che cosa devo fare?
1: Canti qualsiasi
0: cosa. Ah, sì, sì, sì. Ah, sì!
3: Vai!
0: Thinking of a master plan. Cos'è? Nothing but sweat inside my hand. Potrei andare avanti, ma poi,
2: avanti.
0: Poi Giovanotti ci rimane male.
1: Gheroppa, gheroppa, un po' di gheroppa, dai.
0: Gheroppa, gheroppa, stay on the scene.
1: Stay on the scene, dai.
2: Let's sex machine.
0: Io direi di finirla qua.
3: Bravo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lei.
3: Ma, scusi, ma chi?
2: La vincitrice.
3: Ma chi? Chi?
2: Di questo appuntamento del Play with us.
3: Sì. Chi?
2: È un'ascoltatrice dalla provincia di Lecce.
3: Sì, chi? Ma
2: lei?
3: Chi?
2: Lei.
3: Sì.
2: Si aggiudica. Lo zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, M2O, back to school, un bel pacchettone.
3: Sì, ma chi?
2: La vincitrice è...
3: Chi?
2: Roberta di Santa Maria al Bagno.

0: il bagno.
1: Sì, eh? Sì, esatto, facciamo ancora il bagno.
0: Ma come ti invidio in questo momento. Ti chiedo scusa Roberta, ciao intanto, buona
1: ciao,
0: serata, benvenuta. Dal punto di vista geografico, dove è localizzata Santa Maria al Bagno rispetto a Lecce?
1: Santa Maria è in provincia sì, di Lecce, sullo Ionio praticamente.
0: Quindi dammi un paese vicino che potrei...
1: Nardò.
0: Nardò, bellissima Nardò, molto bella, sono stato... Molto bella.
1: Sì, è una marina, è la marina di Nardò praticamente, Santa Maria al Bagno.
0: Vedi?
2: Sto cercando.
1: È una località molto conosciuta, c'è una piccola spiaggetta che è un incanto, ci sono le quattro colonne, è una località marina della, appunto, del comune di Nardò.
0: A Nardò ci sono stato e mi è piaciuto molto. E senti, quindi la temperatura è perfetta direi adesso, no? Come siamo?
1: Sì, esatto, sì. Oggi ho fatto una burrasca di pioggia, però è già riuscito il sole. Siamo sui 26-27 gradi, quindi si sta ancora molto bene.
0: In questo momento, mentre tu mi parli, Roberta, sto guardando le immagini della spiaggia di Santa Maria al Bagno.
1: Sì, ecco.
0: E sei bellissima.
1: lo so.
0: È bellissima, brava. Ecco le quattro colonne, eccole lì, ecco le quattro torri.
2: Belle.
0: Belle. Va bene, Roberta, la tua giornata è finita lavorativa.
1: Back to school è per mio figlio, sì? Thomas, che ha 13 anni, che ha iniziato la terza media.
0: Perfetto, direi.
1: Perfetto, esatto.
0: Quindi uno zainetto con tutti questi regali che tu riceverai prestissimo e inoltrerai, girerai subito a tuo figlio che si chiama?
1: Thomas.
0: Ma lui lo sa che la mamma sta facendo
1: Non lo so. No, al momento è a calcio.
0: È a calcio, va bene. Sarà una bella sorpresa per lui. Roberta,
1: sì,
0: buona
1: infatti.
0: Serata e grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: A

0: Questa chitarra è una chitarra presa da un brano che era la colonna sonora di un film molto importante. Io ricordo che lei era proprio bella, Jennifer Beals, ve la ricorderete, l'attrice che era la protagonista di un film intitolato
1: Flashdance.
0: Bravo. C'erano due punti per
1: sì, questa per era Fargetta. Musica da due punti.
0: Musica due punti.
1: Anzi, cinema due punti, Mario.
2: Io devo fare ricorso al TAR.
0: Era musica con la F. Quindi hai detto Flashdance?
2: Sì.
0: È corretto.
3: Bravo.
0: Seconda domanda. Lei che lavoro faceva?
3: Lavorava in una fonderia, saldatrice.
0: Era musica con la F, fonderia, giusto.
2: Faceva la saldatrice.
0: Tre punti per sciogliere.
2: Sì. Ma lo sanno tutti, quel film l'hanno visto.
0: Jennifer Beals. Sì, sì. Bella lei, eh. Però mi hanno detto che quella, le inquadrature strette sui dettagli non erano del suo fisico. Non era lei che ballava sempre. C'era una controfigura, no? Come una stuntman del ballo, una ballerina professionista. Questa notizia vi ha sconvolto la giornata.
1: No, hai smontato un mito, molti non lo sapevano.
0: Funziona così.
1: Hai rovinato
0: un po'
1: la giornata.
0: Io ho vissuto anni a Hollywood e lì mi ricordo che...
2: Mi ricordo quando sei andato sulla scritta lì.
0: Non è vero. Ginger!
4: Sì.
0: Ci hai creduto?
4: E io no, perché lo so che non hai vissuto a Hollywood.
0: Beh, ma che lei aveva una controfigura è vero,
4: non però è. Non lo sapevo.
0: Non
4: lo
0: sapevi?
4: Non lo sapevo, no.
0: Va bene, adesso lo sai.
4: Bene.
0: Puoi dormire sonni tranquilli. Le news, raga, sono arrivati.
1: Arrabao!
2: Arrabao ballando!
0: Non è professionale.
1: È giusto.
0: Ma chi è che è arrivato
1: però
0: ballando?
1: Bello. Bello.
0: Indu chi?
2: Indu Arrabao!
0: Sì, ho capito, ma è un giornalista che arriva ballando, non è che... Ma sotto le stelle o normale?
2: Sotto le stelle.
1: Che poi è con, non è
0: ecco,
1: sotto.
0: Io sbaglio sempre.
1: Con.
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O e i nostri collaboratori, tutti i giornalisti, Anchorman.
3: Bravissimo.
0: Anchorman. Allora, la prima notizia arriva da Varese. Cantiere della nuova rotonda disegna le frecce dell'asfalto in senso orario. Traffico in tilt al primo incrocio.
1: È tipo in Inghilterra, no? Al contrario.
0: Mamma mia. Chi è stato?
2: Lì.
0: Ma voi avete visto quando disegnano le frecce?
2: Che posizionano lo stampo in terra.
0: Quando sì, certo. È bellissimo. Io starei ore e ore a guardarle. Sarà il mio prossimo impegno. Stati Uniti, una casa intelligente, quelle con la domotica.
1: Quelle lì.
0: Comincia a trasmettere suoni di maiali a tutto volume a notte fonda per un bug del sistema.
1: Cosa parte l'app? Ragazzi,
0: perché i suoni di maiali?
1: Magari erano aperte su un video del genere, è partito quel video. Se era domotica, le case collegate su YouTube.
2: Sì, ma le casse esterne, non l'ho capito.
1: No, le casse in casa.
0: Come quando tu sei in bagno, stai guardando quei filmini così.
1: E parte
0: il Bluetooth di là.
1: Certo.
0: Te è capitato, vecchio porco.
1: Oppure vai te ne dico un altro ancora peggio, che non è il mio caso perché non convivo. Vai, ti chiudi in bagno per ascoltare i vocali di qualcun altro,
0: uh-huh,
1: e il cellulare è collegato al Bluetooth della stanza. E senti, ciao amore, allora questa...
0: Sì, attenzione.
2: Scusa Albertino, ma in quel caso cosa fanno? Vanno al mare?
0: A litigare.
1: Bravo Mario.
0: Vanno al mare, sì. Prenotano. Roma carica la lavatrice con una dose industriale di sapone concentrato. La schiuma invade il cortile del condominio fino al primo piano.
1: Bisogna stare attenti con la dose.
2: Ma io non ho capito.
0: Tu quanto sapone metti?
2: Ma pochissimo. Io non amo tanto
0: tu
2: sapone.
0: Tu usi le pastiglie o il liquido?
2: Le pastiglie per la lavastoviglie. Uh-huh. E il liquido per la lavatrice.
0: Ah, ok.
2: Sì.
0: E senti, ma...
1: Aspetta, abbiamo avuto una critica, Ginger.
0: Ginger? Quale critica?
1: Ho sentito, non è convinta la Ginger della scelta.
4: No, bisogna usare il liquido sempre perché le pastiglie sono più difficili da sciogliere.
1: Senti,
4: poi i tubi si intasano,
1: quindi liquido
4: adesso
1: anche per la lavastoviglie.
4: Sì, esatto.
0: Sì,
3: io avevo finito il liquido liquido che pastiglie.
0: Attenzione.
3: Cosa
1: hai usato
3: per la lavastoviglie? Ho messo dentro col sapone normale, quello per
4: certo
3: lavare i piatti a mano.
0: Com'è andata?
3: Cucina piena di schiuma, ha fatto uno schiumone che
0: è
3: incredibilissimo proprio, però divertente, dai. Calcio saponato in
0: sei
3: casa.
0: L'uomo svelto della settimana. Giappone, un'applicazione per tradurre il miagolio dei gatti segnala un pericolo imminente, ma era solo il rumore dell'aspirapolvere.
1: Sono strani sti giapponesi, con queste invenzioni un po' particolari.
0: Mm-hmm. Sì, sono strani questi giapponesi.
1: Vero?
0: Sì, poi fai fatica a riconoscerli.
2: Ma io ho sempre detto che facevano parte della tribù.
0: c'è una bellissima, non so se avete visto un reel di quelli che guardo prima di addormentarmi. C'è un bambino che dice: papà, ma perché noi giapponesi dicono che siamo tutti uguali? E il signore qui gli stringe la mano e dice: ma io sono il tuo vicino.
1: Bellissimo, buono.
0: Vercelli, l'ausiliario del traffico, fa la multa alla limousine della sposa fermata davanti alla chiesa.
1: Ma un attimo.
0: Ma come sei severino proprio. Mamma mia, sei peggio di Miclini, oh mamma mia. Pakistan, il ministro fa la conferenza streaming con il filtro da gattino attivato sullo smartphone.
1: Gli è rimasto un po' quello lì e lui vestito da gattino ha fatto il...
0: Reggio Emilia, suona la tromba in un piazzale e tre agricoltori arrivano con trattore per fare da pubblico. Bel momento, Reggio Emilia. Ma è colpa di Benny Benassi.
1: Anche a Reggio Emilia sono strani, eh.
0: Sì, Benny Benassi, eh.
1: Sì.
0: Non erano così prima di Satisfaction.
1: A Reggio Emilia. C'è un prima e un dopo Satisfaction nella storia di Reggio Emilia.
2: Siccome noi ci intendiamo di musica, sarei curioso di sapere che cosa stesse suonando in quel momento, perché...
0: Hai ragione, Mario.
2: Che cosa stava suonando? Arrivano i trattori.
1: Calabria stava suonando.
0: Stava suonando Calabria di Alex Gaudino. Sì. Svizzera, la fidanzata non posta mai le foto con lui sui social. Il motivo lo scopriremo tra pochissimo.

0: Safe and Sound, questa canzone dei Capital Cities del 2011, sì, io non ricordo male, li ho anche conosciuti i Capital Cities, ho fatto una festa con loro a Roma.
1: Ah, ok.
0: Sei geloso?
1: No, no, assolutamente. Si sono esibiti e hanno cantato questa canzone.
0: Ovviamente sì.
1: Oh, che bello.
0: Era per caso anche la musica di una pubblicità di un gestore telefonico?
2: Probabile.
3: Sì, forse sì.
0: Sì, perché sì, ricordo questo dettaglio. Ma andiamo avanti con la musica. Sempre qui sintonizzati sulle frequenze antennali.
1: Megacicli.
0: I megacicli. 99.700.
1: In FM.
0: Dub. Allora, eravamo rimasti all'ultima notizia, amici ascoltatori di M2O. Oggi volevo salutare anche gli amici che ci seguono il mattino, prima dell'arrivo di Walter Pizzulli, replicanti dalle 4 alle 6. Sono tantissimi gli ascoltatori che ci seguono e che si svegliano presto, mica come te.
1: Che io?
0: Sì.
1: Guarda che mi sveglio presto io.
0: A che ora ti sveglio?
1: Alle 7.
0: È già finito il programma alle 7. Dalle 4 alle 6.
1: Vabbè, ma...
0: Presto è Alba, vai Alba bella lì.
4: Ti ha fregato.
1: Ho capito, ma non è che allora, se mi devo alzare per sentire il programma, appunterò la sveglia.
0: Ma ti devi alzare, ho detto che ci sono molti che si svegliano presto. Tu non ti svegli così presto.
1: Ma le 7
0: non ti devi alzare per sentire la replica.
1: Ma le 7 è presto, comunque.
0: Le 7 è abbastanza presto, sì.
2: Io 6 meno un quarto.
0: 3 punti per Shorty che si sveglia prima.
1: Ho capito, allora non ho capito.
4: 6 meno un quarto è importante,
0: Sì. E com'è? È buio già?
2: Sì, attualmente no, attualmente è già abbastanza chiaro, Siamo lì.
0: È ancora chiaro.
2: Sì, però poi io prima mi devo riprendere io, poi devo far riprendere mio figlio grande, poi quello piccolo.
0: Beh, si sono accorciate le giornate, sì.
2: Sì,
1: già da fine agosto.
0: Sì. Questo l'ho notato anch'io. Alle 8 c'era. Perché noi abbiamo fatto un tramonto insieme. Io te purtroppo c'era anche alle Lippi.
1: Sì, è stato bellissimo.
0: E ricordo che il tipo dell'elicottero disse 8:35 tramonto. Te lo ricordi? Eravamo in Sardegna.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Invece io sono stato in Sardegna a fine agosto, alle 8 stava tramontando il sole.
4: Cioè, guarda che è incredibile.
1: C'è una guerra.
0: Io potrei anche andare via. Guarda, cosa sto qua a fare? Dopo aver detto tutte queste informazioni così.
4: Guarda che è incredibile.
0: Ginger!
5: Sì.
0: Cosa faccio? Sto qua o vado?
5: No, stai qua. Senza di te dove andiamo?
1: Non puoi lasciarci in mano il programma.
0: Ultima notizia. La rileggo perché andava approfondita. Svizzera. La fidanzata non posta mai le foto con lui sui social. Qual è il motivo?
1: Appunto. Perché?
0: Perché?
1: Non vuol far vedere o non vuol far sapere che ha il fidanzato.
4: Peggio. No. Peggio. Non lo ritiene instagrammabile.
0: Però
4: secondo
0: perché
4: lei,
0: ci sta con
4: lui è brutto, viene male su Instagram e quindi per il suo racconto social lui non è adatto a quel tipo di racconto. Mentre fuori dai social lui è una persona stimabilissima, una persona per bene che la ama, eccetera, eccetera. Però non è instagrammabile, quindi
0: lui non esiste.
4: Ne usa un altro per Instagram.
0: Ma scusa, secondo la teoria per la quale se tu non sei sui social non esisti, lui non esiste.
4: Infatti,
0: quindi
4: molti sono stupiti quando lei ha raccontato ai suoi
0: follower. E lei com'è?
4: Non l'ho vista. Quando ha raccontato ai suoi
0: magari
4: follower.
0: Magari lei è una cessa.
4: Quando ha raccontato il suo...
0: Io difendo lui, poverino.
4: Certo,
0: scusa, perché non è carino.
1: Scusa, adesso io posso capire il viso, fotografi il collo, no? Almeno il collo è qualcosa.
5: Ma poi
1: collo.
5: I cessi non possono usare Instagram, non ho mica capito.
0: Appunto.
2: No, ma lei dice giù il profilo, cioè mi fa...
4: Ecco, quello dice, perché lei...
0: No, se lei io non so com'è lei, no? Però lei evidentemente si ritiene più carina di lui, se lui non lo vuole far apparire sui suoi social.
1: Scusa, ma tutto questo, lui come reagisce?
4: Leggo, perché sì. La notizia è completa, vado a leggere proprio quello che lui, confuso, ha chiesto consiglio ai suoi amici e le risposte sono state unanimi. Molti gli hanno suggerito di riconsiderare seriamente il rapporto.
5: Ma certo, perché per me lei non lo guarda con gli occhi dell'amore, perché quando sei innamorato vedi tutto bello.
1: Brava Ginger,
4: cos'altro aggiungere a questo? Ginger, guarda
0: che saggezza,
4: guarda.
0: Ginger.
1: Alberto,
0: che
1: qua,
0: dolcezza.
1: Alberto, qua io suggerirei
0: di
1: voi
0: entrare nel vivo del programma.
1: E voi fate le foto insieme al vostro fidanzato, marito.
4: Perché qua si apre un altro tema, i profili di coppia.
5: Sì.
4: Qui ragazzi si entra in questo terreno,
1: Non scambi di coppia,
4: profilo di coppia.
5: Anna e Luigi.
4: Profilo di coppia. Cosa ne pensi, Albertino? Del profilo di coppia?
0: No, sono contrarissimo proprio. Sono contrario.
4: E qui non ti resta altro.
0: Voi
4: che...
0: sapete bene quanto io ami la privacy, per cui io sono contrario anche proprio a qualsiasi tipo di foto che riguarda la vita privata.
6: No, no,
0: per cui
6: rispettare
0: purtroppo,
6: questo
0: purtroppo
6: pensiero.
0: Non so di non essere. Come mi potrei definire?
2: Mosca bianca.
0: Sì. Impopolare in questa mia.
6: No, ma sicuramente tanti come te lo pensano, quindi va
0: rispettato. No, non lo pensa nessuno.
6: Lo dici?
0: Vabbè, voglio dire, tutti.
4: No, dal profilo di coppia.
0: No, profilo di coppia, ma soprattutto molto, tutti tendono a pubblicare, mostrare certo. Vita privata, certo. Coppia, bambini,
6: Alberto!
0: Cani. Ma
6: Alberto!
0: Case!
6: Qua ci
0: case
6: sta.
0: Che i ladri hanno anche loro Instagram, sì, non dimenticatevelo, esatto. Belli.
6: E voi, vai!
0: Ma ancora questo è voi.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. You make me feel alive again.

every day. Sound like this.

0: Bene, bravo Pharrell Williams. Qui insieme a Gwen Stefani nel 2005 era Can I Have It Like That. E mentre ascoltavo questo brano stavo pensando al fatto che Pharrell Williams è proprio un esempio di un talento, direi, piuttosto come dire, polistrumentista, sì, molto versatile. Poliedrico, perché oltre ad essere un grande produttore, un grande artista, un grande performer, è diventato direttore artistico del brand Louis Vuitton. E proprio ieri, di ieri, la notizia che ha lanciato un nuovo marchio di caffè insieme a un brand italiano, no?
1: Molto famoso.
2: Come si chiama? Sì. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Il marchio del caffè, come si chiama?
0: Mi pare Grinding.
1: Con la vazza, no?
0: Con la vazza, sì. Vabbè, allora, eravamo... dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Alla tipa che non voleva postare foto col fidanzato perché lui non era instagrammabile.
1: Sì, che brutto secondo lei.
0: Che brutto. Allora, intanto devo chiarire, perché Fabio da Gradara giustamente scrive: alt, Shorty ha detto una bugia bianca, si sveglia alle 5.45, a quell'ora è già buio.
3: Sì, effettivamente è vero, perché poi io, ora che mi riprendo, entro in macchina alle 6.05 e comincio ad albeggiare.
4: Attenzione, sì. Alzo il braccio destro per chiedere di togliere dei punti a Shorty.
0: Ok, Mario, quando hai ragione.
4: Grazie.
0: Togliamo 3 punti,
1: cioè,
0: a Shorty.
1: Cioè, che nonostante i meno 12 di oggi, resta abbondantemente in testa alla classifica.
0: Sì,
1: comunque.
4: Questo quindi... è da vedere.
0: Sì, no, è così.
4: Sì.
5: Ciao Alba, io non vedo l'ora che tu apri il profilo di coppia insieme a Fargetta. Sono curioso di vedere la vostra quotidianità insieme.
0: Che bello. Io lo farei.
1: Anche solo.
0: Ma sai che ridere?
1: Anche solo a dirlo, Alba e Mario.
0: Sì.
1: Cioè, una serie TV, è un film, è tutto, Alba e Mario.
0: Sì.
1: Alba e Mario.
0: Pensiamoci, Mario. Poi tu fai quelle simpatiche gag che fanno morire dal ridere.
1: Poi vi sposate al forum.
0: Anche.
1: Alba e Mario.
0: Poi facciamo dei bambini.
4: Giusto.
0: I bambini fanno un sacco di like.
4: Sì,
0: vabbè,
4: sì.
0: No, bambini non li possiamo fare.
4: Però le
0: provetta, sì. Se sì, li possiamo adottare.
1: È complicato.
4: O li adottiamo.
1: Purtroppo è complicato.
0: Oppure prendiamo tanti cani e tanti gatti.
4: Anche sì.
6: Ecco, meglio.
7: Ciao a tutti. Io sono d'accordissimo con Albertino, perché... io lo faccio per una mia questione. Io non voglio sbandierare a tutti che ho un compagno.
0: Uh-huh.
7: I pochi lo sanno, però se non rendo pubblica la mia vita privata non significa che io non tenga a mio compagno.

0: compagno, anzi lo faccio per proteggere la nostra relazione. Ciao a tutti.
1: Mi è piaciuto questo messaggio, direi inclusivo.
2: Bravo. Sì.
1: Sì, sì. Ginger, stavi dicendo qualcosa?
3: No.
1: Mi è sembrato.
3: No. Vuoi ti aggiorni sulla partita che si sta disputando in questo momento?
1: Ma stiamo parlando di cose di una importanza.
3: Il supporto che ti posso dare è questo. Sto guardando
4: che partita c'è? Scusa, non so neanche io.
3: Coppa Italia, Genoa, Sud Tirol. Comunque il Genoa è 0-0 con Sud Tirol.
1: Approfitto per dire una stupidata allora. Apriamo un profilo di Coppa. Bene. Non mi è piaciuta. Am I do it all? Am I do it all?

0: il diritto di ballare.
1: Hai sentito Ralph come serio, eh?
2: Bravo Ralph.
1: Ma secondo me va a Sanremo quest'anno, Ralph. Dopo magari. Questa canzone.
3: Tanto c'è anche Samuel che comunque c'è già stato, potrebbero fare un duetto, eh?
1: Sì, li vedo.
3: Oppure va Samuel e la sera dei duetti.
1: Anche. Sono un po' Albano e Romina Power della musica elettronica, diciamo. Il diritto di ballare è il titolo della canzone. Noi siamo in diretta perché abbiamo il diritto della diretta fino alle 19 di questo martedì 15 settembre. Live from live from the cave. Cos'hai da guardare tu?
2: No, oggi ti guardo, Alberto. Poi hai la maglietta della...
1: Sì. Ginger!
4: Sì!
1: Hai degli aggiornamenti riguardanti le partite in svolgimento?
4: Allora, no, nessun aggiornamento, nel senso che il punteggio è fermo sullo 0-0 e siamo al 42esimo. Questa sera alle 21, Fiorentina-Pisa.
3: No, lì è derby, eh?
2: Lo sai,
3: derby.
2: Che lo sai dove la vedo bene, lei? Sky Sport 3.
1: Sì, intanto voi non due che sareste gli esperti di calcio vi siete dimenticati di...
3: Allora, quando facciamo l'ampia pagina dici che non va bene, no, che parliamo solo di calcio.
1: Ho capito.
3: Oggi che non abbiamo parlato volutamente di calcio per parlare d'altro...
1: Beh, Fiorentina-Pisa è importante.
2: Devo difendere il mio dipendente che oggi ha tirato fuori le palle.
1: Sì, però né tu né il tuo dipendente avete minimamente accennato al risultato. Risultato direi eccezionale della squadra di Shorty.
4: Bravo,
1: che è l'internazionale.
4: Brava.
1: Che ha vinto un 5-3 contro il Lugano. Siete viscidi.
2: Mi è proprio sfuggita.
3: Ma ormai non fa più notizia, lo sappiamo.
1: Ma siete
3: che
1: proprio due del bar che, non siete sportivi.
3: Imbattibile, l'Inter è imbattibile, dai.
2: Proprio ieri sera avevo da fare, veramente.
1: Vabbè, ci sentiamo tra poco. M2O.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: musica su M2O. Erano i Planet Funk insieme a Stevie Edwards. La canzone si intitolava Rewind My Mind. Stavo leggendo.
1: È giusto.
0: No, voglio essere sincero con gli ascoltatori perché ci sono delle cose che ricordo a memoria. Questa è nuova e quindi stavo leggendo.
1: Sai cosa volevo dirti, Alberto?
0: Ma Mario,
1: guardavo l'orologio.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: È finito il programma. Guarda
1: adesso,
0: che ore sono.
1: Pure io da adesso che ti ho riconosciuto.
0: Adesso mi ricordo.
1: Adesso non sapevo.
0: Non sapevi che fosse.
1: Mancano 7 minuti alla fine e è volato.
0: È volato, sì. Il tempo vola quando si sta con le persone. Altre frasi banali?
1: Vabbè, volevo dirti questo.
0: L'anno scorso faceva più
2: già prima
0: più freddo,
2: no, già prima col discorso che più quale? Passano i giorni più l'alba, il tramonto,
0: beh,
2: già lì ci eravamo spinti abbastanza oltre.
0: Quella è una considerazione
2: oggi con le considerazioni.
0: Vabbè, che c'è di male? Ginger!
3: Sì!
0: Come ti è sembrata questa puntata?
3: Molto interessante.
0: Davvero?
3: Sì.
0: Ci dirai tra poco se hai imparato qualcosa, allora.
3: No, abbiamo, guarda, resteranno tantissime cose oggi.
0: Immagino.
3: Molte.
0: Addirittura.
3: Sì.
0: Va bene, allora io direi di proporre una canzone, ma è beppone questa.
4: Sì, ne, sì, no.
1: Ok, o no. Sì o no? No, no, sì.
4: No, no, la stavo confondendo. No, non è beppone, Albert.
1: Sì, sì.
4: Vai, era quel periodo lì, però.
1: Qual è?
4: Beh.
1: No, è bella questa qua, bella.
0: What am I do?
4: Sì, quella lì.
0: Non era Beppone?
1: No.
4: Era in quel periodo lì.
2: Beppone
4: però.
2: È Lux. Beppone.
0: La confondo.
2: Sì.
0: Però è bella uguale.
2: Bellissima.
0: Sentiamola.
5: M

0: gira, poi ci sarà Claves dopo di lui, quindi la serata prosegue con la musica di 1212 Selecta, molto bello. Programma mixato da Valesse, poi DJ Time
1: In the mix.
0: In the mix con Fargetta Mole, so tutto del palinsesto di M2O, a memoria, non sto leggendo.
1: No.
0: Come faccio a saperlo?
1: Tu sei il capo,
0: è giusto. Ah, è per quello?
1: Sì.
0: Ginger!
2: Sono pronto!

0: 18 anni.
1: Hai capito?
0: In ottemperanza, eccetera, eccetera, il regolamento vieta di dare dei giudizi non in linea con quelli di Albertino.
1: Pena
0: pinzettata di sopracciglia.
2: La Corea del Nord, praticamente.
0: Shorty continua ad accumulare punti, anche se oggi ne ha persi 3. Ma la bambina che prende le difese di Mario non è ancora venuta in radio a conoscerci.
3: No, ma poi non è. No,
1: non, credo,
0: non esiste.
1: No, non
0: forza.
1: Credo venga in radio, l'avremo al telefono.
0: Vabbè. Negli anni 90 usavamo le cabine telefoniche e non ci si disinfettava le mani con la mucchina, ma nessuno è mai morto. Mm-hmm. E sempre negli anni 90 Google Moots era il navigatore personale di Albertino.
3: Esatto.
0: La bambagia non si fuma. Se uno ti lascia, tu dal dispiacere vomiti. Parola di Mario Fargetta.
3: Questa l'ha inventata Mario.
2: O dalla felicità, ma... insomma, una delle due.
0: Meglio litigare al mare che a Milano.
3: Questo sembra che sia vero.
0: E com'è vero che Albertino ha chiesto in giro e alle Lippi non lo vogliono più nemmeno a Viareggio.
3: No, no, zero.
0: Ad Albertino bisogna dare ragione anche quando non ha ragione. E questo è un dato
2: Corea
0: di
2: Corea del Nord di
0: in
2: nuovo.
0: In questa trasmissione i giornalisti arrivano con le news ballando. Nella storia di Reggio Emilia c'è un prima e un dopo di Satisfaction.
3: Sì, sembra di sì.
0: In Sardegna il sole può tramentare alle 8, ma anche alle 8.35.
3: Dipende dal periodo. Dipende dal periodo.
0: È finito, il tempo è volato. Dobbiamo
3: grazie,
0: andare.
3: È volato anche oggi. Grazie a tutti, grazie a Mario. Ciao Ale, ciao Shori, ciao Ginger.
0: Ciao.
3: Ci sentiamo domani dalle magiche frequenze di M2O, dalle 5 alle 7 per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao.
4: Tutte.
5: Buongiorno Walter Pizzulli.
6: Ciao Walter, ci sei?
7: Sì. Sì. Ah, sì. Sì, sì.

0: Sono qua, sto ascoltando. Sto ascoltando.
1: Hai visto Walter?
0: Qualcuno ha visto Walter, qualcuno ha ascoltato Walter. Molti erano in attesa questa mattina che mettessi prima o poi questa canzone. E questa è la giornata giusta. Magia, raga, perché la mattina
2: questo motivo ha fatto impazzire migliaia di giovani.
0: È già puntatone quella di stamattina, raga.
3: Sì, senti.

Ma sai perché? Perché la sveglia del programma che sta per iniziare, quello della famiglia del Morning Show di M2O, è diversa da tutte le altre. È una sveglia che ha un suono diverso e fa così. Morning.

0: Walter, buongiornissimo.
1: Ciao.
0: Alessandro dalla Sardegna. Ah, 5:52.
1: 8 minuti fa, 9.
2: Buongiorno, Walter, buongiorno famiglia. 5:53. Belli. Lucio da Sesto San Giovanni.
1: Ancora tanta Lombardia stamattina, spinge la Lombardia, ragazzi.
3: Vabbè. Allora, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno,
1: mio caro vicino.
5: Buongiorno famiglia. Buongiorno Walter.
1: Ciao.
5: Simone da Siena.
1: Anche la Toscana.
6: Walter, ma io boh, ma anche te, ma
0: dimenticavo, 5:48.
1: Grandi ragazzi.
7: Ciao Walterino, 5:47. Sono un nuovo radioascoltatore. Emiliano da Anguillara Sabazia.
1: Ciao Emiliano, mi fai sapere che radio è mollato per essere qua la mattina? Faccelo pesare, mi raccomando, anche perché sapete che noi di solito cerchiamo di immaginarci

0: settembre sono sicura che, questa è la frase che vi chiedo di chiudere questa mattina, a settembre Walter sono sicura che 342-654-3210, vale tutto.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Buongiorno ragazzi, ragazze, buongiorno la famiglia.
2: La famiglia.
0: Ciao, sono Walter Pizzulli e questo è il... Allora, chiudete la frase col vostro nome e la città. Da settembre sono sicuro che, sono sicura che... Beh, da settembre sono sicuro che farete parte della famiglia dopo un disco così.
1: M2O.

quella che già profuma di puntatona del morning show di Medouin, perché ci sono vecchi ascoltatori, una marea, la famiglia e anche nuovi. Eppure dalla Spagna, mo ti faccio sentire, mo, guarda. Sono Walter Pizzulli che ti do la sveglia, la radio. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, in cosa posso esservi utili anche stamattina?

0: Sveglia,
1: è una cosa seria.
2: Ciao, cari amici.
1: Hai già sveglio?
2: Sto andando a scuola.
1: Amore.
2: È sempre un piacere sentire Walter Pizzulli.
1: Amore, ma grazie. Sapete che sono ritornati anche i bimbi. È per quello che vi ho detto che c'è tutta la famiglia ogni mattina dal lunedì al sabato, dalle 6:15 alle 9 del mattino. Antonio, non sono d'accordo, lo sai.
3: Walterino, la parola a cui pensavi tu.
1: Sì.
3: Può essere detta in radio.
1: No. Per quello che mi riguarda, no, certo che se la dicessi o la facessi dire a uno di voi o la dicessimo nel morning show di M2, nessuno si scandalizzerebbe. Ma io ho il linguaggio sotto controllo perché siamo molto ascoltati dai bambini.
3: Perché fino a prova
1: ha ragione nel vocabolario.
3: Dizionario Treccani.
1: Ma sai quante ce ne sono nel dizionario? Ma io non è che mi lascio trasportare da quello che c'è scritto nel dizionario. In quanti sono? 35 anni che faccio sto lavoro, mai detto una parolaccia alla radio. Vuoi che cominci adesso?
4: No.
1: Ma non ci penso proprio, ma lo faccio fare agli altri. Ci iniziamo.

0: farò, dirò.
1: Cinzia da Roma.
0: Ciao Cinzia, dimmi.
1: Sono sicura che a settembre non mi alzerò più alle 5.
0: Lo vedi? Quindi capite qual è il senso?

0: ascoltando?
1: Da Siviglia, vi ascolto per la prima volta nel morning show.
0: Cosa ti sembra, Gigi da Siviglia dalla Spagna? Cosa te ne sembra del programma della famiglia?
2: La famiglia!
0: Fammi sapere,
1: Gigi. Conoscevo, ma oggi è la prima volta nel morning show.
0: Grande.
1: Bello, bel inizio.
0: Ti piace? Senti, allora, lo sai cosa ha detto lui quando si è svegliato?
3: Vabbè,
0: Gigi, noi siamo fatti un po' così. Lui ha detto solo le 5 la mattina, c'è il morning show di M2O che però inizia almeno una 45 di minuti dopo. Tutte le mattine ci trovi qua alle 6 meno un quarto, Gigi.
4: Buongiorno Walter,
0: ciao.
4: Buongiorno la famiglia, sono Lele da Vercelli.
0: Ciao Lele.
4: A settembre ascolterò tutti i giorni M2O.
0: Ma perché sei nuovo, ciao. Lele, fammi sapere, cioè puoi...

0: cambio di città, un cambio di passo, un cambio di lavoro, un cambio di fidanzato.
1: Da settembre io vorrei andare in ferie, visto che non ci sono ancora andato.
0: Ma non è più periodo, capito?
1: È da dove sto aspettando il 20 da un anno.
0: C'ha ragione lui, però se non c'è andato c'ha ragione, dai. Senti cosa ti metto adesso, anche l'amico che ci sta ascoltando. Agatoro da Siviglia. Tutto il mondo si sveglia. Perché tutto il mondo si sveglia.
2: La famiglia.

0: prendo sotto controllo. Max, sai che apprezzo moltissimo, davvero.
1: Allora, ciao. Sono Max dalla provincia di Como.
0: Ciao,
1: io
0: Max.
1: È un annetto e mezzo che ti seguo, ogni tanto ti scrivo.
0: Grazie Max, grazie davvero.
1: Pronto tutte le mattine alle 6.
0: Senti, dura un po' l'audio, però vale la pena secondo me.
1: Mi tieni compagnia il tragitto per casa.
0: E ti ringrazio, voi tenete compagnia.
1: Poi nei periodi appunto scolastici mi tieni compagnia nel tragitto per la scuola.
0: Certo Max.
1: Guarda, ti dico solo una cosa, in merito io

0: piace. Io le odio sia alla radio che in televisione, in 35 non ne ho mai detta una, e quindi Max apprezza.
1: Sono entrato tardi, quindi non ho sentito bene tutto.
0: Sarà, sai Max che sarà, dicevamo questo, lo dico anche per quelli nuovi, sarà per questo che è uno dei programmi tra più ascoltati dai bambini, proprio quello.
1: Discorso, però
0: quindi c'è una responsabilità che voglio mantenere.
1: Faccio,
0: dimmi.
1: I miei complimenti.
0: Grazie caro.
1: Perché io faccio ascoltare la radio ai miei bimbi, che ormai alcuni sono anche ragazzi, proprio per il fatto che tu non dici parolacce. Su questo programma non ci sono parolacce.
0: Non ce ne sono. Max, io me lo

0: Oh, demolisci poco, Sergio!
1: Buongiorno a tutti, spero che a settembre ti vincerà la lampada di M2.
0: Sì.
1: O lo zainetto.
0: Una delle due, secondo me sì, te la porti a casa.
2: Buongiorno, dai. Walter, ciao. Tiziano da Roma.
0: Dai, chiudete la frase, Walter, da settembre sono sicuro che 342-6-54-3210.
2: Da settembre! Vedrai che sarò più paziente con tutto il mondo.
0: Mi sembri arrabbiato già, Tizi.
3: Buongiorno, Walter.
0: Ciao, ciao.
3: Io da settembre vorrei non alzarmi più alle 5:20.
0: Lo so, beh, quello si potrebbe anche fare.
4: Ciao, Walter, ciao famiglia. Carmine da Vigevano.
0: Nel senso che bisognerebbe cambiare due o tre cose.
4: E io sono sicuro che da questo settembre i miei tre figli andranno a scuola da soli.

0: A settembre di sicuro cambierò, o a settembre di sicuro farò, a settembre di sicuro riuscirò. Molte di queste cose pensate veramente di poterle fare, poi non si sa se si avvereranno veramente.
1: Buongiorno Walter. Allora,
0: mamma, quanti siamo? Grazie raga, applauso, applauso. Grazie anche per quelli nuovi, grazie per la vecchia famiglia, grazie per tutti quelli che hanno riposto in noi la fiducia di essere svegliati ogni giorno. D'altronde, svegliati o rimborsati.
2: La famiglia.
0: Dimmi Lore.
1: A settembre inizio a lavorare alle 6.
0: Sì.
1: Di buono c'è chi ascolta il pizzo subito.
0: Grande.
1: Quello che non cambia mai è che non chiami mai.
0: Ma tu dici che neanche quest'anno.
3: Valderin. Non chiama, non chiama mai.
0: Guarda che mi chiamerò anche stamattina.
4: Buongiorno Walter, sono Daniela da Catanzaro.
0: Ciao.
4: Volevo mandare un saluto a tutta la famiglia e chiederti di svegliare i miei bimbi perché devono andare a scuola.
0: Sai che potremmo anche applicare questa rubrica proprio tutte le mattine alla famiglia che ha bisogno la mattina di svegliare qualcuno o qualcuna. Mi invento qualcosa, cioè voi mi date i numeri di telefono e io sveglio i bimbi.
4: Maya, Nathan e Alice.
0: Nathan.
4: E anche magari mio marito Antonio. Grazie.
0: Antonio è sveglio, Antonio.
5: Valterino. No, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Chiudete la frase, Walter, da settembre al 3426543210. Via.
5: No, io spero che da qui a settembre cambi lavoro.
0: Tu?
5: Perché non ne posso più.
0: Ciao, grazie.
6: Giovanni da Roma, sono un uomo della famiglia.
0: Giova, mi fai sapere che radio ascoltavi fino all'altro ieri, come si dice oggi, per stare qua, in modo che io possa sapere cosa devo darti di più per tenerti qui in famiglia.
6: A settembre prevedo che lavorerò di più.
0: Prevedi bene secondo me, quello, su quello non sbagli mai.
7: Walter, buongiorno. Ciao. Buongiorno family.
0: Ciao.
7: Alle 6:15 della mattina sto andando al carcere a lavorare, a impegnarmi.
0: Ma meno male, mi hai fatto venire un colpo. Quindi secondino.
7: Servire lo Stato.
0: Un abbraccio,
7: ciao,
0: Dani.
7: Un saluto dalla provincia di Lecce.

0: motivo è complicato davvero, quindi grazie e un abbraccio a te, amico mio.
1: Porca paletta.
0: Allora, un giorno faremo una puntata sulle... Ciao Ricky. Una puntata sulle parolacce che si possono dire in questo programma. Porca paletta si può dire, quello sì.
2: Buongiorno però. Walter, Danilo da Lecco.
0: Ciao Danilo.
2: Io da settembre mi ero detto mi sveglio alle 5.40 invece che alle 5.20.
0: E com'è andata, Dani?
2: Poi abbiamo preso il cagnolino a mia figlia e il cagnolino si sveglia alle 4.
0: Quindi altro che hai dovuto spostare la sveglia prima in avanti, anche perché il cane quello mica aspetta, capito? Quello abbaia e ti fa capire grattando la porta che ha bisogno, che ha un'urgenza. Evviva!

0: quella con picco.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: che non s'avvererà, tipo.
1: Walter, buongiorno. Ciao. Siria da Osimo.
0: Ciao Siria.
1: Da settembre sono sicura che la benzina e il diesel arriveranno alle stelle.
0: Davvero? Ma perché è aumentata?
2: Wow.

0: mi date un attimo di tempo che metto anche Lonnie Gordon. Questo è il
1: Morning Show. Che bella, ragazzi.
0: E puntatona, non ve la perdete.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: every day.
1: I can hear you

0: hate you baby. Giorno 6, 29 della mattina, se siete appena arrivati, questo è il momento della radio sveglia. Svegliati o rimborsati, perché la nostra sveglia fa così.
1: Senti che bella, senti com'è diversa da tutte le altre. Morning show di

0: programma. Morning Show di M2O. State ascoltando il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della
1: sera. Ciao Walter, con la doppia
0: V. E questa è la mattinata nella quale, con la puntata a scadenza o in scadenza, c'è questa puntata che puoi fare fino alla fine di settembre, perché il mese utile per dirsi una bugia. Vorrei

0: irrinunciabile alle volte, anche se uno deve rinunciare obba torto collo, cioè purtroppo per forza, per un mucchio di motivi, tipo al 342-654-3210.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Io a settembre non piango più per non essere chiamato al quizzo.
0: Ma no, tanto è inutile. Ma è inutile piangere. Quindi piangerai, vuol dire. Se hai voglia di dirti una bugia, dilla qua, dilla in famiglia,
2: la famiglia.
0: Dilla qua da noi con Walter. Chiudete questa frase a settembre di sicuro. 342-654-3210.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Juanita.
0: Juanita.
2: Però a proposito di settembre non è che è tanto realizzabile.
0: Ma perché? Che devi fare?
2: Sperando che siamo già a metà settembre. Il mio desiderio è riuscire finalmente a portare a termine il mio libro.
0: No, che meraviglia! Che libro è che stai scrivendo, Juanita?
2: Ciao.
0: Fammi sapere, non mi lasciare così come la sposa di ceglie sull'altare, capito? Ad aspettare che arrivi il marito. Fammi sapere di che cosa tratta il tuo libro e mi raccomando, appena dovessi farlo, faccelo avere perché assolutamente voglio consigliarlo perché sei un membro della
2: famiglia.
3: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno a te e a tutta la famiglia.
0: Ciao, ciao, buongiorno a tutti quindi.
2: Buongiorno a tutti.
3: Io volevo dirti che

0: E da settembre continuerò a fare tutto quello che ho fatto fino ad agosto
1: Cambiato niente, cioè.
0: e soprattutto ascoltare te la mattina
1: Grazie, amico mio,
0: sempre. Un
1: grazie.
0: Abbraccio,
1: Ciao,
0: Raffaele
1: caro.
2: Da Viareggio.
1: Buongiorno. Da Viareggio, allora lo so che mi porta avanti col lavoro, ma visto che qualcuno scherzando dice: ma a Capodanno che fate? Segnatevi, Viareggio, sarò lì.
2: Poi mi dico.
3: Buongiorno, Walter. Io da settembre vado in pensione e dal primo ottobre non faccio più un cazzo.
1: Te, alla faccia di tutti, ragazzi! Alla faccia di... Quindi mi confermi che la pensione esiste? Cioè non è che uno deve aspettare la reincarnazione.
4: Buongiorno, cioè, Walter, buongiorno famiglia. Marco da Avigliana.
1: Ciao,
4: e
1: Marco.
4: Niente, da settembre mi farò operare di ernia.
1: Tranquillo.
4: Ai.
5: Ciao Walter. Ciao. Questo settembre è il più settembre che mai. Torno a lavorare.
1: Torni.
5: Dopo un anno e mezzo di maternità.
1: E com'è?
5: Mi sento un adolescente di nuovo.
1: Sei piccola, è come ricominciare da capo.
6: Buongiorno Walter, ciao. Da settembre mi trasferisco a Catania.
1: Dov'è che sei?
6: Angelica da Bucarest.
1: Da Bucarest.
6: Ciao famiglia.
1: Ciao tesoro, ti aspettiamo, ciao.
7: Buongiorno Walterissimo.
1: Ciao.
7: Da settembre ti giuro vado a prendere la patente al posto di mio figlio.
1: Ma perché non c'ha voglia lui?
7: Che non gli passa minimamente per la testa.
1: Ma perché è stato bocciato un sacco di volte che ora è complicato. Cioè io non lo so se la passerei ora.
7: Tra poco farà 19 anni.
1: E vabbè, adesso capirai, 19 anni è ancora nel range d'azione. A 18 avrebbe dovuto prenderla, se l'è presa comoda. Ma perché non ho capito? Perché devi andarla a prendere tu, accompagnarlo per quello?
7: Così eviterò, ecco, di portarlo al campo alle 20 di sera a fare allenamento. Non lo dovrò andare a recuperare alle 21.45.
1: Sì.
7: Quando fa serata, che la maggior parte delle volte non ha il passaggio,
1: certo,
7: non dovrò andarlo a recuperare.
1: Ma sai che io non lo so se sono d'accordo con te. Io ero più tranquillo perché, capito, ero io lì fuori ad aspettarlo. Adesso invece è autonomo. L'autonomia li rende grandi, hai ragione, forse è vero. Un disco del

0: sicuramente, cioè proprio aggiungete anche l'avverbio sicuramente. Il numero è 342 654 3210.
1: Buongiorno Valterino, ciao, ciao. Mauro da Varese.
0: Ma Mauro, non è vero, perché ancora manca tanto.
1: Allora, a settembre ormai non si può dire più, perché ma no, metà settembre chiamolo che è finito.
0: Ma perché mi devi cambiare la puntata? È da settembre.
1: Quindi da ottobre possiamo dire che io comprerò un bel cavallo.
0: Ma perché devi andare a cavallo?
1: È la carrozzina, tanto il fieno e la piada costa meno della benzina.
0: Beh, sicuro.
1: E così va a fatica. Ciao Alteri.
0: Ciao. Ma ci vorrebbe lui. Andare a cavallo, tornare con... Ha ragione lui.

0: agenti che dice adesso vi sistemo io.
1: Antonio. Ciao Walter, Antonio da Foggia, da settembre non faccio più l'amore.
2: Buongiorno Walterino. Io da settembre troverò l'amore della mia vita.
0: Lo vedi che invece è così? E quindi l'amore è la parola d'ordine.
3: Amore, amore, amore, amore mio.
0: Raga, dai.
3: Amore, amore, amore, deduzio.
0: Senti, molti sono interessati al libro di Juanita, che è un membro della nostra famiglia. Juanita. E Juanita diceva che in realtà sta per scrivere questo libro, dovrebbe finirlo, ma è lunga, insomma. Non è che poi ti deve venire l'ispirazione. Quello non è che sono, come diceva il grande Totò, fiaschi che si abboffano. Quindi...
4: Walter. Oi. Siccome io ho una vita molto intrecciata tra sì. parenti venezuelani, giapponesi, caspita. Sto scrivendo la storia della mia vita, della mia famiglia.
0: Già, ci vuole il tempo che ci vuole, giusto, Juanita?
4: Un po' romanzata, naturalmente, con tutte le avventure che ognuno di noi vive quotidianamente.
0: Juanita, fammi sapere, perché questo melting pot di culture mi piace, ci interessa.
5: Luca! Ciao, Walter!
0: Ciao!
5: Da settembre giuro, prometto, giurin giurello, parola di scout, smetto di spendere tutti i miei soldi per i viaggi e anche di litigare con mia moglie. Perché ogni lei volta che gli dico ma andiamo lì, andiamola.
0: Beh Luca, tu dici andiamola, che vai da solo e quindi vabbè.
6: Buongiorno Walter, sono Daniele da Prato.
0: Dimmi.
6: Allora, anche questo settembre ho buoni propositi per il mese di ottobre. Ciao, ciao.
0: Ragazzi, così si fa, mi piace molto, ragazzi, che bello che è. Con le mani?
7: Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani.
8: Ehi, Valtteri, buongiorno, e a me.

0: Buongiorno patatona.
1: Patatona.

0: on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: every day. M2O suona così. M2O.
1: Dai, facciamo il karaoke.
2: Nella notte. Nella notte.
3: Ciao, Medeo.
1: Buongiorno Walter.

0: perché tutti devono far parte.
1: La famiglia!
0: La famiglia del programma che si chiama il Morning Show di M2O. M2O è il nome della radio, ma certo che so che sapete. Beh, però magari arrivano quelli nuovi da altre radio un po' in stanca di là e arrivano qui per capirci qualcosa di più. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Pensate che sia una signora che da tempo, ormai da 7 stagioni, sta più con
2: Buongiorno,
0: noi.
2: Buongiorno Walter!
0: Lei.
2: Sto più con te che con mio marito.
0: Che col marito, Allora, se siete arrivati, puntata in scadenza, ma mancano 10 minuti, poi inizieremo a giocare con il quizzo. E questa mattina vi regalerò la lampada, quella che cambia colore in base all'umore, che sembra un gioco così di parole, ma è tutto vero. Si chiama il premio ed è la lampada del quizzo che regaliamo ogni mattina dal lunedì al sabato. Intanto, però, la puntata in scadenza riguarda il fatto che se c'è un mese per dirsi una bugia, è quello, è questo.
3: Da

0: Allora, se volete dirvi una bugia, Walter, da settembre potete utilizzare proprio questo momento, quello di questa mattina.
1: Io giuro di non tradire più mia moglie a settembre, ma più o meno settembre è finito.
0: Vabbè, papà, non avresti dovuto farlo neanche prima. Adesso io ho detto il nome. Vabbè, ma un nome di fantasia.
1: Facciamo ottobre, dai. Dai, Antonio da Lecce.
0: Antonio da Lecce. Io, guarda, se fossi una carogna, ma io no, darei il tuo numero di telefono in diretta. Ma non lo faccio, ma figurati se uno che... Perché la moglie deve sapere.
2: Sì, buongiorno, sono Pietro da Rignano Garganico.
0: Ciao, Foggia, Foggia, sì, so dove è Rignano. Ho suonato anche un po' di anni fa da quelle parti lì, eh.
2: Già. Prometto. Dimmi. Che io da settembre...
0: Pensaci bene.
2: Capito?
0: Cosa?
2: Ciao Valteri.
0: Che cosa? Non ho capito.
3: Ciao Valteri, levate gli erbini a sta gente.
0: Attenta, no, scusa, fammi.
2: E io da settembre.
0: E lui dice cosa?
2: Capito?
0: Non ho capito, cosa vuoi dire?
4: Buongiorno Valterino.
0: Ciao, ciao.
4: Peppino da Palermo.
0: Grande Peppino, Peppino, Peppino.
4: Da settembre sarò più grande. Ieri è stato il mio compleanno.
0: Auguri, amico
4: ciao
0: mio.
4: Ciao a tutti. Ciao. Buona giornata
5: Valterino,
4: a tutti.
5: Valterino, buongiorno. 8.
0: 8 è il nome, vero? 8.
5: Io da settembre berrò solo acqua. Eliminiamo tutti gli alcol.
0: Basta, settembre è finita, raga, è finita.
6: Walter, no. Io a settembre cambio radio. Sono 7 anni che ti seguo, non mi hai mai fatto vincere niente.
0: Tra poco regalo, dai che arriva. Dove? Dimmi.

hai mandato e lo voglio condividere con tutti gli altri che hanno più o meno la stessa avventura da affrontare, anche nuova. Walter, buongiorno, ne approfitto del momento dei saluti che sta per arrivare, metterò una sigla tra poco e avrete giusto il tempo di mandarmi un messaggio al 342-654-321 in tempo reale, proprio in real time. Sarà solo un messaggio di testo, no audio, nel quale mi direte che siete tra quelli mai salutati alla radio. Voi potete anche improvvisare per beccare un saluto. Questo però è bello. Walter, se puoi, manda un in bocca al lupo ai miei due figli, David e Jacopo, che dopo 3 anni hanno dovuto lasciare i loro compagni per iniziare una nuova avventura in una nuova scuola. Hanno tanta ansia e mi fanno tenerezza. Cari che sono, nella loro fragilità, evidentemente.

0: Buongiorno, se siete appena arrivati, so Cevalen di Adal Wolf, i miei due amici hanno mixato per voi anche questa mattina nell'M2 Hit.
1: Sveglia!
2: Sveglia!
1: Sveglia!
2: Che ore sono?
1: Sono le 7 già!
0: Belle 7:04 della mattina nel morning show!
1: Caffè che fuma!
0: Ah, vedi il caffè che fuma?
1: Radio M2 o qua.
0: Sono Walter Pizzulli, vi invoglio, vi incoraggio anche questa mattina a giocare.

0: tempo, una trentina di secondi per mandare un messaggio scritto di testo al 342-6543210. Il vostro nome, la città e poi Walter. Ma non mi saluti mai, ma
1: no.
0: Sai che sono riuscito a postare sul mio account Instagram Walter Pizzulli tra le stories la domanda che sto per

solo sulla radio M2O. Anche io ti adoro, Miriam. Allora arriva il quiz. Sì, ho detto ti adoro anch'io perché mi ha scritto ti adoro io, Miriam da Lodi. Ciao Miri, tesoro, inizio con te. Allora stoppa le telefonate, stoppa il televoto, anche se sapete che qui non c'è né telefonata possibile, né televoto, però mi piace dirlo. Datevi da fare, adesso vi farò una domanda, ho già postato, quelli furbi sono andati a vedere sul mio account su Instagram, lo so. Tanto non è una prova di velocità, non vengono avvantaggiati, avete solo più tempo proprio per leggerla con calma. Allora, Barbara da Busto Arsizio, Walter non mi saluti mai, ciao. Salvi, Danilo da Villa Vallelonga Abruzzo, ciao, vai. Fean Magliarno da Verona, tutti nomi non facilissimi, vedi.

da Cutrofiano, non mi saluti mai. E poi sappi che non mi chiami, almeno salutami. Sara da Treccate Novara. Quanto dista Treccate da Mortara, che è Pavia? Beh, non è lontanissimo, vero? Il 26 settembre sarò in piazza Silva Bella, proprio a Mortara, ci vediamo lì. Fulvio Marta da Ponti, sta per Alessandria, immagino. Antonio da Crotone, non mi saluta mai. Ciao Antò. Alessandro da Calenzano, quanti siamo? Elena, Laura, i miei due amori, Alessandro Porto Garibaldi e poi l'ultimo, Claudio, l'ultimo. Carmelo da Catania e Claudio da Filadelfia. Vittorio da Canosa. Fai gli auguri a Miriam Di Corato, 18 anni, auguri, basta. Allora, attenti, se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato, che in provincia di Cuneo peraltro, in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore? Allora, guardami, sono due ruspe. Ci sono due ruspe che scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore. Quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore? Datevi da fare. Si gioca al 342-6543210. Prima delle 8 della mattina la telefonata. Bella, la faccio io, vi chiamo. Se avete indovinato e siete i favoriti prescelti, fortunati, vi portate a casa la lampada del Morning Show. Su M2O.

0: Ma hai presente?
1: Beh,
0: vabbè, non sai di cosa sto parlando. Hai presente che chitarrista è Raul Orellana? The Real White House of the UR. State ascoltando il Morning Show su M2O, puntata quella straordinaria di questa mattina che piace già, anche perché lo sapete, è così che si va a lavorare. Com'è
2: che... È così che si va a lavorare con il buon umore. Ciao!
0: Ciao!
2: Buongiorno a tutti!
0: Allora, provate a giocare, tanto vi dovete prendere 20 secondi, non dura tanto, entro le 8 della mattina, quando arriva la telefonata bella prima delle 8, dovreste vedere 102, o sono quei rompiscatole, poverini, lo so che devono lavorare, però che insistenza, ragazzi, oppure potrei essere io che invece in quel caso... Non vi rompo le scatole, ma vi dico che avete risposto correttamente e vi portate a casa il premio, la lampada, quella con la scritta il Morning Show di M2O. Allora, ma scusa, la domanda è questa, Quizzola.
3: Quizzo!
0: Se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore?
4: Inizia il gioco.
0: Vai Carlo, inizia tu.
5: Buongiorno Walter, Carlo da Marano Ticino.
0: Ciao.
5: Secondo me son 10.
0: 10 secondo me sono 10, perché io ho detto 10.
6: Ciao Walter. Ciao. Francesco dalla provincia di Reggio Emilia. Secondo me ci vogliono 5 ore.
0: 5 ore, buona giornata. Ragazzi, vedi che
7: ciao Walteri, levate gli erbina sta gente.
0: Poverino, l'avrà sbagliato. Ma non sto cercando. Guarda che la gente, gli ascoltatori, la famiglia è distratta,
8: no,
0: a questo. E magari ha capito che chiedevo le ore. Se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore, quante ne servono di ruspe, non di ore, per scavare 10 chilometri in 10 ore? Però parlando di ore, lui era chiaro che si potesse sbagliare.
9: Buongiorno famiglia, qui Paolo da Trieste.
0: Ciao. Se oh Paoli, ci vediamo il 10 ottobre a Trieste, tu sai cosa c'è? Evento pazzesco, ci sarò io in piazza con voi.
9: Secondo me, oggi la domanda era un po' troppo semplice.
0: È facile oggi, Leo. Ti faccio i compiti. Guarda, io gliel'avrei fatta dire, per me il 99% ha sbagliato.
10: Ti lascio con.
0: Però se dite che è facile, parte
10: l'ogni.
0: L'inno della spocchiosità. Ce l'hai quella? Scusa. Mi puoi liberare il ragazzino quello aggressivo? Vai. Brava, vai, vai. Vai, vai. Basta, basta, ok. Allora, buongiorno a voi, se siete appena arrivati provate a giocare, oggi va superato il record. Quanto è stato il record di questo programma, di questa puntata del Quizzo? Credo sui 5.000 audio, secondo me possiamo fare di più. Bisogna fare di più perché è semplice quello di questa mattina. Se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore? Questa è la domanda.
5: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Subito.
5: Dacci l'aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
11: Io manaccio, l'aiuto lo vuole, poi lo manaccio, l'aiuto.
12: In piemontese, Valterino, in piemontese.
0: Allora,

0: perché non ha mai giocato.
1: Buongiorno Walter.
0: Giochi anche stamattina o per la prima volta. Se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore? Si gioca a questo numero senza chiamare la radio, eh?
2: No.
0: Dice, come faccio a giocare se non chiamo? Manda un messaggio, ok? 342, questo è il prefisso, lo dico anche per voi che siete nuovi della famiglia. Entra a far parte della famiglia, aggregati con noi. Allora, 342, poi il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai.
3: Buongiorno Walterino, Daniele da Siracusa.
0: Sai che mi sa tanto che l'aiuto in giapponese che vi ho dato in quella versione di una canzone che conoscete bene vi ha aiutato molto.
3: Una sola ruspa, sai?
0: Perché tutti quanti adesso dicono uno.
4: Ciao Walter, sono Paolo da Casale Monferrato.
0: Dopo l'aiuto in giapponese tutti dicono uno.
4: Secondo me ci vuole una ruspa.
0: Tutti uno dicono, ragazzi.
4: Okay.
0: No, non ho detto no, potrebbe essere.
5: Ehi, ciao Walter, San Pasquale da Piassasco, mi sono sbagliato prima.
0: Cosa avevi detto? E ora che dici?
5: Comunque servirebbe una sola ruspa.
0: E quella è l'aiuto in giapponese.
6: Ciao Walter, quella. Buongiorno, Giuseppe da Reggio Calabria.
0: Cioè, quella è l'aiuto in giapponese.
6: La risposta esatta è una ruspa.
0: È una, vedi che tutti quanti, anche dalle parti della direzione.
7: Buongiorno Walter, Davis da Udine.
0: Ciao.
7: Grazie al tuo aiuto in giappo.
0: Lo vedi che tutti hanno capito
7: che serve una
0: ruspa.
7: Una ruspa sola.
8: Ci vogliono 5 ruspe.
0: Oh, 5, raga, vedi? No, 5 è sbagliato. Ma dai, che storia. No, è proprio no. Datemi da fare, raga, ma l'aiuto in giapponese quello ne sa, raga.

0: parlando d'amore, stiamo
1: amore.
0: L'amore ci attacchiamo a far l'amore. Boss and Clark, la Raffaellona Carrà. Quanto ci... Ma che c'è? Che hai?
2: Walter, ma io... Ma anche te, ma...

0: prima o poi in tutta la stagione per vincere la lampada che cambia colore in base all'umore. Tra poco Gaia e Keep on Dreaming, aspettatemi, eh!
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di fossato in due ore, quante ne servono per scavare 10 km in 10 ore? L'aiuto tra poco, Alexia pure, ma prima le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi che sostengono l'Ucraina, lo dice il Dipartimento di Giustizia americano, che non esclude anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili o militari. Resta alta la tensione tra NATO e Russia dopo che ieri due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabilmente era russo, ha detto il ministro della difesa Crosetto, che ieri era in visita proprio a Vilnius. Resta alta anche la tensione tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare per altri 15 giorni lo stop a Schengen. Provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, accusa il ministro degli esteri Iberico Albares. Calcio: stasera il Milan debutta in Europa League. Alle 21 a San Siro i rossoneri sfideranno il Benfica per la prima giornata del girone unico. Domani toccherà alla Juventus, che a Torino aspetta gli olandesi del NEC. Coppa Italia: la Fiorentina ha sconfitto il Pisa 3-0 e si è qualificata così per gli ottavi di finale, dove sfiderà il Napoli. Ottavi di finale conquistati anche dal Genoa, che ha vinto 1-0 contro il Sud Tirolo e ora affronterà l'Inter. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: In mattinata sole su tutta Italia, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con l'arrivo delle prime piogge sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi.
0: Ma quindi si va o al centro dove è buono o si va dove è variabile, ragazzi? Si evitano le regioni settentrionali, mi pare di capire.

0: has to be alone, eh?
1: It has to be alone.
0: Ma uno canta quello che gli sembra, ci mancherebbe. Al testo delle canzoni, quelle anche che resistono, come la canzone di Alexia, Me and You, che ci piacciono a quest'ora della mattina, potete dare un significato diverso a quello che vi piace. Avete notato che la sveglia del programma che state ascoltando suona in maniera diversa rispetto alle altre? Dalle 6:15 sono qua, sono Walter Pizzulli e c'è tutta la
2: famiglia.
0: E il suono del morning show di Medwolf fa così.
3: Tic tac,
0: dimmi che è uguale agli altri.

0: M2O.
1: Oh yes, è il morning show di M2O che dalle 7 alle 8 regala Quizzo.
2: Quizzo!
1: Allora in piedi, dai, piedi.
3: Tutti in piedi sul divano, tutti in piedi sul divano.
1: Guidone.
3: Arriva il capitano.
1: Tutti in piedi,
3: tutti in piedi sul divano.
1: Giochiamo al Quizzo.
4: Inizia il gioco.

0: che siete voi quelli che hanno vinto, siete voi quelli che hanno risposto correttamente, vi portate a casa il premio, cioè la lampada con la scritta il Morning Show di M2. E qual è la domanda? La domanda è questa: a parte che la trovate già postata tra le stories come ogni mattina sul mio account Instagram, non trovate grandi cose, ma trovate quello che riguarda il mondo del Morning Show di M2. Oh, poi del TikTok non ne parliamo perché non abbiamo manco tempo di stare in onda, figurati se abbiamo il tempo di fare il TikTok, quindi utilizziamo Instagram con le stories e lì trovate già questa domanda: se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore? Per quelli nuovi, se siete nuovi, io spero che ci darete una chance, che proverete a capire com'è questo programma, perché poi alle 8 parte l'ora bella e vi piacerà pure, e provate a giocare. Questo è il numero di telefono: 342 654 3210. Chi inizia?
1: Walter. Oggi le ruspe sono una
0: sola.
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Ciao, sono la legge. Oggi andiamo
0: a scuola, dicevi che
1: andiamo, ok, a scuola.
0: Dai, giocate con me, un bacio a tutti i bimbi, lo sapete che è il programma tra i più ascoltati dai bambini, mentre li accompagnate fateli parlare con lo zio Walter, qui sono tranquilli, non vi preoccupate.
2: Ciao Walter, Martina da Modena.
0: Ciao Marti.
2: Secondo me servono 10 ruspe.
0: Servono 10 ruspe.

0: sapete se due ruspe scavano 2 km di fossato in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 km in 10 ore? Vai!
1: Buongiorno Valterino, ciao. Sono Andrea da Rivalta di Torino.
0: Rivalta di Torino è dove c'è Orbassano lì vicino, vero? Per far capire che conosco la geografia del territorio, no? Non è così?
1: Secondo me di ruspe ce ne va una
0: sola. Allora devo dire che l'aiuto in giapponese vi ha portati a dire uno, perché dentro a quella canzone sembrava dicesse uno.
2: Ciao Walter, Luca da Cagliari.
0: Luca, non ho detto no,
2: la risposta è una.
0: È una, vedi, vedi che Luca da Cagliari dice che è una anche lui. Ma molti dicono una.
3: Ciao Walter.
0: Ciao.
3: La ruspa è una sola che serve.
0: Lo vedi che molti dicono una.
4: Walter, servono 2 ore.
0: 2 ore. Ok, servono 2 ore ed è questo il caso nel quale devo mettervi nel pensatoio a riflettere. Come 2 ore? Io chiedo il numero di ruspe. Vi do una base che secondo gli scienziati aiuta a riflettere quando l'avete sparata grossa. E fa così.
5: La

0: è venuto in mente di dire le ore qua? Io sto cercando un numero di ruspe.
1: Falter 10.
0: No, chiedete l'aiuto, ragazzi, mi raccomando.
2: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto, oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Allora, sei chi sei? Senti,
2: ciao,
0: che aiuto
2: da pesce.

sei il conducente di questo programma, il capostazione proprio della stazione del treno dal quale passa questo treno qui, aveva soltanto voglia di mettere questa canzone, o invece dentro c'è veramente racchiuso il numero che stiamo cercando.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
17: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ciao Amedeo.
1: Quelli nuovi possono chiamarmi in qualunque modo, vale per loro, non vi preoccupate, l'importante è che facciate parte della famiglia del Morning Show di M2. Mi piace la tua risata. Meraviglia, bello, è gente allegra che il cielo

0: Passi la giornata a farcela sognare, poi non ce la dai, non ce la
1: tra
0: dai.
1: Poco, tra poco.
0: Passi la giornata a farci indovinare, poi non ce la dai, non ce la dai. Non ce la dai, non ce la dai.
1: Ve la do.
0: Non ce la dai.
1: Tu pensa agli ascoltatori nuovi, le ascoltatrici nuove del Morning Show di M2, dicono cosa?
0: La lampada.
1: La poco, tra poco arriva la telefonata bella. Da 1-0-2 potrei essere io. Voi dovete provare a rispondere però a questa domanda. Avete pochi istanti ancora per mandare un messaggio a questo numero: 342-654-3210. Se due ruspe scavano 2 km di fossato in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 km in 10 ore? Giocate al 342-654-3210.
2: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
2: Riccardo da Pistoia.
1: Che dite, Ricky?
2: Ah, secondo me 2 ore.
1: 2 ore, vedi. Non sto cercando le ore, ragazzi. No, non perdiamo tempo, cerco il numero di ruspe, non le ore.
3: Sono Lorenzo da Lecco.
1: Ciao Lore.
3: E secondo me la risposta esatta sono 2 ruspe.
1: 2 ruspe, dice Antonella. Lorenzo.
4: Qua Tony Taieb da Pachino, dentro le serre, mentre che
1: il pomodoro.
4: Attacchiamo il pomodoro.
1: Beh, il famoso pomodoro di Pachino. Dai, spara un numero, no.
4: Ci vogliono 20 ruspe.
1: No, di meno. Di meno di 20.

0: battere il record oggi.
1: Basterà una ruspa?
0: Basterà una ruspa? Sai che a tutti quelli che hanno detto uno è sbagliato.
2: No,
0: non è uno, raga, non è uno, vai.
3: Buongiorno, sono Antonio dal cantone Soletta.
0: Dov'è il cantone Soletta? Dove fanno le solette delle scarpe? No!
3: Svizzera.
0: Ah, in Svizzera, scusami, amico
3: a
0: mio.
3: A me mi sa che una ruspa.
0: No.
3: Ci vuole 10 ore per fare quello.
0: Ma tu ci hai
3: Ciao, saluti, ciao.
0: Ciao. Ma tu ci hai scoperti da poco o ci ascolti sempre dal cantone Soletta lì?
4: Buongiorno Valterino, Claudio D'Anzio, ma servono sempre due ruspe.
0: Due dicono ad Anzio, ancora
5: Buongiorno,
0: due.
5: Buongiorno Walter,
0: cioè secondo te non cambia nulla? Non ho detto no.
5: Aria da Prato, ciao. Secondo me ne servono sempre due.
0: Sempre
5: e non
0: due.
5: Ho ascoltato anche gli aiuti.
0: Anche a
6: ciao Walter.
0: Aspetta, ha detto non ho ascoltato gli aiuti, quindi sei un po'...
7: E sono un arrogante.
0: Mi è arrivata con
6: ciao Walter, ciao. Cristina da Basso, ciao. Secondo me serve una ruspa.
0: Una sola.
8: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Senti che aiuto.

0: che qua io, essendo solo, capito, devo, così sentite che facciamo tutto in diretta. Aspetta, perché devo, altrimenti, capito, non riesco a controllare linea telefonica, niente, quindi è colpa nostra, non funziona. Allora, se due ruspe scavano 2 chilometri di fossato in 2 ore, l'ho lanciato il telefono, in 2 ore, quante ne servono per scavare 10 chilometri in 10 ore? Chiara, mi dispiace, credevo che fosse caduta la linea, invece qua è un problema del nostro telefono. Avevi risposto correttamente, è bello perché
1: ti faccio,
0: lo faccio io con te per te, come ci fossi tu, era 2 la risposta
1: ti
0: corretta.
1: Lascio con i tuoi gnegne.
0: O al gestore telefonico o a quelli che dovrebbero far funzionare, non funziona. Non lo so chi è. Ti arriverà la.

0: Da questo momento potrete chiudere la frase, Walter, da settembre.
1: Da settembre
0: funziona i telefoni.
1: Inizio la dieta. Mi scrivo in palestra. Finisco gli esami. Sì. Non fumo più.
0: Sai perché settembre è il mese in cui puoi dire una bugia?
1: Poi non farò un cacchio di tutto.
0: Ha detto cacchio, tranquilli. Allora, da settembre, chiudete questa frase, se volete dirvi una bugia lo potete fare proprio in questa giornata al 342-6543210. Sta per iniziare l'ora bella, che speriamo vada meglio della chiusura proprio di quest'ora qui, e nell'ora bella vi regalerò anche l'M2O Back to School. Da settembre!
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
8: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Eccoci, eccoli!
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Buongiorno, sono Walter Pizzulli e il Morning Show di M2O. Questa è l'ora bella, raga, inizia adesso.
13: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
13: È bella.
0: Da settembre, chiudete questa frase, ditevi una bugia in questo mese. Sì, può fare.
12: M2O.
2: 8,90, gli anni 90, nel Morning Show di M2O.
14: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: disco della Dance 90. Questo è il Morning.
1: Auguri augurissimi, il Morning Show di M2O.
0: Allora, come funziona? Prenotatevi per domani, mi raccomando, sbrighiamo subito questa pratica. Speriamo che i telefoni vadano meglio stavolta. Come funziona? Basta mandare nell'arco di questa giornata, fate presto però, non mandate troppo tardi perché la redazione poi lavora sui messaggi che mandate via indirizzo di posta elettronica, via mail. Auguri augurissimi @m2o.it. Vi date il vostro nome, la città, nome, città e telefono della persona che volete io chiami. E io chiami. E infatti, Walter! Oggi, 16 settembre, seduto in quel caffè. Sono passate 50.

0: famiglia Sara da Verona. Sarina, ti riporti benissimo. Mi fai quel numero un attimo? E gli devo dire quello che lei non ha mai saputo dire, perché alle volte siamo anche un po', come dire, un po' sensibili, troppo, forse alle volte anche timidi. C'è Giuseppe? Giuseppe! Coi piedi di piombo. Giuseppe! Niente, stamattina non è... Giuseppe! Manna... raga, quando è così, cosa vuoi fare? Allora faccio io anche oggi! Però chiedo l'aumento, raga, no. Perché che se devo fare tutto io... Walter, Giuseppe, io so che tu stai ascoltando perché ti avevamo al telefono, mi dicono, ma non funziona, funziona una mazza. Fantastici, beh, fantastica tu. Il 16 settembre oggi è il compleanno di mio marito Giuseppe, che ti giuro sta ascoltando perché mi hanno detto che l'avevano preso al telefono. Beppe per gli amici, è uno splendido marito, è un ancora miglior papà per Giada e Eric. Compie 52 anni. Ehi, quella... Due anni fa, dopo anni a fare il dipendente, ha aperto la sua ditta. Lui è ingegnere e certifica gli ascensori. Quindi se dovete certificare gli ascensori, chiamate lui. Gli piacciono le auto, specie se vecchie. È un mago dell'informatica. Che altro dire? Per me tutto spesso era questo che avrei voluto dirti io di persona. Spesso non sono brava a dimostrare i miei sentimenti. Aiutatemi a dire al mondo che è la mia vita. Gliel'abbiamo detto. Chiamatelo, per favore. Silvia, questa è la mattinata in cui non funziona una mazza, però spero che lui abbia ricevuto il messaggio. Al massimo faglielo ascoltare dall'applicazione di M2 o dalla famiglia.
1: Auguri, augurissimi!
0: Ma che fatica però, eh!

0: 3210.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ciao. A settembre ho deciso che devo dire più no.
0: Ma perché, come diceva Vasco, ve lo ricordate, no? Che poi c'è tanta gente che è convinta che ci sia nella... Anche voi volete dire più no?
2: No!
0: Ok. Quanta gente comunque ci sarà. Ogni scusa, ogni pretesto è buono per mettere Vasco. Oh, ma ragazzi, c'è chi dice no, ragazzi. Alzate il volume, la famiglia del Morning Show di M2O tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Sai che poi in mezzo a quelli che vorrebbero dire un no ci sono anche quelli che dovrebbero dire pure più sì, è vero Vasco?

0: io dico sempre, guarda, mai più che aiuterò qualcuno, tutte le volte che mi è capitato, ve lo giuro, raramente, forse un solo caso mi è tornato buono, ma tutte le volte che ho aiutato qualcuno, poi quello, quella, quelle si dimenticano. Quindi dite no, raga.
1: Da settembre io ho aperto un grosso debito perché ho aperto la partita IVA. Ciao da Firenze.
2: Ciao, cara, buongiorno, ciao. Walter, sono Francesco da Castelfiorentino.
0: Ciao Francesco, ciao.
2: Da settembre smetto di lavorare. Poi mi sono svegliato tutto sudato.
0: Hai capito che dovevi andare?
3: Guarda, da settembre sarò sicuramente più paziente. Ci puoi credere?
0: Si sente già che sei nervoso, guarda.
4: Carino, da settembre non accompagno più mia figlia a scuola e quindi non ascolterò più M2O.
0: Non ci credo.
4: Scherzo, bugia. Che paura. Ciao Monica di Trento.
0: Monica, che paura.
5: Ciao Walter. Ciao. Da settembre farò il corso di palestra.
0: Bravo, bravo, bravo. Sei iscritto quindi.
5: Che ce l'ho pagata fino al mese di aprile.
0: Sai che io sono il miglior cliente di tutte le palestre d'Italia. Io pago sempre l'anno e ci vado due volte. Che beh.
5: 27 farò il corso sì. Di caraibico.
0: Sì, stai esagerando, Dani. Vola basso. Poi altro?
5: Il mercoledì. Sì. Il martedì e il giovedì vorrei provare la ginnastica dinamica militare.
0: Sai che non so se credergli, quella che sembra davvero che è uno. Poi altro?
5: In più sì? Non so quanto vorrei fare anche il Pilates.
0: Anche il Pilates, dai, secondo me è esagerato.
6: Da settembre vanno in ferie.
0: Ciao.
6: Bella bugiona.
0: Bella bugiona. Ciao ragazzo mio, ragazza mia. Ciao ragazzi, buongiorno miei cari vicini.
7: Buongiorno miei cari vicini.
0: Chiudetela questa frase, anche perché una piccola bugia può farvi star bene. La dite voi stessi alla famiglia. Da settembre.

0: Che bello quando siete indietro di una canzone, cioè che continuate a cantare la canzone come so prima, capite?
1: C'è chi dice no! C'è chi dice no!
0: Grande Lu, ciao! 8:20 della mattina il Morning Show di M2O. Ma guarda che io vi aspetto, poi io le critiche le accetto. Solo che questa non era una critica ed era comprensibile, perché vi ho chiesto di chiudere la frase. Walter, sai che sicuramente da settembre...
2: Da settembre...
0: Basta, vi prego.
2: Inizio la dieta.
0: Questo qua poi alla fine però non fa. Senti,
3: da settembre sicuramente ascolterò un'altra radio.
0: Ma sai quanti l'hanno detto? Ma che non è vero, speriamo.
3: È un altro programma, perché tu mi hai stancato.
0: E questo è un colpo al cuore per me, sappilo. Mi stai ferendo.
3: Ma va, non potrei mai. Ciao Valterino, Simone da San Bonifacio.
0: Ciao Simo, un abbraccio grande. 342-6543210. Da settembre.
4: Ciao Walter, da settembre me ne vado in pensione. Perché gli alberghi sono pieni.
5: Ma l'hai capita? Levate gli erbina sta gente.
0: Io ci ho messo un attimo, ho detto cosa vuol dire. Poi l'ho capita,
1: io
0: però arriva dopo.
1: Invece da settembre vado a scuola di tango argentino.
0: Il tango argentino è questo, guarda, senti. Mamma. Che credo sia di una sensualità. Io sono campione comunale di tango argentino, guarda.
6: No.
0: Mamma, la rosa in bocca, raga. Senti, senti che inizio, senti.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Devo sigillare il pavimento.
15: Hai già la soluzione in mano.
14: Anche su superfici diverse?
15: Sì, hai la soluzione in mano.
14: Ma non voglio mica rifarlo domani.
15: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
21: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
22: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: every day. M2O suona così.
1: Valterizzatevi con noi.

0: fa star meglio, vedi? Marilena!
1: Allora, non sopporto Michael Jackson. Mamma mia, con quei 37 denti, con quel sorriso là. Ma chi vuol far ridere? Mamma mia, non lo sopporto proprio.
0: Stai scherzando, vero? Stai scherzando.

0: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
1: Buongiorno a tutti.

0: Walter.
1: Bello è stato. Guarda, stavo dando un'occhiata, ma quanti ne stanno arrivando? Anche perché quella... pare sia facile, però è roba complicata riuscire pure lontanamente ad avvicinarsi al più grande, al re, King of Pop, al re del pop Michael Jackson. Allora, alla mezza mettiamo sempre un disco della dance storica. Ho messo Michael Jackson stamattina perché vi perdete, voi che arrivate un filo in ritardo, ma non è che ve ne faccio una colpa, cioè un po'.
2: Se.
1: Anche un po' sì, in effetti.
2: Se.
1: Sì, anzi sì sì, guarda, sì.
2: Se.
1: Che avrete da fare per arrivare in ritardo la mattina? Vi perdete anche il momento degli anni 80 alle 6 e mezzo del mattino, perché noi siamo qui ad aprire alle 6 meno un quarto e a finire alle 9 dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Abbiamo preso Alessia, nuova ascoltatrice. Ale, mi fai sapere una cosa? Intanto felice di conoscerti. Io mi chiamo Walter, sto qua tutte le mattine come hai ascoltato, e c'è una famiglia intera che ti potrebbe aspettare se solo tu decidessi, non solo per caso di stare qua, ma di stare qua per noi e con noi, Sam, tutti i giorni.
3: La famiglia
1: 3-4 volte alla settimana si può fare.
2: Beh, okay.
1: Allora mi chiedevo se magari non fosse, sicuramente sarà così, merito anche della canzone di Michael Jackson. Poi Alessia,

0: piccola bugia, tipo, capito? Che c'è?
1: Ciao Walter!
0: Che?
1: Stiamo andando a scuola!
0: Amore, sì, perché siamo, Alessia, la dico a te che sei nuova e anche a tutti gli altri, il programma tra i più ascoltati dei bimbi. E ci raccontano tutto, dimmi.
1: Stiamo aspettando Tommy che scende.
0: Tommy scende! Ciao, ciao ragazzi, Tommy scendi che fai fare tardi anche al fratello.
2: Ciao Walter!
0: Ciao!
2: Da settembre vado a lavorare in bici, così risparmio sul carburante e rimango anche in forma.
0: Ho capito,
2: di Reggio Emilia.
0: Io ho 70 km da casa e quello poi diventa un problema, capito? Che...
3: Valterino,
0: sì.
3: Per favore, continua a aiutare.
0: Lo so.
3: Le azioni buone sempre tornano indietro.

0: sei troppo buono, alias fesso. Invece no, capito? E che poi quelli che tu aiuti, poi si montano la testa, e questo è il problema vero, e se ne dimenticano, tranne rari casi, rarissimi.
1: Buongiorno, io da settembre inizio a fare off-road in fuoristrada.
0: Ma rimani sulla strada, amico mio, non mi fa stare in pensiero, per favore.
2: Walter, ciao. Da settembre ti dico che io mi sposerò.
0: Ma davvero?
3: Ciao Walter, io da settembre risparmio.
2: Walter, ciao. Con questa carica mi hai ricaricato la mia macchina.

0: ben porerà ben ben. Stai qua.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: James Hype, Lost Frequencies.
1: Solo su M2O.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia, movement that inspires.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Preti Fortunati, vi regalo l'M2O Back to School.
1: Non mi chiami mai.
2: M2O Play with us.
0: Allora, play with us. Stamattina un terno all'otto, ci vado piano, fammi provare. Mara! C'è, che bello, funziona tutto, ragazzi, è tornato tutto. Mara, Mara,
3: yeah!
0: A palla de fuoco stamattina. Mara, dov'è che sei?
3: Allora, nella fantastica tangenziale direzione Milano Ticinese.
0: Sì, mi piace, pieno di gente, c'è traffico.
3: Di M2O, tutti ascoltano M2O.
0: No, ma è vera sta cosa, aspetta che faccio sentire il tuo audio, aspetta.
4: Cioè, voglio dire una cosa.
0: Dilla.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Ma vuoi sapere, Walter,
0: dimmelo,
4: che sono qui ferma in tangenziale a Milano e vedo delle macchine che ballano esattamente al mio stesso ritmo e ascoltiamo tutti M2O.
0: Che bello! Ma Mara, è vero oppure l'hai detto per farmi stare bene, per autostima?
3: No, è vero!
0: È bellissimo!
3: Tutti ascoltano i finestrini, tutti a musica a palla!
0: Ma lo sai perché? Perché noi e voi e loro, anche in tangenziale, siamo...
5: la famiglia!
0: Capito perché? Mara, che stai andando a fare oggi? Che lavoro fai, Mara?
3: Allora, io sono un direttore commerciale.
0: Scusa, ma
3: è bellissimo, non niente.
0: No, ti voglio bene, ma
3: lavoro.
0: Lavoro, è dura.
3: In coda, è dura. Lasciati dirvi a scuola, quindi mi sono ubriacata già.
0: Immagino. Senti, ma loro già hanno tutta la dotazione, ma io ti posso fare un regalo da dividere e condividere con loro. Ti regalo l'M2O Back to School, con dentro troverai, quando apri, scarterai, zainetto, cappellino, socks, cioè le calze, bandana, mousepad, portapasse, gli stickers e gli adesivi della radio, va bene?
3: Ma li tengo io, va benissimo.
0: Ma certo, altro che, non gli dare niente. Mara, ti posso volere bene, stai con me sempre?
3: Io da sempre, dal che primo giorno, io ti adoro.
0: Anche io ti adoro. Un bacio, Mara, e grazie. Evviva!

0: non Vincenzo, Lucenzo. Don Omar e Lucenzo, sai che non ti vedevo, ma so che tu sei sempre puntuale.
1: Che numero hai urlato oggi?
0: Che numero ho urlato oggi?
2: 40!
0: È vero? Sì, è urlato. No, stamattina era 2, peraltro. Peraltro ho avuto un problema con i telefoni, sai che non c'era campo.
1: Perché ti chiamano in troppi, Walter.
0: Riuscite a chiamarmi di meno, ragazzi?
1: No, no, cioè, non ho capito, vogliono parlare tutti con te.
0: E certo, quelli carabinieri. Fammi sentire stamattina, bababà.
1: Babà via.
0: Meglio di ieri, meglio?
1: Sì, sì. Se lo dici tu.
0: C'è Davidino!
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per

0: Scegliere un'auto sono cambiati, fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In FM su mwo.it.
10: Per un Pizzulli che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato in diretta su esatto, su M2O, anche con un

Ma questo è un classicone di Sean Paul, la sua Get Busy, appena ascoltata alle 9.03 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Un Pizzulli se n'è andato, tornerà domani ovviamente con il morning show di M2O, ma nel frattempo ci sono io in diretta, questo è il nostro matinello, sapete, vogliamo chiamare così la festicciola mattutina di M2O, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove abbiamo la possibilità di andare a commentare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Non a caso anche sono fondamentali sempre i vostri messaggi, le vostre opinioni e perché no anche le vostre critiche che tutti i giorni inviate sempre al 342-654-3210. Messaggi, sms, whatsapp e soprattutto i vocali, perché ormai siete diventati bravissimi, eh? L'anno scorso un po' meno, quest'anno invece sui 15-20 secondi riuscite a tenere il ritmo, riuscite a tenere comunque la sostanza delle vostre parole che sono sempre importanti. E vi dico già che saranno importanti mai come in questa prima ora, visto che inizieremo a parlare di una grande qualità di noi italiani, dei risparmi. Siamo un popolo di grandi risparmiatori oppure invece abbiamo iniziato a grattare un po' il barile perché la situazione economica è quello che è? Di sicuro ne parleremo, ma ricordo subito il 342-654-3210 se avete voglia di dire già la vostra oppure volete tentare magari la fortuna quando arriverà il momento del Play With Us. Il Play With Us, lo sapete, è il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi la conoscete, avete già giocato con Walter, LB1, I Need A Sign. Se ancora non conoscete bene questa canzone fateci caso perché ha come sample un grande classico della dance degli anni 90, Show Me Love, quindi è riconoscibilissima. Riconoscibilissima per mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, con scritto ovviamente Play With Us, e poi ancora avrete la possibilità di vincere il nostro Back to School, appunto. Zainetto, cappellino, le socks, così, i calzini, chiamiamoli un po' all'internazionale, bandana, mousepad, portapass e stickers potrebbero essere vostri.

suoi 3 concerti a San Siro quest'estate sono stati qualcosa di clamoroso, magico, mamma mia, tutti lì con gli occhi rivolti verso The Weeknd, anche per ascoltare la sua voce e la sua Take My Breath. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9:10 minuti. Mercoledì mattina, 16 settembre 2026, in diretta su M2 Oggi sono io, sono Davide Rizzi. Sì, con la voce un po' nasale c'è un po' di raffreddamento, ma questo è solo il sintomo che l'estate sia quasi finita. Beh, però non possono mancare in questo momento un po' di notizie da Sesta Pagina. Una bellissima notizia per noi, ovviamente per le nostre compagnie dei treni, in particolare Trenitalia, che proprio ha annunciato di aver iniziato la collaborazione con la compagnia che gestisce la ferrovia tedesca, visto che sono stati avviati proprio in Germania e in Austria le corse di prova dei convogli dei Frecciarossa. Queste prove sono concentrate sui tratti tra Berlino, Monaco, Vienna e il Brennero, preparando poi il debutto dei collegamenti internazionali previsto per l'estate 2027. Infatti, in questa prima fase di progetto di collegamento su rotaia dovrebbero essere poi pronte per l'estate 2027 le rotte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera, tutto via Innsbruck, con tempi di percorrenza ridotti anche quando ci sarà il completamento di un tunnel di base del Brennero. Beh, mi sembra un ottimo motivo per andare all'Oktoberfest l'anno prossimo, ma anche quest'anno. Siamo

0: molto elegante questo progetto musicale, si chiama Cobra, ma dietro ci sono le mani di Eddie Verus, del pagante Marco Bettini che lavora con Rovazzi. I Could Do For You, questo è il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata alle 9:14 minuti su M2Hot, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, anche con questa voce un po' raffreddata. Prego,
1: ciao, Davide. Ciao. Mi fa ridere pensare, e uno dice, sai, sono andato all'Oktoberfest con il mio avvocato.
0: Ma certo, ma anche gli avvocati vanno all'Oktoberfest. Guarda, sto pensando se andare a fare un giro da quelle parti il 3, il 4, il 5 di ottobre, ma non ho ancora deciso quest'anno. Chissà. Intanto abbiamo un'altra notizia da sesta pagina che merita di essere raccontata, perché ci dice qualcosa di più sull'educazione degli italiani quando sono in vacanza. E non siamo messi benissimo, perché secondo un sondaggio condotto dal portale safaribookings.com, i turisti giapponesi sono considerati i più educati in assoluto, soprattutto durante i safari in Africa, con il 21,1% delle preferenze che è stato dato appunto dagli addetti al settore e alla ricezione alberghiera dei servizi turistici proprio in occasione dei safari. Sapete invece noi italiani come ci siamo posizionati? Dai, provate a indovinare, tanto lo sapete. Lì al terzo posto, quinto, no, ultimo posto in assoluto, ultima posizione con appena l'1% dei voti. E sappiate che questo studio ha analizzato non solo gli aspetti di educazione, ma anche generosità delle mance, la propensione alla spesa, e tutto si basa ovviamente su una percezione, seppur soggettiva, ma ci dirà pure qualcosa che a volte noi all'estero non siamo

0: Gli Another con Silver Lines, appena ascoltata la loro canzone alle 9:20. Cristina, ci sei? Dimmi pure.
1: Dai Davide, gli ultimi saranno i primi in fondo. Dici. Però in effetti è vero, noi italiani lasciamo sempre il nostro marchio di fabbrica.
0: Ah, dici? Beh, però abbiamo altre capacità noi italiani, al di là dell'educazione quando andiamo a fare i safari. Siamo o non siamo capaci di risparmiare? E con quel gruzzoletto cosa riusciamo a farci? Aspetto le vostre!
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro? Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

every day. The Heat on Emmett Rock.

0: Wow, il titolo della canzone appena ascoltata alle 9 e 30 minuti. Siete su M2O più musica e proveremo ad interrogarci su un grande falso mito o grande verità che riguardano italiani. Siamo o non siamo un popolo di risparmiatori? Prego!
1: Ciao Davide!
0: Ciao!
1: Per quanto riguarda il risparmio, io ho un motto: sì. Se ti rende felice, compralo. Quindi puoi immaginare quanto io abbia sul mio conto corrente.
0: Posso immaginare, ma di certo è una teoria che ti porterà alla felicità. Se ti rende felice, compralo. Tra poco ne parliamo. Intanto, musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1997, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
2: Station. Buongiorno dalla redazione. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo sta tenendo il discorso sullo Stato dell'Unione di fronte all'assemblea plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo costruire un'Europa indipendente, ha detto all'inizio del suo intervento von der Leyen. I cittadini, ha aggiunto, si aspettano un'Unione che faccia di più per proteggerli, per sostenerli e per difendere i loro interessi. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi che sostengono l'Ucraina. Washington non esclude atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. Le indagini hanno portato all'incriminazione di 5 persone che risultano latitanti. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava cittadini palestinesi sfollati a ovest di Gaza. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Per lo sport parliamo di calcio. Stasera il Milan ospita il Benfica a San Siro nella prima partita della prima giornata di Europa League. Intanto in Serie A il Bologna ha esonerato il tecnico Domenico Tedesco. Al suo posto arriverà Raffaele Palladino. Adesso c'è il meteo.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza. Sponsored by
4: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
3: Malta. Explore more beauty.
2: Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Nel pomeriggio peggioramento sulle regioni settentrionali con le prime precipitazioni in arrivo sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Le notizie di InMeteo.it tornano più tardi.

0: anche Silk. Lui è un producer che ha lavorato anche con Madonna, Prince, Diana Ross e J-Lo, e che avete ascoltato proprio con The World Is Love, la sua canzone del 1997 ascoltata per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche italiani che sono in grado di risparmiare. Nonostante la crisi finanziaria, nonostante l'aumento dei prezzi, nonostante le difficoltà, gli italiani si dimostrano ancora essere in qualche modo dei bravi risparmiatori. Patrizia.
1: Io e mio marito risparmiamo molto.
0: Bravi.
1: E lasceremo un bel gruzzoletto ai nostri figli.
0: Ah davvero? Cioè voi risparmiate per lasciare tutto ai vostri figli? Che grande generosità, ma non volete goderveli un po' voi?

0: più musica anche alle 9:38 minuti. Mercoledì mattina in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi ed è di Joel Corey Whisper, la canzone che avete appena ascoltato qui da noi, mentre proveremo ad interrogarci sul risparmio degli italiani. Volenti o nolenti, nonostante la crisi e le difficoltà, gli italiani riescono sempre a mettere da parte un bel gruzzoletto. Ma la domanda è un'altra: con quei tanti o pochi soldi che avete da parte, cosa ci volete fare? Cosa ci potete fare? Potete raccontarlo?
1: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
2: Allora, signora!
3: Buongiorno, Walter!
2: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
4: No.
2: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. 342-6543-210. Si gioca anche se qui nulla.
5: È come sembra.
6: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: My Movies presenta...
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
11: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
9: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
18: Dual Motor. Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.

every day. Midwell. Suona così.

0: Ogni volta che parte una canzone di Rihanna su M2O mi tocca l'invettiva, ok? Che era Rihanna con la sua Umbrella, ma carissima Rihanna, io lo so che ci stai ascoltando in questo momento. Quando ti va, magari torna a fare una canzone, torna a fare un bel tour, visto che è 10 anni che non fai una mazza, sei solo in giro così a farti desiderare. Noi comunque ti aspettiamo anche qui in Italia, qualora tu volessi includere il nostro paese nel tuo prossimo tour, visto che le voci dei Ben Informati ti vogliono in sala di registrazione per un nuovo album. Fatta questa doverosa invettiva contro Rihanna, cui vogliamo sempre molto bene, mi piace anche molto, stiamo parlando di come ci sia una capacità più o meno ponderata degli italiani di andare a tutelare i propri risparmi, perché noi siamo un popolo di risparmiatori. Il problema è quanto risparmiare, poi cosa fare con quei risparmi. Come sempre partiamo dai vostri messaggi che generosamente mandate sempre al 342 654 3210. Prego.
1: Ciao Davide, Luca.
0: Ciao.
1: Da Lucca.
0: Ciao.
1: Io sto cercando di risparmiare.
0: Sì.
1: Qualcosina ogni mese riesco a mettere da parte, a volte
0: molto
1: un
0: bene.
1: Po' di più, a volte un po' di meno.
0: Ci sta.
1: Le spese sono tante e alte.
0: Sì.
1: Poi non ho obiettivi di risparmio. L'importante
0: sì.
1: è essere felici, riuscirsi a godere la propria vita
0: sì.
1: e sapere che comunque da parte c'è un gruzzoletto per ogni evenienza. Ciao.
0: Per le emergenze, bravo, sei comunque una sicurezza che è sempre giusto avere da parte per delle spese improvvise. Ecco, il punto è che anche se una volta abbiamo quel piccolo gruzzoletto da parte, prima di prendere una decisione, pensate che il 55% degli italiani ammette di informarsi a lunghissimo periodo, mentre solo l'8% si arrende e dice: no, guarda, tanto

0: Appare appena ascoltata la loro canzone alle 9:53 minuti. Italiani, popolo di risparmiatori, almeno stando anche ai messaggi che mandate al 342-654-3210. Sentiamo un po' come siamo messi. Prego, da chi partiamo?
1: Ciao Davide, anch'io sto cercando di risparmiare. Sì. Alla mattina non prendo più la brioche.
0: Sì.
1: Prendo solo il caffè.
0: No, ho capito, però è comunque un risparmio. Sono 1,50 euro al giorno, più o meno, siamo uno sui 50 euro circa. Poi chi abbiamo?
2: Buongiorno Davide, sono Buongiorno. Diamante da Somma Lombardo.
0: Sì.
2: Io sono sposata con due figli.
0: Sì.
2: E ringrazio a Dio proprio, ringrazio proprio Dio di aver sposato mio marito
0: tutti.
2: Perché io ho sempre avuto le mani bucate e con lui ho imparato anche a mettere da parte, e che mettere da parte a volte ti può aiutare quando
0: certo.
2: finisci veramente nelle canne, cioè ti si rompe la lavatrice, la televisione, il frigorifero. E con due figli non è che o li fai mangiare o cambi la tele o quello che si guasta.
0: Esatto.
2: Quindi è importantissimo avere soldi da parte.
0: Allora, noi infatti, guarda, stiamo cercando anche quant'è la media di risparmio accumulato da parte degli italiani. Perché allora ci sono due scuole di pensiero contrastanti. Da una parte abbiamo magari delle persone che hanno una facilità di risparmio, anche una propensione al risparmio. Dall'altra invece, un po' per i costi, un po' per tutto l'aumento dei prezzi, si fa più fatica a mettere qualcosa da parte. Il punto invece che vorrei indagare con voi è un altro, è che anche se si ha la fortuna di avere un bel gruzzoletto da parte, gli italiani comunque non lo schiodano dal conto corrente perché ha una sicurezza a sé. Vi dico solo che in Italia ci sono 2.238 miliardi di euro fermi.

0: su M2O. Ora M2It, ma torniamo a parlare di soldi degli italiani.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: M2O Cinema.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 16 settembre 2026, le 10:01 su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi. Torniamo al dibattito sul risparmio, ma prima il nostro M2 Hit.
12: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2 Hit, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè. Matinè che è una sorta di festicciola matutina dove andiamo ad argomentare e a trattare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Non a caso stavamo parlando di risparmio degli italiani, abbiamo parlato appunto di un dato importante, 2.238 miliardi di euro, manco riesco a figurarli, che sono praticamente fermi sui nostri conti correnti perché noi siamo degli ottimi risparmiatori, ma non abbiamo tanta fiducia magari nei mezzi di investimento. Daniele, prego.
1: Negate tutto, no. Altrimenti rialzano le tasse.
0: No, dai Daniele, sei sempre solido, guarda, non farmi parlare. Però dai, vorrei iniziare sempre dalle vostre opinioni perché ogni vostro messaggio, ogni vostra opinione regala tanto anche agli altri ascoltatori e a me stesso, dove possiamo capire di più chi siete e qualcosa della vostra vita. È bellissima la testimonianza di un nostro ascoltatore. Antonio, a te la parola.
2: Ciao, io ci ho messo circa 6 anni per risparmiare una bella somma di denaro.
0: E
2: sempre vissuto con la mia famiglia con la consapevolezza di avere un piccolo paracadute.
0: Sì.
2: Poi ho deciso felicemente l'anno scorso di aprire la mia attività. In un anno ho investito tutti i soldi che avevo da parte.
0: Bravo,
2: però adesso
0: come
2: ho realizzato
0: andando?
2: Il mio sogno. Ma adesso riprendermi e riaccimolare di nuovo il gruzzoletto non è facile. Speriamo
0: non è facile, però si può riprendere magari una capacità di risparmio. Ma ricordati soprattutto che hai realizzato il tuo sogno. E questo proprio non

più musica anche con Mike Towers e la sua Lalla. Ma questo è il titolo che potete anche ben presumere, visto che lo continua a ripetere e a cantare nel ritornello. Sì, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e stiamo affrontando un dibattito riguardo al risparmio degli italiani. Che voi ci crediate oppure no, vi posso dire che gli italiani mediamente hanno 35.000

0: chi ha le mani bucate, chi invece vuole risparmiare per i figli perché così magari un giorno saranno più facilitati, oppure invece chi se ne frega delle successioni dice me li godo io in vita perché non voglio essere il più ricco del cimitero. Dai, sentiamo un po' tutti. Ughi,
1: buongiorno Davide. No, ciao. Come il ragazzo di prima non prende più la brioche, no, o la pasticceria se loro non okay. consumano, non spendono, come faccio io? No, io non sono per il risparmiare, purtroppo lavoro tanto perché mi piace spendere tanto.
0: Ok.
1: Ma ho proprio quelle mani e le tasche bucate, nel senso che entrerei anche in un negozio di piastrelle e cambierei le piastrelle.
0: Addirittura.
1: Per cui immaginati quanto non mi piace risparmiare.
0: Ma Ughi, guarda,
1: da Tirano.
0: Ughi, tutto chiaro. Ma guarda, tra l'altro passo spesso dalle tue zone lì a Tirano, soprattutto nel periodo invernale. Verrò a prendere io una brioche se mi dici che sono così buone dalle tue parti. Diego, prego.
2: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando, sono Diego da Roma.
0: Ciao Diego, benvenuto.
2: Io non concordo molto sul fatto di ho 63 anni,
0: sì,
2: lavoro, guadagno bene, ma quello che rimarrà si prenderanno i miei figli. Non lavoro, io ho amici, io non ho mai mangiato manco una pizza, sentivo,
0: ma perché
2: un po' di tempo fa, però almeno gli lascio, gli faccio casa, faranno quello che ho fatto io se vogliono, se no vanno sotto i conti.
0: Bravo.
2: Scherzo ovviamente, però lavoreranno e si fanno quello che vogliono, io quello che rimarrà si prendono. Non è che lavoro, non campo, non mangio, non vado fuori, non vado in vacanza, non mi compro una macchina perché devo lasciare i soldi a loro. Io la trovo proprio una data,
0: bravo che ti sei autocensurato, siete diventati bravissimi in questa stagione, ragazzi.
3: M2 Hot, le hit di domani

0: 98 sono nostri amici, loro li conosciamo benissimo, i Planet Funk, insieme a Steve Edwards. Rewind My Mind, questo è il titolo dell'M28, novità appena ascoltata alle 10:16 minuti, dove qui in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, lunedì venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè, dove abbiamo l'opportunità di parlare sempre delle notizie che troviamo in giro per il mondo, e voi siete grandi protagonisti perché le vostre opinioni davvero ci rendono molto ricca la mattinata e ci danno la possibilità di confrontarci su temi della vita quotidiana. Ecco, parlavamo di risparmio, però è interessante anche la visione di Mirko. Prego, te la parola.
1: Buongiorno. Colleghiamoci al tema per il quale non si scende in piazza nonostante il caro vita disumano.
0: Sì.
1: Proprio perché tantissimi italiani hanno questi risparmi. Si contrariamente, una piccola minoranza fa fatica, davvero fatica, proprio perché ha il conto a zero.
0: Proverò a sintetizzare al massimo, Mirko. Ci si lamenta tanto, non si protesta mai seriamente, perché comunque gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori e stanno andando magari ad intaccare i propri risparmi, che comunque sono generosi. Abbiamo parlato di circa 35.000 euro a testa di risparmio, poi chi più, chi meno, chi milionario, chi non c'ha niente, però questa è una media un attimino per capire da che parte stiamo. Sicuramente andremo avanti nelle prossime mattinate a parlare di risparmio, perché vedo che è un argomento molto acceso, ma adesso, come direbbero quelli bravi, voltiamo pagina, andiamo avanti, perché anziché andare avanti in questo momento vorrei tornare indietro nel passato per chiedervi: ma voi scegliereste ancora il vostro lavoro?

0: ormai vuole essere chiamata solo con il suo nome, sia ben chiaro. Quindi mi limiterò ad un Miley con Bass Persuades. Questa la sua canzone appena ascoltata alle 10 e 23 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma ora ho capito che volete parlare dei vostri risparmi, ma non sono né l'agenzia delle entrate, né tantomeno neanche la guardia di finanza, che sono pure i nostri vicini di casa. Ma andiamo avanti, parliamo un attimino del futuro riguardando al passato. Cambiereste mai il vostro lavoro se aveste la possibilità di tornare a 10 anni fa? 342-654-3210, ne parliamo!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: 99 Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Siro per Marrakesh & Gue, che li avete sentiti insieme ora con la loro Casini, appena ascoltata alle 10:30. Su M2O ci stiamo interrogando, pensando al nostro passato ma guardando al futuro. Ma in che senso? Vi ho chiesto se poteste magari tornare indietro i 10 anni, se scegliereste ancora il vostro stesso lavoro oppure preferireste magari fare qualcos'altro. Angelo, prego.
1: Buongiorno Davide, sono Angelo e faccio l'autotrenista. Sì. Amo il mio lavoro, lo faccio con passione.
0: Sono contento.
1: Il mio contratto è di 6 ore e 20 giornaliero,
0: okay,
1: con una retribuzione tra i 1.800 e i 1.900.
0: Pure l'inquadramento
1: contrattuale. Ma non faccio più di 4 ore al giorno di lavoro, quindi tu che dici? Cambierei il mio lavoro?
0: No, guarda, ti sento anche molto soddisfatto, perché invece c'è un'immagine un po' diversa che ritrae, diciamo, gli italiani non proprio come felici del lavoro che hanno scelto, della carriera che hanno intrapreso. Tra poco ne parliamo. Intanto guardiamo sì al passato, ma quello della musica dell'M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1995. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione, dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa, l'ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione davanti all'Europarlamento di Strasburgo. Intanto, in Ucraina, un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipro, causando 5 vittime e 7 feriti. Nessuna conseguenza, invece, per un attacco a un treno tra Kiev e Mykolaiv. Personale di bordo e passeggeri sono stati evacuati. Almeno 100 persone, tra cui 50 bambini, sono ancora intrappolate sotto le macerie del palazzo che ospitava sfollati palestinesi crollato nella notte vicino a Gaza City. Il bilancio provvisorio del disastro è di 11 vittime. L'edificio era già stato parzialmente danneggiato dai bombardamenti israeliani. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una nuova proroga di una settimana del taglio delle accise sul gasolio, che scade domani. Il governo dovrebbe anche varare un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Siamo allo sport e il calcio. Al via l'Europa League con la prima giornata del girone unico. Stasera alle 21 a San Siro il Milan sfida il Benfica, domani sera allo stadio la Juventus affronterà gli olandesi del NEC. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
4: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: Nel pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure, asciutto sul resto d'Italia, lievi disturbi su Calabria, Ionica e Sicilia orientale. In serata e nella notte tempo in peggioramento dal nord-ovest verso il nord-est. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.
5: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my God. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: dal 1995 qui in questa produzione, dove anche qui c'era la mano del nostro Molella con Everyone Is Inside, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, anche alle 10:35 minuti, dove tutti stiamo facendo quello sforzo magari di fantasia nel rivederci 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa. Avremmo ancora scelto la stessa carriera, la stessa strada che ci ha portato ad essere quelli che siamo oggi? Salvatore.
1: Buongiorno, sono Salvatore.
0: Ciao.
1: No, no, molto probabilmente non lo cambierei, però cambierei alcune cose nel modo in cui ho lavorato e delle scelte che ho fatto.
0: Ok, quindi Salvatore non cambierebbe carriera, ma cambierebbe alcune scelte. Beh, qua credo che sia anche una sorta di consapevolezza che arriva con l'età, una saggezza.
2: M2O.
3: Più musica.

0: quel tocco di disco music che ci piace sempre anche in questa versione. Ring My Bell, la canzone che avete appena ascoltato alle 10:41 minuti. Giuseppe, dimmi!
1: Se la mettiamo così, io negli ultimi 10 anni praticamente ho cambiato 7-8 lavori.
0: Tanto, ok?
1: Tutti a tempo indeterminato, ho dovuto sempre le dimissioni. E sto pensando adesso di cambiare lavoro di nuovo.
0: Diciamo che non ti piace rimanere fermo. Dai, ne parliamo nella nostra pausa caffè.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: che voi l'avete ballato, dai, era impossibile rimanere fermo quando chiamava proprio il perreo alle 10.46 minuti, mercoledì mattina su M2O. Anche oggi vogliamo fare la nostra pausa caffè facendo delle riflessioni rispetto alle scelte che magari abbiamo preso 10 anni fa sul cambiare lavoro, sulla soddisfazione di oggi. Insomma, stiamo facendo un esame di coscienza. Un esame di coscienza che mi interessa tantissimo farvi sentire, quello di una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un vocale al 342-654-3210. Talmente interessante, cara Valeria, che ti concedo anche qualche secondo in più rispetto agli altri. Prego.
1: Ciao Davide, Valeria.
0: Ciao, benvenuta.
1: Da Palermo. Io credo che ormai stiamo vivendo un'era nella quale sì, non si sceglie più soltanto una direzione della propria vita. Nel bene e nel male abbiamo anche l'opportunità nel corso della vita di poter cambiare idea,
0: è
1: o
0: meno
1: comunque
0: male,
1: essere
0: dire,
1: stanchi, perché sì, poi ci si annoia, ma ci si annoia di tutto. Ti può piacere tantissimo il lavoro che hai scelto,
0: sì,
1: lo puoi anche saper fare molto bene, può essere anche remunerativo, soddisfacente, sì, però a un certo punto magari anche un po' di noia subentra, quindi la voglia, la necessità, sì, di dire ma io valuterei altro, subentra.
0: È
1: e
0: umano.
1: Devo dire che siamo in quell'era che volendo te lo consenta anche di poterlo fare.
0: Esatto, è proprio la voglia di cambiare a volte. Guarda Valeria, ti condividerò magari un mio motto di vita: squadra che vince si cambia.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.

questa la canzone che avete appena ascoltato alle 10:53 minuti. Siete su M2EO, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire tutti i vostri pensieri, gli esami di coscienza che avete generosamente inviato al 342-654-3210, perché un po' nell'immaginario e anche nel tempo abbiamo voluto fare un salto di 10 anni indietro. Questo perché è molto importante magari andare a rivedere un po' la propria vita se abbiamo fatto delle scelte giuste. Peccato che per la maggioranza degli italiani, se avesse la possibilità di cambiare la propria strada, il proprio percorso lavorativo, lo farebbe anche molto volentieri. Ma a favore di cosa? Beh, Checco Zalone insegna da questo punto di vista, visto che il 31% di questi intervistati, se potesse cambiare carriera, sceglierebbe un impiego nella pubblica amministrazione, proprio così al primo posto. Ora vorrei dire però, lanciare e spezzare proprio una lancia a favore della pubblica amministrazione, so che non mi troverete d'accordo, ma devo dire la verità, anche in qualità d'avvocato, quando ho a che fare con la pubblica amministrazione, io ho sempre avuto a che fare, nella maggioranza dei casi, proprio con persone preparate, bravissime, con una pazienza incredibile, perché se le rotture di scatole le abbiamo noi anche come cittadini che dobbiamo avere a che fare con la burocrazia, anche lavorare dietro il banco, dietro lo sportello, spesso e volentieri si hanno veramente a che fare con delle problematiche enormi, mastodontiche, per cui in qualche modo poi si riesce ad andare avanti con questo paese. Chiusa la parentesi. Seguita poi dalla pubblica amministrazione, le persone sceglierebbero invece un lavoro come addetto alle vendite o comunque in un settore commerciale. Poi col 23% abbiamo il settore informatico, anche così magari uno non ha esperienza, non ha niente, però magari sceglierebbe una carriera nel dipartimento IT di qualche azienda. Se seguono poi la logistica e il manifatturiero, che ha ancora gli stipendi molto più alti in proporzione rispetto all'aumento dell'inflazione.

0: So Easy to Fall in Love, una versione remix ascoltata su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta

0: 102.0 Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club. Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In FM, DAB, su m2o.it.
6: Mercoledì 16 settembre 2026, le ore 11.01. Su
7: era un momento resata, vero? No, aspetta, sulla questione cambio lavoro adesso torniamo, ma prima Praise Cats, Shine On Me.

insieme ad Andrea Love e la loro Shine On Me, la canzone che avete ascoltato alle 11.04 minuti su M2O, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, lo so, oggi un po' bababio, un po' raffreddato, d'altra parte è proprio un sintomo della fine dell'estate anche questo, o forse anche dei condizionatori che a volte vanno, a volte non vanno, a volte fa caldo, a volte fa freddo, inizia a piovere. Comunque non dobbiamo parlare né del meteo né delle mie condizioni di salute, ma stavamo parlando di come ci sia a volte la possibilità di farsi un esame di coscienza rispetto alla strada che si è scelto nella vita 10 anni prima, 15 anni prima, 6

0: Sergio.
1: Buongiorno ragazzi, io ho parecchi amici a pubblica amministrazione, intanto sento che si lamentano perché loro guadagnano sempre lo stesso, non hanno modo di aumentare i loro stipendi, eccetera, e prendono di mira fondamentalmente chi lavora in proprio, non sapendo secondo me che chi lavora in proprio deve per forza lavorare, se no alla fine del mese non gli arrivano i soldi, anche quando è malato, eccetera, deve lo stesso andare a lavorare.
0: Okay.
1: Quindi da via di mezzo.
0: No, ma Sergio, guarda, stavo raccontando appunto di come la maggioranza delle persone, se potesse fare magari un passo indietro e scegliere un'altra carriera, sceglierebbe un impiego nella pubblica amministrazione. Non volevo creare un dibattito tra pubblico e privato, che entrambi sono necessari.

Somebody That I Used To Know, qui però in una versione di James Cole che ancora ti riesce a farci emozionare. Abbiamo appena ascoltato alle 11:10 su M2O. Quante lacrime versate su quella versione, su quella canzone di Gautier, perché proprio raccontava la fine di una storia, nel senso ci amiamo ancora tanto ma non possiamo andare avanti. Somebody That I Used To Know, insomma, vuole essere un po' l'antifona, il preludio al nostro M2O Love, il momento di M2O della settimana, in questa terza ora del mercoledì, dove parliamo di sentimenti, parliamo di relazioni, ma anche separazioni e divorzi. Adesso però vorrei parlare ad una generazione di adulti, di maturi, di ragazzi, diciamo, magari un po' cresciuti tra i 30 e i 50 anni, siamo in quella fascia lì, perché parliamo dei fidanzamenti e quando ci si innamora in età matura. Ecco, perché la scelta poi, dopo un po', quando una relazione si stabilizza, è sempre quella: ma andiamo a convivere, ma vogliamo stabilizzarci, andiamo a vivere da te o andiamo a vivere da me, ma le spese e tutto quanto, oppure sono sempre di più le coppie che scelgono di mettere in pratica il 2

0: Girl Next Door, questo il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata su M2O, dove parliamo di sentimenti in M2O Love. Sì, lo vogliamo ribattezzare così in questo momento, ma ci stiamo interrogando sulle cosiddette coppie ricomposte, ossia quelle coppie che si vengono a formare in un'età più matura, non adolescenziale, ma che arrivano da un divorzio, da una separazione o comunque da un'altra coppia che magari presenta già dei figli, presentava già delle altre dinamiche. Perché sono sempre di più le coppie che scelgono di non andare a vivere insieme, quando invece magari la convivenza o comunque una progettualità di casa insieme è qualcosa di naturale magari nel pensiero comune. In realtà queste coppie che scelgono di vivere in due cuori, due capanne, sono sempre di più. Dai, proviamo a sentire qualcuno. Vittorio, prego.
1: Davide, due cuori, due capanne. Sì. Però bisogna che tutte e due siano plurilaureati, stiano veramente bene. Okay, se no, in questo momento non c'è una città dal Molise in su dove tu possa vivere in due case separate.
0: Ma no,
1: non
0: dai,
1: scherziamo,
0: allora,
1: Davide.
0: Vittorio, tu puoi avere anche ragione, però non la vorrei buttare tanto sul tema economico quanto sul lato sentimentale, perché effettivamente, proprio stando dati alla mano, le coppie che arrivano da una storia precedente, diciamo già ben consolidata, che vengono chiamate famiglie ricomposte, sono ormai il 10% del totale, sono aumentate proprio tantissimo. Questo dimostra anche un po' la società e i sentimenti da che parte stanno andando. Forse sono più liberi.

Le Muna da Los Angeles, le avete ascoltate su M2O con la loro canzone East Side Girl alle 11:19, mentre facciamo l'M2O Love, perché sono sempre di più le coppie stabili, felici, che vogliono proprio essere innamorate insieme ma vivendo in due case separate. Ma davvero?

0: Should Knees and Toes. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O, mentre parliamo di sentimenti o nuove formazioni di coppie amorose. Perché? Stiamo parlando di questo fenomeno che può trovare magari una spiegazione in questo LAT, che è praticamente l'acronimo del Living Apart Together, che in italiano potremmo tradurre in stare insieme separati, ossia coppie che si considerano a tutti gli effetti una coppia stabile, esclusiva, fedele, ma magari da anni scelgono deliberatamente di mantenere due case distinte. Ne siete d'accordo rispetto a questa scelta?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: non mi, non mi innamorerò. Non so voi, ma sono da almeno 3 giorni che vado in giro e le persone che incontro faccio sempre "io non mi innamorerò", però mi sta piacendo. Entra in testa, è un tormentone virale, è diventata ovviamente una musica ascoltata alle 11:31 minuti su M2O. Lo so, non abbiamo ancora giocato con Play With Us, ma bisogna aspettare la canzone di LB1, I Need a Sign, Show Me Love, per provare a vincere il nostro Back to School. Nel frattempo continuiamo a parlare del fenomeno delle coppie innamorate, stabili, fedeli, ma che scelgono consapevolmente di vivere in case separate. Martina.
1: Ciao Davide, Martina da Ferrara, va bene. Case separate o meno, l'importante è che nelle due case ci sia sempre accesa M2O.
0: Ma questa è una condizione essenziale per, diciamo, l'innamoramento reale della coppia.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

come mi piacciono quelle canzoni che hanno uno sfondo un po' spicy, un po' sexy, o meglio I'm Too Sexy dal 1991, era Right Said Fred. Questa era la canzone del nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, mentre parliamo di sentimenti o di relazioni evolute, evolutive, perché nel 2026 il fenomeno delle coppie stabili che hanno un progetto di vita comune, sentimentale, diciamo coordinato e coincidente insieme, scelgono sempre di più di rimanere in due case separate. Parliamo di quella fascia di età tra i 40 e i 50 anni di persone che scientemente, in piena coscienza, decidono di non andare a vivere nella stessa casa, ma di avere relazioni a distanza ravvicinata, cioè abitare non insieme, ma restare magari nelle vicinanze, così a che uno possa scegliere quando trascorrere il momento con la persona che si ama. Ecco, pensate che uno studio condotto nei Paesi Bassi su adulti tra i 55 e gli 89 anni ha scoperto che gli uomini spengono di più per il matrimonio e la convivenza, mentre sono le donne che nella maggioranza dei casi scelgono

0: dire, il mio compagno la pensa esattamente allo stesso modo, e sì, solamente che io no, perché dopo va a finire che magari, sì, dormi 5 sere a casa di del tuo partner, altri due poi dopo nell'altra, e non ha proprio senso, okay, perché dopo lì devi andare a pagare comunque un doppio affitto, devi andare a pagare le bollette eccetera, e non ha più senso questa cosa.
1: Ok, tutto chiaro Martina, guarda, però è una questione che è molto evolutiva e riguarda proprio le nuove coppie del 2026 e quelle in futuro. Sicuramente ne riparleremo, ma adesso arriva il bagno di cultura generale.

0: cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.

Alvin con X, questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 11.46 minuti su M2O, dove arrivano proprio un'ondata di messaggi di romantici e io li condivido tutti. Visto che Franco scrive: ma come si fa?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bastava un minimo di pazienza per quella sonorità e per quel sound della dance anni 90 di Show Me Love per trovare la canzone di LB1 Need a Sign, ossia quella canzone abbinata al nostro Play with us per tutta la giornata che vi premia con M2O Back to School. Zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers vanno a
3: Jody da Roma. Play with us. Incrociamo le dita.
2: Bravo Jody, hai incrociato bene.

nuova Training Season, ascoltata anche in questo momento alle 11.55 minuti su M2O, dove stiamo raccontando il bagno di cultura generale, ossia i fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il destino del nostro mondo, della nostra umanità e dei nostri diritti. Perché sappiate che il 16 di settembre, ma del 1904, veniva celebrato ed avveniva il primo sciopero generale qui nel nostro paese, mentre sempre oggi, ma nel 1999, avveniva una grande rivoluzione del piccolo schermo. Infatti andava in onda in Olanda per la prima volta il Big Brother, il grande

0: Ben, la percepisci l'aria di Copacabana? Beh, è tutto merito di questa canzone di Unfazed da Gira. Lei però non la percepisce. Forse sente la voglia di venire qui in diretta su M2O. Noi invece ci sentiamo domani dalle 9 alle 12. Ciao!
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
6: Se non sento l'aria di Copacabana, posso comunque andare in onda, vero? Ah, ok, bene. Mezzogiorno, due ore insieme per sentire che aria tira. Ciao, sono Marlene, ciao Davide, a domani. M2O.

0: James, la voce di Sia insieme a David Guetta, che coppia incredibile per quanto riguarda la musica. Mezzogiorno e 7 minuti, ciao, sono Marlene. Dicevamo che aria tira là fuori, basta chiedere,
1: buongiorno.
0: Dimmi.
1: Qui buongiorno. L'aria praticamente è un levantino fresco,
0: si sente
1: fresco,
0: sì?
1: Ma come al solito niente pioggia.
0: Niente pioggia per il momento. Là fuori tutto ok? Possiamo far partire il nostro viaggio musicale di 2 ore? E allora cominciamo subito.
2: M2 Hot

Globo Music Official. Però il remix che stiamo ascoltando è quello di Gianluca Vacchi, primo M2 Hot di queste due ore insieme. M2 DJ Station.

Alessia con la Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee. Happiness is so sad. Mercoledì mattina, metà settimana, metà giornata. Ciao, sono Marlene. Ciao a te là fuori che hai appena acceso la radio. Sei su M2O.

0: Fall. Anima, aspettative altissime per il suo live questo sabato a Milano, a Ro Fiera Milano. Voi siete pronti? Noi qua decisamente sì. Là fuori al 342 654 3210 oggi mi sembrate tutti di buon umore.
1: Un caloroso buongiorno a te, Marlene della Toscana.
0: Ma buongiorno a te.
2: Buongiorno Marlene.
0: Ah, che belli che siete. State qua.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Yeah! Vita, morte, miracoli, J-Ax che ha posato il cappellino da rapper per indossare quello da cowboy. Allora tenete su quel cappello da cowboy, perché tra un po' ce ne andiamo ad Austin a parlare di una cosa molto speciale che riguarda

fare questo viaggio. Vi porto nel 1998, quando le radio iniziavano a trasmettere questa canzone. Il nome del gruppo fece tornare alla memoria un classico dei telefilm americani. Vediamo se fa lo stesso effetto oggi.

Car Tonight 1998. Qualche ricordo lo ha sbloccato, eh? Il nostro M2 Old.

0: Other Side. Jason Derulo su M2O.
1: Subito anche i Medusa con Henry Camamil.
0: Don't Wanna Go Home.

di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che ricordo, My Type, il Saint Motel, ve la ricordate questa? Ma certo che ve la ricordate, è stata utilizzata se non sbaglio anche per quella stagione là, 2015-2016, nel calcio, forse non, Lazio, forse?

Esatto, come stanno i Saint Motel? Beh, direi benissimo. Vedo qua 2, 4, 5 ottobre suonano a Austin, in Texas. Ecco perché prima vi dicevo, non mollate il cappello da cowboy perché ce ne andiamo ad Austin. Città dove la musica è una cosa presa veramente molto sul serio, soprattutto la musica live. Si suona ovunque, si va ad Austin per due motivi: tatuarsi e ascoltare musica dappertutto. Hanno degli spazi all'aperto incredibili, laghi, parchi, veramente una città che suona. E dove poteva nascere quest'idea se non a Austin? Un medico che sostiene, come facciamo tutti noi, che la musica renda tutto migliore. E quindi si accorse con un paziente particolarmente complicato che mettere su la musica in vinile, solo esclusivamente in vinile, lui parla di questo, può aiutare nella guarigione. E di fatto in ospedale, ora ad Austin, grazie a lui, stanno portando avanti questo progetto, gestito da dei volontari che si aggirano per l'ospedale con un carrello con su il giradischi e dei vinili. Chiedono al paziente qual è una canzone che ti riporta indietro, che ti ricorda qualcosa. La mettono su e dicono: questo è favoloso perché ti riporta veramente fuori dall'ospedale, a casa con i tuoi cari. La musica in vinile!

0: C'era mai M2O e senti qua a proposito di vinili.
1: Io ho la collezione di quasi 500 vinili.
0: Lucia, i suoi, quelli ereditati dal papà, un altro ascolto, dice lei.

0: Saludiamo il mercoledì mattina con questa Too Cool to be Careless. Posa, M2O, più musica.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Eccoci, pausa pranzo cominciata, 1:02. L'inizio del mercoledì pomeriggio si celebra con l'M2 Hit.
6: M2O.
5: Più musica.
6: M2O. M2 Hit. M2O.

0: Con la voce di Samurai J si chiude l'M2 Hit The Italian Remix e inizia il nostro pomeriggio insieme su M2O più musica.
1: M2O.
2: Más música.
1: More music. M2O.

Galantis. No money, però gadgets. Quelli ve li regaliamo sempre. A sorpresa, ma ve li regaliamo. Non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Ciao, sono Marlene, fino alle 2 siamo insieme. Siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Segnatevi il numero 342-654-3210. E questo è il numero che serve per giocare per il Play With Us. Si vince zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapasse e stickers. Quando bisogna mandarlo il messaggio? Quando sentite LB1.

nome d'arte Victony, nigeriano, classe 2001. Questa è la sua Slick M2 Hot.

Sono sicura che non avete saputo resistere dal muovere la testa a destra e a sinistra. Punjabi MC, Mundian to Becky su M2O. Più musica, questa si chiama Baby Wow.

0: Oh, Carol G, 342-654-3210. Arrivano messaggi da bicchiere mezzo pieno. Guarda, la nostra ascoltatrice a Roma dice: c'è una cosa bella nel traffico romano, e che ti tiene compagnia la musica di M2O. Ci siamo sempre anche nei vostri momenti di difficoltà, tipo quando si è incastrati in coda in macchina. Noi ci siamo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani

0: i migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.

vita, What a Life, la canzone di Fisher con Florence Harman. Che ore sono? 1:28 e allora è il momento di sbloccarci qualche ricordo insieme del 1991. Cosa facevamo? Iniziavamo a conoscere e muovere i primi passi su internet. Quell'anno ci emozionavamo per il film Balla coi lupi e per quanto riguarda la musica, c'era una voce di una ragazza bellissima che ci incantava, una ragazza che venne scelta addirittura da Michael Jackson per aprire il tour Dangerous World Tour. Lei è Rosalía.

0: With Us.
1: Eccolo, ora questo è il momento giusto per giocare al Play With Us e provare a vincere quello che abbiamo chiamato l'M2O Back to School. Per farvi ricominciare la stagione alla grande vi regaliamo un sacco di cose: zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapasse e stickers. Dovete fare spazio in casa, Arriverà un pacco gigante per qualcuno di voi. Chi è il fortunato o la fortunata di oggi che ha beccato il momento giusto e ha scritto il messaggio al numero giusto 342-654-3210?
2: Ciao Marlene, Play With Us, Alan Redlidri.
1: Alan, bravo, hai vinto tu. Non devi fare niente perché ti chiamiamo noi.

0: un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.

0: tutta la vita.
1: Casini, la canzone di Marra e Gue è tutta una celebrazione. I 30 anni di amicizia, 20 di carriera insieme, i 10 da Santeria, il doppio live che hanno fatto lo scorso weekend. E adesso c'è un'altra cosa da festeggiare. Probabilmente i fan sono già preparati, o i veri fan sono già andati al cinema a maggio, quando è uscito il documentario su Marrakesh, King Marrakesh. La buona notizia è che se per qualche motivo volevate vederlo ma ve lo siete perso, arriva domani, anzi dopodomani, il 18 di settembre su Disney Plus, quindi è recuperabile lì. È un buon periodo per la musica, per i documentari e per Disney, visto che è appena uscito al cinema anche il documentario sugli Oasis. Chiacchieratissimo, ecco, se non l'avete ancora visto e volete andare a vederlo pensando di trovare dei dettagli, dei gossip o sulla vita dei fratelli Gallagher o sul motivo per cui hanno litigato, lasciate perdere. Se invece volete andare a vedere un documentario che vi farà risalire la voglia di rivedere gli Oasis o magari di vederli per la prima volta live, ecco, andateci pure, perché è veramente un'esaltazione della musica live. Poi però il problema è che bisogna anche riuscire a comprarseli quei biglietti. Poco fa in redazione, anzi prima della diretta, ci siamo un po' animati sul tema: ma siamo sicuri che questa modalità di vendita dei biglietti, dove ti devi registrare, se ti va bene ti deve arrivare un codice, se poi ti va bene con quel codice puoi accedere alla coda e se ti va bene superare la coda e comprare i biglietti che hanno un costo altissimo, siamo sicuri che sia la modalità giusta e l'unica possibile per accaparrarsi i biglietti per i concerti più ambiti? C'è una risposta? Io al momento non ce l'ho, quindi metto su una canzone. Woman.

0: Skrillex, Boys Noise. Questa però è davvero l'ultima di oggi. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. C'è Ilario, ciao!
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ma grazie Marlene, a domani ore 12. Dai che è mercoledì. Sono le due. Sentite un po' il primo brano dei Treno Stop.
5: M2O. Più musica. M2O.
6: Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: voulez-vous coucher avec moi ce soir? Per tutti gli arditi che si sono avventurati in una conversazione del genere nella vita, non so, beh, qualche amico ce l'ho che lo ha fatto. Ehi, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Da poco passate le due di mercoledì pomeriggio, ma per fortuna che c'è la musica di M2O. No, era Lady Marmalade, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, non era voulez-vous coucher. Ciao a tutti, da Ilario qua dalle 2 alle 5 esattamente come ogni giorno e adesso con una canzone nuova, tra le novità di questo scorcio di fine estate. I could do for you dei Cobra.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

Federe è già impegnata con le sue canzoni che fa da sola, perché è uscito il suo nuovo album a inizio estate, e poi anche nelle tante collaborazioni, fra cui questa, quella con David Guetta, appena ascoltata qui su M2O. Stanotte torna Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. La lineup di questo mercoledì prevede apertura di James Hype e subito dopo Lost Frequencies. Dance With Us.

0: Wanna Dance With Us. Mettete su M2O questa notte a luna, ci sarà anche Lost Frequencies. M2O
1: Dance With Us. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: My Movies presenta...
4: Joe, ti ricordi di Pinne Oak?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
3: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: diciamo che il resto del testo lascia immaginare qualcosa. Sono le 2:30, c'è M2O che vi sta mettendo la musica di mercoledì pomeriggio con Ilario qua fino alle 5. E il nostro numero ce l'avete? 342-654-3210. Ah, ce l'avevate già, ok. M2O.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: novembre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

every day. Suona così.

o no? Lo chiederemo a Prospect Cluny quando ci capiterà di beccarli. Li beccheremo prima o poi, fidati. Good Girl è la canzone nuova appena ascoltata qui su M2O. Allora, voi quando frequentate i social e postate i vostri contenuti, senti che linguaggio, diciamo, adatto al tema, lo fate con cognizione di causa o a catto? Cioè che uno posta un po' quello che gli viene, e beh certo, perché non è che siamo tutti content creator, no? Cioè uno ha il suo profilo Instagram per far vedere ai propri amici, tanti o pochi che siano, vicini o lontani che siano, e con qualunque grado di amicizia che ci sia fra loro, quello che gli pare, le proprie cose, le cose che riguardano la propria vita privata. Però ci spiegano gli esperti del mondo dei social che bisogna stare attenti a non cadere nel cringe, cioè al mettere cose che magari fanno sì che quello che le vede dice, ma va, sto qua, va. E fanno dei versi strani quando le vedono. E pare che questa categoria sia rappresentata al meglio dai post, dai contenuti in cui si mettono le cose che riguardano l'esercizio fisico. Non so, hai fatto la tua sessione mattutina di corsa alle 6, i tuoi 6 chilometri. Poi non è chissà che sia che cosa, 6 chilometri alle 6 di mattina. Però insomma, ognuno fa quello che riesce, quello che può, e se ne vanta anche un po', no? Se tu metti su quella roba lì sui social, con il passo che hai tenuto, i chilometri che hai percorso, la velocità a cui sei andato, e magari anche il simbolino del braccio che fa il muscolo, sei cringe al 100%. Bisogna un po' rivedere il nostro metodo, allora.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
6: Ma per fortuna che c'è, ma per fortuna che c'è la musica di M2O. Mercoledì pomeriggio, sono già le 3.

0: and Midwell. Più musica.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muoio.

0: Usher, non da solo ma con Lil Jon e Ludacris. Avevano collaborato anche loro a questa canzone, che è stato uno dei successi, beh direi il successo più grande di Usher, ma sicuramente, fidati, settimane a settimane al numero uno della classifica americana e anche in giro per il mondo. Guarda, me lo ricordo come se fosse ieri. Che anno era? Più di 20 anni ormai sono passati. M2O è qui dove l'avete appena sentita. Sono le 3:08, mentre la prossima è nuova ed è dei Planet Funk.
1: M2O.

Can't Swim, perché questa canzone è la sua. Allora, se dovesse tornare prepotentemente di moda il French Touch, cioè quella musica da ballare con le sonorità francesi di una ventina d'anni fa, il merito o la colpa sarebbero sicuramente

sono stati Major Lazer a realizzare questa versione della canzone di Camila Cabello. Te lo ricordavi? Mi era quasi passato di mente, ma per fortuna l'abbiamo riascoltata oggi pomeriggio. Oh, ma questo weekend torna la mescla dopo la ripartenza della nuova stagione lo scorso sabato. Questo sabato ci sarà già una nuova puntata e così sarà per ogni sabato sera. Dalle 22 subito dopo la M2O Chart, il meglio della musica latin e urban. Questa

0: su M2O sabato alle 10.
1: La mezcla.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

se no cosa, che cosa avremmo, non so, che decantano le poesie, declamano chissà inni di qualunque, di qualche altro genere, no, fanno musica, ecco perché le abbiamo appena ascoltate su M2O alle 3:30. Piuttosto giocheremo con Play With Us come al solito, ancora non è successo dalle 2, succederà entro le 5. Occhio alla canzone di LB1, I Need A Sign, praticamente la nuova versione di Show Me Love di Robin S. Quando parte? 342 6543 2.

0: partita la carriera.
1: Kylie Minogue, ammesso che si sia mai fermata.
0: Sto parlando di Kylie Minogue, In Your Eyes, canzone del 2001, M2 Old delle 3:30.
2: Più musica. M2O. You make me feel alive again. Always give me one.

0: staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
0: James Hype, Lost Frequencies.
1: Solo su M2O.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da €125 al mese, anticipo €3.000, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €15.775, importo totale dovuto €20.326 fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: in giro.
1: Sto con la mia bad in festa,
0: con la mia bad in giro.
2: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, eh. Un gioco che è diventato una canzone ed una canzone che poi alla fine è rimasta un gioco, no? Puccio, non mi innamorerò, appena ascoltata qua su M2O. Fatemi salutare Lorenzo, autore di un messaggio dove ci ha semplicemente mandato i suoi saluti e ci tenevo a ringraziare e ricambiare con affetto. Guarda, sì, con affetto, perché Lorenzo, da quello che scrive, è in uno di quei momenti un po' difficili, un po' così, e mi fa piacere che abbia scelto M2O per far passare il pomeriggio. Allora, c'è un grande tema che riguarda gli amanti della musica e più in particolare gli amanti della musica live. Vuoi mettere un bel concerto, qualunque sia il genere musicale, qualunque sia l'artista che scegli, dal vivo, anche per il fatto che puoi goderti quello spettacolo insieme a qualcun altro e condividere fisicamente quella festa, è un qualcosa in più, c'è poco da fare. Il problema qual è? Che nella maggior parte dei casi, quando un concerto è molto ambito, è molto cool, è molto fico, non riesci a prendere il biglietto. O magari non riesci a prenderlo secondo i canoni che vorresti, cioè con un prezzo che sia quello ufficiale, attraverso i canali ufficiali, devi rivolgerti al famoso bagarinaggio, che anche nell'era di internet è la regola praticamente. Allora, c'è il metodo della lotteria che sta pian piano prendendo piede. Sembra che con il metodo della lotteria si riescano a mettere un po' a posto le cose. Cioè, c'è la lotteria, tu ti iscrivi, metti i tuoi dati personali e quindi teoricamente, dico teoricamente perché se c'è mai limite, gli hackers se le inventano tutte, ci sono i bot che fanno man bassa di biglietti, no? Però se tu dai i tuoi dati personali dimostri che sei un essere vivente, una persona fisica, e quindi hai il diritto di avere l'accesso alla lotteria. Se ti viene assegnato il diritto ad acquistare i biglietti puoi comprarne fino a 4. Qualcuno che non ci riuscirà e rimarrà scontento ci sarà sempre, però forse migliora così, no?

Everybody, Get Up and Dance, che siete su M2O. Ed è già passato un minuto dopo le 4.

We are who we are. We are Emmett Will. Ah, non... Vabbè, dalle due che non aspettavo altro che mettere questa canzone di Keisha per poter dire questa frase. Ce l'ho fatta, alle 4 e 9 mi è uscita anche questa frase. 342-654-3210. Siccome ancora non si è giocato con Play With Us e dentro le 5 succederà, mi sembrava importante ricordarvi qual è il nostro numero. Metti mai che siate lì proprio mentre parte la canzone di LB1, quella con cui giochiamo oggi. E ancora ciao a tutti da Ilario, qua fino alle 5, ora con una canzone nuova, si intitola The Girl Next Door ed è di MGK and Wiz Khalifa.

0: sign.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: E te l'ho dato il segno. Il segno è la canzone che abbiamo appena ascoltato, quella di LB1, I Need a Sign. Il segno che quando parte bisogna mandare un messaggio al 342-654-3210. Beh, bisogna, certo, se vuoi vincere i nostri esclusivissimi gadget. Pronti per tornare a scuola? E a voglia, ormai chi manca? Soltanto la Puglia deve ancora ricominciare la scuola e succederà domani, il 17. Noi vi regaliamo zainetto, cappellino, i socks, la bandana, mousepad, portapasse, stickers. E questa volta la vincitrice è Virginia da Fubine Monferrato.

0: Jax Jones, what you, gonna do? Guarda, non lo dice lui, non lo ha fatto dire lui a nessuno dentro la sua canzone nuova, e ci tenevo a dirlo io, perché quando uno ha un marchio di fabbrica non può ignorarlo, magari nella prossima lo rimette. Appena ascoltato qui su M2O alle 4.23, vedo molti che sono lì con lacrimuccia, che non hanno vinto. Più tardi con Albertino si gioca ancora a Play With Us.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

canzone che avete appena ascoltato qui su M2O alle 4:30, 4:31 per amor di precisione. Allora, la volete una di quelle notizie talmente belle che quando la leggi dici no, non è vero e devi rileggerla 7 volte prima di convincerti? E forse ancora rimani poco convinto e potrebbe essere uno scherzo? Però è pubblicata su talmente tante testate di informazione online che voi avete un'auto? Ecco, probabilmente non pagherete più il bollo dell'auto da qui in avanti, cioè, o da quantomeno da quando verrà ratificato. E lo vogliono abolire. Te l'ho detto che

0: 1995 e di quell'anno Dancing with an Angel di W.
1: L2O DJ Station.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando 2 energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.

6.47, mercoledì pomeriggio 16.09. Tanto a quest'ora lo sanno tutti che oggi è il 16 settembre. No, forse un paio di amici che ancora potrebbero essere confusi sulla data. Volete un'altra buona notizia? Certo, non è buona come quella di prima. Non hai sentito la buona notizia che ho dato prima? Alcuni amici hanno mandato dei vocali increduli, però hanno detto che stasera festeggiano. Il governo abolisce il bollo per auto di piccola e media potenza e per tutte le moto. La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi. Non mi è mai capitato probabilmente di parlare così live dopo pochi minuti della decisione del Consiglio dei Ministri, peraltro che ancora deve avvenire, quindi aspetta, facciamo uscire, facciamo che lo faccia il nostro Consiglio dei Ministri. Però così, grossolanamente, mi sembra una buona notizia. E una buona notizia pare, anche se forse prima di vederla qui da noi ci vorrà un po', che sia quella che hanno inventato il drone per combattere le zanzare, che ci sono ancora, e anche se sono scese le temperature, il clima non è proprio quello da zanzara. Certo, parlo del centro nord Italia, forse in alcune altre zone dove continua a fare caldo ce ne sono ancora molte. E la zanzara adesso è un po' rincoglionita, però se te la ritrovi in camera la sera ti devasta, non dormi, perché anche se è un po' più fiaccata appunto dall'abbassarsi delle temperature riesce a darti fastidio. Hanno inventato un drone molto piccolo, pesa 40 grammi, tecnologicamente molto avanzato, va da sé sta cosa, che riesce a capire dal battito d'ali dell'insetto che si trova lì nei paraggi se è una zanzara o se è un altro insetto che invece non dà fastidio a nessuno. Se riconosce che è una zanzara, la insegue e la distrugge. Uccide solo le zanzare. Non si sa il prezzo.

L'ascoltata qua su M2O, ma voi l'avete visto il video che è stato pubblicato un paio di giorni fa? Lo trovate tranquillamente su internet, praticamente ovunque, di lei che urla. Sì, lei urla, ma perché è in macchina insieme a Kimi Antonelli e fanno il circuito di Monza. Urla sempre, dall'inizio alla fine. Let's go!

0: con Miley. Oggi pomeriggio ci salutiamo, Best Persuaded, la sua canzone nuova. C'è Albertino, perché è tutto pronto per Albertino Everyday. Ciao a tutti, dai Dario.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
19: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Ilario! Ilario! Ciao! Ilario! È andato via Ilario! Ci tocca andare avanti, vabbè. Sono le 5!
1: M2O.

0: Everybody, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Albertino Everyday, quella di mercoledì 16 settembre. Ciao, sono Albertino. Basta,
1: io? No.
0: Hai capito?
1: T'ho riconosciuto immediatamente. Appena detto
0: ero io.
1: Già io t'avevo.
0: Ma Mario?
1: Sono qua, sto parlando.
0: Spegnete subito i cellulari, mettete tutto in modalità aereo, per favore.
1: Ok.
0: Avete tutto in aereo,
1: sì,
0: no?
1: Certo. Sì, certo. Sì.
0: A posto. Ok, casco integrale, luci ben accese. Ci siete?
1: Sì, sì.
0: Come mai?
1: Cosa?
0: Come mai sei qua? Ma Mario,
1: ti rivolgo a me.
0: Ti rivolgo a te.
1: Quindi è la stessa domanda anche per Ale.
2: Infatti, di solito è quella è la mia domanda.
0: No, è diverso nel tuo caso. Come mai sei qua, Mario?
1: Sì.
0: Come mai sei entrato e tu?
2: Perché ho trovato un escamotage.
0: Ma tu hai il pass?
2: Ho il badge.
0: Hai il badge. Che colore è?
2: Bianco con i bordi rossi.
0: Ah, non è beige. Ciao, Shorty.
3: Ciao, Aldo, ciao ragazzi.
0: Io e te
3: dobbiamo
0: parlare.
3: Quando vuoi, guarda, facci in modo di liberarmi. Io, guarda, quando vuoi.
0: Guarda, sono le 19.
1: Ma sta storia.
2: Sono le 19.
0: No, finiamo alle 19, chiedo scusa. Scusa, e per cui fermati.
3: Una pizza magari.
0: Una pizza in compagnia.
3: Dai.
1: Ma sta storia qui va avanti da tanti anni.
0: Concludete
1: a un certo punto. Sì.
0: Bene, eccoci qua. Nella puntata di oggi tratteremo argomenti vari. Prima abbiamo scherzato sulla canzone di prima che dice pizza pizza, però la pizza è uno degli argomenti di cui parleremo oggi. Per quale motivo? Perché ieri sera io ho mangiato la pizza. Cioè non è che c'è un motivo.
1: Ci vuoi far
0: qui,
1: sapere
0: però,
1: che
0: stai... No, volevo farvi sapere qual è la pizza più buona del mondo.
1: Ah, ok.
0: C'è una statistica, c'è una classifica che poi dipende anche chi l'ha stilata sta classifica.
1: Tu lo sai che il miglior cliente di un ristorante una pizza?
0: Sì,
1: una pizza.
0: Una pizzeria.
1: E Shorty.
0: Sì, lo so.
3: E io vorrei fare tipo il mio sogno, un format sulla pizza.
0: Assaggiare.
3: Televisivo, dove io vado in giro a assaggiare.
0: Tu alta,
3: pizza.
0: Alta o bassa?
3: Allora c'è quella bassa che apprezzo parecchio, quella bassina un po' più alta che vabbè, e il trancione invece che mi piace
0: tu
3: parecchio.
0: Sei per trancio mix.
3: O tanto bassa o tanto alta.
0: Ah, vedi, non hai via di mezzo.
3: No. Preferenze,
0: bene, bene,
3: diciamo.
0: Bravo, dai.
3: Poi sono tutte buone.
0: Dopo lui, approfondiamo.
1: Tra l'altro lui ha delle royalties qui da Mimmo.
0: Ma lo so.
3: Sì,
0: che tra l'altro va di nascosto, perché in famiglia non vorrebbero.
3: A volte mi chiama che sono lì a mangiare e dico no, sto prendendo una piada integrale.
0: Però pensa che tristezza, Short. No. Una volta ci si nascondeva e si dicevano le bugie per delle cose molto gravi.
3: Sì.
0: Adesso diciamo le bugie per mangiarci una pizza.
3: Una pizza,
0: siamo messi molto male.
3: Vabbè, dai, c'è di peggio.
0: C'è la ginger.

0: Eccoci qua, cara Ginger.
1: Ciao.
0: Anche tu sei un'appassionata di pizza, vero?
1: Sì, l'ho mangiata a pranzo.
0: Vedi? Tu l'hai mangiata?
2: No, assolutamente
0: l'ultima
2: no.
0: volta?
2: No, perché mi mette sonnolenza.
0: Quindi, ah sì? Si vede che sbagli pizza.
3: Siete delicati.
0: Sbagli pizza.
3: Ma cos'è? Esatto.
0: Chissà che pizza vai a mangiare. Per risparmiare...
2: Pizza con le uova.
0: Allora, stavo notando che tutti noi, tutto il gruppo Albertino Everyday, indossa t-shirt praticamente no logo. Io ho un logo piccolissimo. Invece il nostro simpatico Ale Lippi oggi sfoggia una... Black,
2: è una Black Sabbath.
4: È una maglia vintage, una t-shirt vintage di una band black metal di Los Angeles.
0: Pensavo che ci fosse scritto Black Sabbath.
2: È vero.
4: Siamo però in quel mondo là, acquistata in un mercatino vintage di Los Angeles.
0: E che messaggio vuoi mandare?
4: No, mi piaceva il colore, un po' il rosso, no? Un po'. Questo mondo un po' rock and roll.
0: Ricordati che se tu indossi una maglietta con un logo grande, mandi un messaggio.
2: Ma lui gli piace prendere le chitarre e spaccarle in terra.
0: Da quando ti piace il rock?
4: No, mi è sempre piaciuto il rock.
0: Ah sì?
4: Sì,
0: ti facevo.
4: Cioè,
0: ce l'hai il chiodo?
4: Due.
0: Due chiodi?
4: Due chiodi.
0: Ok.
2: Io ho saputo che lui aveva un piercing nel naso.
4: No,
0: vabbè, allora.
4: Però del buon rock and roll non lo disdegno mica.
0: Rock and roll però secondo me, cioè, allora io ho sempre pensato che il rock, alcune sonorità del rock viaggiano parallele con la musica techno, diciamo. Hanno la stessa energia, no?
4: Assolutamente, sì.
0: E quindi possiamo fare un matrimonio. Cioè noi M2O si sposa con Virgin Radio, per
4: certo,
0: dire.
4: Certo, Skrillex.
0: Vado dal mio amico Ringo e facciamo un matrimonio.
4: Certo. Skrillex.
2: Bella idea questa. Oh, no.
0: Rock on.
4: Ma ci sono state anche delle collaborazioni, tipo Skrillex e i Doors.
0: E adesso, per cominciare oggi, Black Sabbath, benvenuti. No. Qui con Albertino Rock and Roll.
3: Vai, spacca tutto!
0: Vedi?
3: Spacca!
0: A me, dove mi metti sto? Io.
1: Bravo.
0: Se vuoi che facciamo una radio tutta rock and roll, io sono pronto.
2: Giusto.
0: Non ho barriere, capisci?
3: Ma prendi il tamburo! Spaccalo lì!
0: Volete vincere il Play With Us? M2O, Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, un sacco di regali. 342-6543-210, uno di voi verrà premiato.

0: volta con una musichina nuova. E che musica oggi! Questa è una musica veramente, come dire, ballabile, però molto elegante, forse troppo. Era Georgia Smith con Dance, in titolo del brano. E talmente bella sta canzone che la direzione di M2O ha deciso di far pagare un supplemento agli ascoltatori di, della notte. Scherzo. Il bello di M2O, come del resto di tutte le radio, no? È che è gratis.
1: Noi sottovalutiamo spesso questa cosa, invece.
0: Minchia, il gratis è una cosa molto di tendenza,
1: bella,
0: eh. È topic, è trend gratis. Topic. Il
1: sì, è gratis.
0: Perché le cose gratis in un momento così, in cui nel mondo c'è così grande crisi, lo sappiamo tutti, no? È sempre bello quando.
1: Ah beh, assolutamente.
0: Anche quando vai alla festa di Fargetta a Viterbo, che è gratis.
2: Ma perché volete venire? Volete venire?
0: Quando la fai la prossima?
2: Mi sa che tra un paio di mesi.
0: Cosa ti ho detto? È sempre bello, Il supplemento noi non lo faremo mai pagare. No. Non vi preoccupate, non siamo come quel bar di Venezia.
1: Hai letto la notizia.
0: Hai letto la notizia?
1: Hai letto la notizia.
0: Avete letto la notizia, amici ascoltatori?
3: Dai, collegati che vado a Venezia.
0: Ci colleghiamo subito con il nostro inviato.
2: Ma non ci crede nessuno che va a Venezia.
0: Gondolo, ci sei?
1: Buon pomeriggio da Venezia, buon pomeriggio. Come mi sta questa?
0: Gondolo è l'ottavo nano veneziano.
1: Come mi sta questa maglietta attillata a righe orizzontali?
0: Bella, sembri Bob Sinclair da lontano.
2: È vero, col cappello anche.
1: Mi trovo proprio di fronte al caffè Florian di Piazza San Marco a Venezia, dove ieri si è consumato un fatto di costume un po' particolare, no? Avrete letto magari la notizia che sta girando sui social e non solo, il conto, la foto di uno scontrino relativo ad un aperitivo, credo, di due ragazze in questo bar di Venezia, dove non sono tanto i 72 euro di conto totale, che comprende un toast classico al prezzo di 15 euro, un croissant, pomodoro e mozzarella a 16 euro e due Aperol Spritz al costo di 17 euro.
2: Sì, Mario, dimmi. Non puoi far stringere un
1: lo
2: po'.
1: Scandalo,
0: sì, mi sto annoiando.
1: No, ma ve la sto un po' caricando. Lo scandalo.
0: Prego.
1: Lo scandalo riguarda.
0: Prego.
1: Lo scandalo riguarda il fatto che sullo scontrino sono stati aggiunti anche 7 euro relativi, leggo, ad un supplemento musica. A quanto pare durante questo aperitivo si esibiva una band di tre componenti e le ignare clienti hanno dovuto pagare 7 euro di supplemento musica proprio per la compagnia musicale di questo aperitivo.
0: Che poi magari la band non era neanche...
2: Era rock.
0: Non lo so com'era. Magari erano bravissimi,
1: sicuramente,
0: ma magari
1: però,
0: no. Quindi.
1: Però quantomeno avvertire la clientela di
0: come,
1: questo.
0: Come si fa a avvertire?
1: Bisogna avvertire che c'è un supplemento musica.
0: Cioè, avvertire che c'è la musica la senti.
1: No, nel menu che musica 7 euro. Dovrebbero comunque comunicarlo.
4: In Inghilterra ci sono, tornando alle pizzerie.
0: Tre punti per show.
2: Ma perché ha detto l'Inghilterra? Se avrebbe detto Francia, non ho capito.
4: Molto, molto buona, è bella. Adesso non ricordo bene il nome. E, dove praticamente c'è un palco. Se vai a mangiare la pizza dove la sera dove non c'è musica, paghi il coperto normale. Mentre invece quando c'è musica ti fanno pagare un po' di più perché c'è l'intrattenimento.
0: Beh, questo è, però si sa.
4: Sì, esatto. Cioè ti avvisano.
0: Beh, allora tutto sommato questo non è uno scoop.
1: No, cioè, è la sorpresa di trovarselo nello scontrino senza che nessuno lo sapesse e senza
0: che nessuno abbia
1: avvisato.
0: Ho capito, ma sono ignoranti loro che non lo
1: sanno. No, perché se no...
0: Vai a sederti in un altro bar. No, vieni qua a Venezia, scusa, una delle città più belle del mondo.
2: Io non voglio difendere i clienti, però nessuno di noi lo sapeva. Questa è una novità per tutti.
0: Shorty lo sapeva,
2: esatto. No, in Francia però
1: in Inghilterra. Shorty si dice una cosa che si sa comunque, che nei pub, molti pub italiani serata karaoke costa di più il menù, ovviamente. Quindi se ti trovi 7 euro di supplemento musica su uno scontrino, secondo me ti nervosisci.
2: Cioè, quindi Alberto, se io e te andiamo a suonare fuori in un bar, mettere la musica, loro fanno pagare di più perché noi siamo lì a suonare. Allora,
1: ecco Mario,
0: beh, con quello che costi tu, Mario,
2: io
1: 7 euro col fargetta al supplemento musica sarebbe
0: per forza, sennò come ti ammortizzano.
4: Cioè, esatto.

0: Te quanto sarà felice Ferdinando per questa canzone che gli hanno dedicato.
1: Pier Ferdinando, per dirla tutta completa.
0: Ah, si chiama Pier Ferdinando Casini.
1: Pier Ferdinando,
0: che ha un ruolo istituzionale importante, no? È un politico.
1: Un politico molto importante.
0: Che lui, cos'è lui?
1: Di lui si parla spesso perché molti lo vedrebbero come uno dei prossimi presidenti della Repubblica.
0: Ma attualmente che cos'è?
1: Attualmente
0: è un senatore.
1: Non me lo ricordo. Vediamo, ma non me lo ricordo attualmente.
0: Vabbè, non importa. Casini era una battuta, ovviamente, ed era il titolo della canzone di Guè e Marra, Reduci da un weekend trionfale, direi, qui all'ippodromo di Milano, dove si sono esibiti sabato e domenica in uno show in coppia a Santeria, dove erano presenti 30 più 30, quindi una 60.000 persone, e lo show era, eravamo la radio partner insieme a Radio DJ, quindi l'abbiamo vissuto attraverso i nostri social in tempo reale.
1: Senatore.
0: Vedi che le cose le so.
1: Non è male, ecco.
2: Bravo.
1: Non è, si dice anche di una persona che, di una persona molto navigata in un posto di lavoro, no? I senatori sono quelli che sono in un posto di lavoro da tantissimo tempo, che di solito guidano gli altri, no?
0: Non imbarchiamoci in materie che non sono le nostre.
1: No, modo di dire,
0: Mario,
2: siamo terra a terra. No, parliamo come sappiamo parlare.
0: Torniamo alle cose che conosciamo.
1: Ma senatore è semplice come modo di dire, no? Maldini è stato un senatore del Milan.
0: Io sono un senatore della radio.
1: Stesso un senatore della radio.
0: Brutto. Per anzianità si dice.
1: Anzianità per carriera più che altro.
0: Carriera.
1: Sì,
2: è stato
1: carriera.
2: Carino.
0: Ma io vinco un premio alla carriera?
2: Sì, a fine anno.
0: Ah sì? Sai che fa a saperlo lui?
1: Allora, ci sono molti personaggi che amano ricevere premi alla carriera, molti che non amano ricevere premi alla carriera perché significa che...
0: Che sei vecchio o che sei alla fine.
1: Io
0: se me lo danno lo prendo.
2: È giusto.
0: È gratis.
1: Magari, scusa, Paderno Dugnano, festa più premio alla carriera.
0: Bravo, allora intanto volevo tranquillizzare tutta la popolazione di Paderno Dugnano che stiamo lavorando a questo progetto.
2: Bene.
0: Perché voglio fare una festa e farla più bella di quella che ha fatto Fargetta Lissone, che è il suo paese di nascita. Io sono nato a Paderno Dugnano e voglio fare una festa a Paderno Dugnano. Va bene? Allora tu sarai invidiosissimo. E già sono in contatto con l'amministrazione, il comune, il sindaco, siamo un po' la sindaca.
2: Aspetta, posso aprire una piccola parentesi?
0: No, tu non vieni, tra l'altro.
2: No, io vorrei essere al tuo fianco, no.
0: Vuoi venire?
2: No, certo. Va bene, cercherò di starti vicino. No, apro una parentesi, la chiudo
0: che
2: subito.
0: Che Short ha diritto, perché lui è anche lui di quella,
3: Paderno.
0: Di Paderno.
3: Okay.
0: Sì, prego, Mario.
2: No, volevo dire che dopo la bellissima festa di Lissone,
0: sì?
2: Catena Nuova.
0: No, è facile così.
2: Catena Nuova si è fatta viva e adesso mi vuole a Catena Nuova per la festa del patrono San Prospero.
0: Non
2: e
0: vale.
2: Quindi vado anche a Catena Nuova.
0: Ah, vai!
2: Sì, vado! Ma
1: subito,
2: vado.
1: Subito, è la prossima
2: settimana prossima.
0: Che vergogna!
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: My Movies presenta.
19: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
20: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
19: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
18: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
20: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
18: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
21: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
19: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
20: Anche io.
18: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Una hit estiva, questa per Chiamala Dance, la musica elettronica è sicuramente una canzone che avrà ascoltato o ballato quest'estate, che ricorderà quindi le vacanze. Pensate che le vacanze ormai per molti sono un vecchio ricordo, per alcuni non ci sono neanche mai state.
1: Bravo, hai ragione, giusto dirlo.

0: la nostra giovane Giada, che è una nostra collaboratrice.
1: È una nuova entrata.
0: New entry. Jingle, nuova entrata.
1: Nuova entrata.
0: Benissimo. Stiamo festeggiando. Lei ha superato il test della birra.
1: Sì.
0: Quindi è a posto.
1: Brava.
0: Conosci il test della birra?
1: Mai sentito.
0: L'abbiamo ereditato da Steve Jobs.
1: Sì, dicono che lo facesse Steve Jobs.
0: È una leggenda metropolitana, è vera?
1: Leggenda metropolitana, però potrebbe essere vera, conoscendo la creatività e la genialità di questo personaggio.
0: Sì, noi a Med One non facciamo esattamente il test della birra, facciamo il test del pasticcino.
1: Anche dell'ironia.
0: Ah, dell'ironia.
1: Dell'ironia.
0: Cioè c'è un test, c'è un colloquio vero.
1: Sì.
0: E poi quando passi il primo step, il secondo è tipo quello di Steve Jobs. Com'era?
1: Allora, Steve Jobs cosa faceva? Lui ovviamente è il curriculum di geni della Silicon Valley in Apple. Arrivavano,
0: non è il nostro caso.
1: Arrivavano in continuazione. Quindi lui, dopo aver fatto un colloquio tradizionale con tutti questi ragazzi, li portava a cena fuori, a fare un aperitivo, a fare un giro. Insomma, li portava a vivere un po' la vita quotidiana. In quel modo dicono che lui riuscisse a percepire il mood di quella persona, la vibe, l'intelligenza, no? Vedendolo anche destreggiarsi con la vita là fuori. Lo chiamavano test della birra perché sembra che lui li portasse a fare un aperitivo, a bere una birra e a chiacchierare con loro durante la birra, insomma, no? Anche per capire che aria tirasse.
0: È arrivato un messaggio molto divertente che tra l'altro riguarda la storia di Mario Fargetta.
2: Cioè quale?
0: Lui scrive: io ho sempre chiesto se giocassero bene a calcio, perché Mario è stato assunto a Radio DJ perché giocava bene a calcio.
1: Quindi questo è un datore di lavoro, praticamente, questo che ha scritto il
0: Sì, questo credo

0: Una delle domande che era solito fare lo Steve era la seguente: cosa hai fatto la scorsa estate? Cioè, in base a quello che avevi fatto d'estate, lui riusciva a capire che tipo di personaggio fossi.
1: Ma cosa, non te lo ricordi tu, sì, che sei stato assunto perché giocavi bene a calcio?
2: Eh sì, certo, ho avuto un colloquio con Dario Suelli e mi ha detto: ma mi hanno detto che tu giochi a pallone in categoria. Io ho detto: sì, quanti gol fai al campionato? 17? 18. Ok, inizia lunedì.
0: Uno dei più grossi scandali del mondo del lavoro italiano.
1: Ma tu pensi sia una battuta?
0: No, non lo è. Infatti, è uno dei più grandi scandali della storia d'Italia.
1: No, incredibile. Ma non è uno scandalo, è andata così.
0: Oddio.
2: È anche andata bene,
0: sì,
2: alla fine.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
1: Bene, reduci da alcune date alla sfera di Las Vegas, dove hanno presentato uno spettacolo straordinario che mi sarebbe piaciuto vedere dal vivo. I nostri amici Medusa l'hanno visto lo spettacolo dal vivo di cui sto parlando. Ascoltiamo una canzone del passato, andiamo negli anni 90, 1997, con i Backstreet Boys, Everybody.

i Backstreet Boys, una delle prime boy band di successo. Siamo negli anni 90, 1997, era l'M2 World delle 5 e mezzo su M2O. Everybody, all right, all right.

0: Me lo state chiedendo in moltissimi.
1: A chi?
0: Eh?
1: A quanti? Chi?
0: Cosa?
1: Chi che ti sta chiedendo?
0: No, nessuno, però visto che lo dicono su internet, dicono sta frase qua.
1: Su internet?
0: Allora che cazzo me ne frega, la ripeto anch'io.
1: Ma hai detto cazzo?
0: No, ho detto ripeto.
1: Mi sembrava.
0: 20 minuti alle 18.
1: 20.

0: uno studio bellissimo che vengono a visitare da tutto il mondo in pellegrinaggio, c'è cioè il cammino del
1: The Cave.
0: Sì. C'è Quinto. Santiago
1: di Compostela,
0: e poi c'è questo, vengono qua, si parte da Cernobbio e a piedi e a piedi si arriva in via Massena.
1: Giusto. Al santuario dentro il The Cave.
0: Sì, cioè, molto sterrato, però ne vale veramente la pena perché poi quando arrivi
2: c'è tanta roba.
3: Vai via con un ricordo incredibile, indelebile.
0: Che ti rimane dentro.
4: Ci sono
0: dentro,
4: i timbri,
0: sì.
4: Ci sono i timbri delle credenziali?
0: Beh, ovvio.
4: C'è tutto. Proprio come un cammino vero.
0: Ci sono gli ostelli e... Sì.
3: Ma i timbri sono
0: tutti i punti ristoro.
4: Quante tappe sono?
0: Sono 6 tappe.
3: Ma i timbri sono quelli che abbiamo preso dalla discoteca l'altra sera?
0: Sì, quello lì dei buttafuori.
3: Ah, okay. Bene.
0: Allora, nel frattime vi ricordo che nella puntata di oggi anche ci saranno dei premi per un ascoltatore. Che sono i nostri gadget e poi di tasca sua Mario mette 10 euro. Quindi
3: guarda, che... volentieri, va bene.
0: Ha un budget. È una bella iniziativa, Mario.
3: Sì, va bene, ok.
0: Dai,
3: ci sto.
0: Vogliamo raccogliere tutti.
3: Sì, va bene.
0: Mettiamo un decatest.
3: Dai, ci sto.
0: Magari c'è, aumentano gli ascoltatori, che ne stai? Pagando?
3: È vero? Sì,
0: vabbè,
3: sì.
0: Pensiamoci, dai. Every day.
5: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
6: Signora!
7: Buongiorno Walter!
6: No, dico signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
8: No.
6: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
9: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
14: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

every day. Suona così.

0: una voce straordinaria, Bebe Rexha, una ragazza carina, molto carina, ho avuto anche il piacere di conoscerla. Ci sentiamo, mi chiama, io metto giù.
1: Ma perché? Non è educata.
0: E lei è triste, infatti ha scritto sta canzone intitolata Sad Girls, che parla proprio di queste storie che io non le scrivo, lei mi manda i messaggini su Instagram, tutto falso.
1: No, però è vero che lei è venuta qua.
0: Sì, l'unica cosa vera che ho detto è che lei è venuta qua e avevamo fatto una piacevole chiacchierata. Ti ricordi, Ash?
2: Ricordo piacevolmente.
0: Tu eri già qui a dar fastidio.
2: Voglia. Sì, purtroppo per voi sì.
0: Parliamo di ragazze tristi. Chi sono le ragazze tristi? Sono quelle che perdono questa...
1: peso, quelle che perdono peso.
0: No.
2: Perché Mario? Non so. Mario, perché?
0: Scusate, mi ha distratto il messaggio che mi ha appena inoltrato la Ginger.
1: Ah, vai.
0: Scrive un certo Vlad al 342-6543210. Bellissimo fare l'amore con sotto M2O.
1: Ma Wad fa queste cose?
0: No, non è Wad, è Vlad.
1: Tra l'altro, vabbè.
0: Sono le 6 meno 5.
2: Questa è la pomeridiana.
1: Devi mandare un video.

0: ci sono...
1: lei chi è la fortunata?
2: A parte che ci sono aneddoti erotici che riguardano M2O di altissimo
1: è
2: livello.
1: Vero, raccontalo tu che sei un frequentatore di quei siti porni.
2: Esiste un video hot, un video
1: questa è una non l'abbiamo mai raccontata.
2: Credo di forse sia
1: allora Ginge la vuoi raccontare tu?
3: No
2: la racconto io senza
3: meglio di
2: allora su credo uno dei siti pornografici più famosi Pornhub,
1: che è quelli che guardi tu giusto?
2: Certo,
4: ma li guardano io, tutti dai alla fine.
1: Tutti chi?
4: Tutti anche le donne le guardano.
1: Davvero?
2: Ma certo.
4: Ginger, dillo anche tu.
3: Sì, sì, è vero.
2: Esiste un video categoria amatoriale dove c'è una ragazza.
1: Me lo segno, eh.
2: Dove c'è una ragazza che si procura piacere in una macchina. Evidentemente è l'inizio di una scena. Lei sta aspettando qualcuno, evidentemente. E in sottofondo c'è la M2O chart con Ilario che annuncia il disco di Shorty.
5: È vero.
2: Quindi
5: annunciavo il mio disco di quell'estate.
2: Shorty con Vasilando e lei intanto si vasila lì, no?
1: Vabbè.
2: Sì.
5: Ce l'ho ancora il video.
1: Quindi Questo conferma che
2: siamo una radio che
1: se Vlad fa l'amore.
4: Alberto, renditi conto che siamo portatori di benessere anche del sesso. No?
5: Bravo,
1: sì,
5: Mario.
1: Questa è una cosa bella. Quindi possiamo usare un nuovo claim per la nuova stagione Radio M2O. La radio.
2: È già l'M2O.
1: Eh sì.
2: È già diciamo.
1: Però, M2O, la radio giusta per fare l'amore, anche da soli.
2: Beh, certamente.
1: Perché quella lì era da sola.
2: Era da sola, sì, era da sola in una macchina, in un campo tra l'altro.
4: Ma dove, quando?
2: Dove, quando non lo so.
1: Ma chi è che sta in macchina da sola in un campo?
2: No, esiste anche quel tipo di fantasia. Esistono, fantasia. Certo.
1: Vabbè.
2: Shorty dovrebbe avere il video adesso.
5: Adesso
2: se lo
5: vado
2: guardiamo.
5: Vado a cercare.
1: Sì, eh. E tu guardi quelle cose lì.
5: No, me l'avevano girato.
1: Sporcaccione.
2: Il problema è il vero problema, che conferma la statistica di cui Mario parlava poco fa, che un paio di anni fa, 3 anni fa, quando è successa questa cosa, forse anche di più, ce lo hanno inoltrato decine di ascoltatori. Quindi evidentemente
1: è pieno di
2: di frequentatori, dai.
1: Vabbè,
2: di cosa stiamo parlando?
1: Siete dei peccatori, siete. Cosa c'è, Mario?
4: No, pensavo mi dicessi qual è la morale allora.
1: Qual è la morale?
4: Fate l'amore e fate del sesso. Questa è la cosa più bella.
1: Che è la stessa cosa o sono due cose separate?
2: Ma sono due cose separate per molti.
1: Cioè, lui ha scritto fatto l'amore, non ha scritto fatto sesso.
4: Allora, fate l'amore.
2: Quindi qui c'è un sentimento, no?
1: C'è un bel sentimento.
2: Alberto, si usa fare l'amore quando c'è un sentimento.
4: Stasera sappiamo cosa fare.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

M2O, la radio preferita di chi fa l'amore. Sono le 18 e un minuto e tra poco arriveranno le news.

0: questo brano mi sa un po' di mashup, dico bene, chiedo diciamo delucidazione al mio amico Shorty regia.
1: Sì, è un miscuglio, diciamo un mix di robe già edite.
0: Lumidì?
1: Lumidì e Fatman Scoop.
0: Fatman Scoop, lunedì, martedì.
1: Poi c'è,
0: Whitney Houston.
1: Che credo sia lei proprio, boh. Non è ricantata, vero?
0: No, mi sembra l'originale.
1: Bravi.
0: Direi un brano piacevole e così abbiamo scollinato, siamo entrati nella seconda ora di mercoledì 16 settembre. Albertino Everyday, M2O. La radio, eh? Ma io e la mia ragazza, scrive questo ascoltatore, facciamo sempre lavoro con sottofondo di M2O.
2: Che bello.
0: Già sento il nuovo jingle con M2O sintonizzata, la ciulata è assicurata.
3: Beh, mi sembra, no, mi sembra proprio fine, elegante.
0: Ti sbagli.
3: Elegante,
0: mi
3: no? Proprio bello.
2: Esatto, perché quel termine lì.
3: Almeno in inglese facciamolo.
2: E come sarebbe?
0: Come sarebbe?
2: Come sarebbe?
0: Ma non facciamolo.
2: Ma non facciamolo,
0: per
2: bravo.
0: Allora, noi siamo qui che tergiversiamo perché purtroppo le notizie non sono ancora arrivate.
3: Saranno impegnati anche loro.
0: Stanno facendo l'amore anche loro, dici. È l'orario? Qual era il migliore orario per far l'amore? L'avevamo detto. Questo era?
4: No, la mattina.
0: La mattina, sì, vero? La mattina. La mattina.
2: Sì, no, mattina. Ah, perché c'è l'alza bandiera.
3: Dai, ma io
0: che volgare.
3: Senza filtro ormai.
2: Che volgare.
0: Grazie, è arrivato.
3: Ma io veramente c'è l'alza bandiera. Che ha fatto che pure il gesto con il braccio.
0: È proprio un termine.
3: Ma poi è maschilista.
0: Sì.
3: Perché anche lei deve avere voglia. E poi ha fatto proprio il gesto.
0: Poi per l'alza bandiera avrà cosa vuol dire.
3: Ha fatto il gesto col
0: braccio. È una roba istintiva e naturale.
3: Ha pure col gesto col braccio.
2: Perché tu non hai l'alza bandiera la mattina?
3: Allora.
0: Avevi detto che andavi a fare la pipì seduto per quel motivo.
3: Ah, è vero, bravo, giusto, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero.
0: Vabbè, dai, allora vogliamo tornare alle cose serie?
3: Allora non è questo
0: allora
3: il programma.
0: Non è questo il programma, la radio è il momento. La prima notizia arriva da Treviso. Scambia la farina della polenta con quella usata per l'esca dei pesci e cucina una cena dal dubbio sapore. Dal dubbio sapore, per non dire faceva cagare.
2: Non è successo niente comunque, no?
3: È un po' di scagotto secondo
2: me.
0: Francia, il gatto cammina sulla tastiera del computer e invia una mail al capo fatta solo di punti interrogativi.
3: A me mi arrivano anche dei messaggi così ogni tanto, quindi
0: solo punti. Io ogni tanto mando male. Io mando punto interrogativo quando la persona a cui ho mandato un messaggio non mi ha ancora risposto.
3: Non hai le spunte tu che puoi vedere?
0: Sì, ma
3: non hai le doppie spunte blu?
0: Non me ne frega, io mando un punto di domanda per dire oh.
2: Meno male che ti rispondo sempre.
0: Pisa, il gallo di casa impara a imitare la suoneria dello smartphone e fa alzare il proprietario alle 4 del mattino.
2: Queste notizie sui pappagalli diventano sempre...
0: Questo è il gallo, eh.
2: Ah, questo è il gallo, vero.
0: India, operatore telefonico legato ad un palo dalla folla infierucita perché il 5G non prende. Però un po' troppo. Siamo
3: ma
0: un po'
3: poverino.
0: Regno Unito, la macchina per la pittura stradale perde il controllo e disegna una striscia bianca sul gatto del quartiere che dormiva beato a bordo della strada. Che colore era sto gatto?
3: È scuro perché la striscia bianca si è vista.
0: Adesso è bicolore, carino. Prato, arrestato sacerdote, organizzava festini a luci rosse con la droga acquistata grazie alle offerte dei parrocchiani.
2: Ma come è possibile?
0: Ma che brava persona!
3: Purtroppo,
0: no?
3: Purtroppo.
0: Ma che carino, esisto. Lui prendeva le offerte e comprava la droga.
3: La droga. La droga.
0: Pensa che bel esempio.
3: A Prato.
0: Come si chiamava?
3: A Prato.
0: Don?
3: Don,
0: no, dai, Don Perignon.
3: Sì, bravo.

0: Maradona, insomma adesso Napoli è un po' joyeux, sono molto contento perché è un ragazzo che merita. E quando si parla di Napoli si parla anche di
1: Apiz.
0: Siccome abbiamo aperto la puntata di oggi alle 17 parlando

0: pizza, allora pizza sia.
1: Ah, tu voliva pizza.
0: Ah, pure la sigla abbiamo.
2: Capumarola in goppa. Capumarola in goppa.
3: Abbiamo il campione del mondo in regia di pizza, quindi come potevamo.
0: L'assaggiatore ufficiale.
3: Come potevamo esimerci.
0: Ah. Sì. Allora, siamo in possesso di una specie di classifica, mi sembra di aver capito.
3: È una classifica, Albertino, a tutti gli effetti.
0: Una classifica stilata, non si sa da chi, da qualche esperto.
3: 50 top pizza world 2026, quindi una classifica
0: chi
3: ufficiale. Stirà?
0: Chi sono che... i giudici?
3: Non le conosco.
0: Jack La Furia e Paola Iezzi.
3: Non credo.
0: Allora,
3: non credo.
0: È una
3: classifica
0: sono...
3: proprio
0: se i giudici non hanno l'autorità per giudicare, io non accetto.
4: Giusto.
0: Giusto.
4: Hai ragione. Quindi andiamo avanti col programma.
0: Via. No, vabbè, ormai. Cosa dicono sti giudici?
3: Dicono che la pizza più buona del mondo si trova a Londra. La pizzeria si chiama Napoli on the Road perché il pizzaiolo e fondatore di questa pizza, la più buona del mondo, è di Caserta. Primo posto, un casertano a Londra. Al secondo posto una pizzeria napoletana di New York e al terzo posto una pizzeria di Milano.
0: Qual è?
3: Pizzeria Confine di Milano che si trova nelle Cinque Vie, in quella zona.
0: Ah, ok.
3: In centro a Milano, quindi se vogliamo
0: si
3: mangiare...
0: Va.
3: Sai,
4: come si chiama? Non ho capito.
3: Confine.
0: Si
3: Confine.
0: Va.
3: È
0: okay.
3: Di molto vicina da dove
0: Confine,
3: vi stiamo parlando.
0: Confine in inglese.
3: Border, semmai.
0: Ah, anche.
3: Border.
0: Si va. Ginger!
5: Sì, andiamo.
0: Prenotiamo, no?
5: Anche perché è bellissima Londra.
0: A nome Fargetta, vedrai
3: sì,
0: che
3: così
0: ti...
3: cominciamo a pagare il sovrapprezzo
0: tu.
3: Musica.
0: Non possiamo chiamare adesso?
4: La Ginger non ci sente.
0: Tu
4: sì.
0: Paghi tu, Mario.
5: Ah, io chiamo?
4: Sì, chiama sì. Tu,
5: ah,
4: Ginger.
5: Va bene.
0: Vabbè, dai, prenotiamo.
4: Chiama.
3: Non c'è lo sconto Mario 20 per...
4: Mario, non lo so. Però sì, fai pure il mio cognome, fai pure.
0: No, perché se dici Albertino magari non...
4: Sì, oppure di Albertino e Fargetta, magari così diventa...
0: Oppure di Albertino e Fargetta, che Radio DJ e adesso è M2O.
3: È vero sì, tutto il
0: e
3: discorso.
0: Poi devi dire Albertino e Fargetta, Radio DJ, DJ Time,
4: esatto.
0: DJ e gli amici della cassettina.
3: Tutto
0: tu
3: il
0: devi, tutto. Giochiamoci tutti i bonus che abbiamo.
4: Poi per ultimo di alle Lippi, Shorty e la
0: Sì, no, quelli lì li
3: no, noi no, è peggio. Noi fate solo peggio.
6: Più musica. M2O.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e da giovedì cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Devo sigillare il pavimento.
5: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
5: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
5: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì. Come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: data da una certa Anita Ward, che adesso avrà 122 anni.
1: No, dai, non beh, proprio così.
0: Dici? Sì, dai, era una canzone degli anni 70. Lei era già adulta negli anni 70, sono passati 50 anni degli anni 70.
2: Ha 69 anni.
0: Ah, è più giovane di quanto immaginassi.
2: Hai capito? È del 56.
0: Quindi quando cantava Ring My Bell era una ragazzina.
2: Probabilmente. Sì.
0: Che storia. Le 6:26. La radio è M2O. Se fosse stata Radio DJ era più facile. Cioè 26 siete su Radio DJ.
1: È vero.
0: E invece no, abbiamo cambiato
2: con
0: radio.
2: C'è un orario che fa rima con M2O?
0: Sono le tro.
1: Questa è bella. Diciamo che mantiene la linea del programma.
0: Ginge. No.
3: Entriamo nel vivo del programma.
1: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con una semplice pro che fa rima con M2O.
0: No, scusate, forse 4 era più facile.
1: No.
0: Sono le 4. M4O, M2O.
2: No,
0: non c'è.
2: M2O ha l'accento. Un radio con l'accento non esiste.
0: Non c'è. Bello, teniamo le tro. Sono le tro. Allora, te tutto a posto?
1: Sei chi fine sei tu? Dopo.
0: Tu capisci il dialetto milanese?
2: Qualche parola, perché mi avete insegnato in questi anni qualche modo di dire, qualche parola.
0: Tra l'altro, io non lo parlo bene,
2: no,
0: perché.
2: Però ogni tanto
0: sono un terrone. Quindi
1: però come lo parli fa ridere.
0: Perché io lo parlo da meridionale che non sa parlarlo. Quindi loro ridono tantissimo quando lo faccio.
1: È vero.
0: Allora, uè.
4: Che sei tre fa cos'è?
0: Che Robert si è fatto cosa?
1: Si è fatto cosa?
2: Pozzo piccante, diciamo così.
0: Però domanda, voi avevate una famiglia che parlava in dialetto? Noi generazione un po' più adulta, sì.
1: Beh, la tua è pugliese, giusto?
0: Sì, un po' di pugliese a casa mia c'era.
1: Noi siciliani, ma quando si arrabbiavano mia madre e mio padre li sentivo parlare
0: in siciliano.
4: Mia mamma è stata bocciata in prima elementare perché
0: non urlare, però
4: scriveva in milanese, cioè parlavano talmente solo esclusivamente dialetto a casa sua che lei è cresciuta parlando il dialetto.
0: Davvero?
4: E l'hanno rimandata in prima elementare un tempo, la scuola era differente perché scriveva in milanese. Mi son dada, fa la spesa.
0: Esatto,
4: e non riusciva a togliersi di dosso sta cosa.
3: Eccomi.
0: Tu invece?
3: Io
0: stavi ascoltando
2: Ginger,
0: Radio 24.
2: Sai che la Ginger alle 6:30
3: ero nei campi, zanzara. Veramente. Stavo andando a vedere che partite c'erano. Ho capito, ragazzi.
2: Ormai la Ginger è nel tunnel
3: del calcio.
0: Sì. Parla solo di calcio.
1: Certo, ripetegli la domanda.
0: No, la domanda è: qualcuno parla in dialetto in famiglia?
3: No, perché mio papà non ha mai voluto che si parlasse il dialetto in casa, perché mia mamma e mio papà non parlano lo stesso dialetto, dato che mia mamma è di Palermo e mio papà è di Milano.
0: Beh, sono avvantaggiati in questo. Però pare che, nonostante sia una cosa un po', secondo me, antica, ancora oggi in molte famiglie, in alcune regioni, si parli dialetto. Abbiamo le percentuali.
1: Scusa Alberto, volevo farti presente che l'unica persona...
0: Sundrea fa un programma.
1: No. Allora, l'unica persona che te minga domanda se parla il dialetto in casa sua è quelli che te che alla tua sinistra.
0: Tu Alessandro no?
2: No, e vi dico anche che il tuo non chiedermelo probabilmente ha inconsciamente un fondo di realismo, in quanto in questa speciale classifica che mette in fila le regioni italiane in base alla percentuale di dialetto che ancora oggi si parla nelle famiglie, la mia Toscana è all'ultimo posto, con soltanto l'11% delle famiglie che hanno mantenuto il dialetto in casa, perché in Toscana non c'è un vero e proprio dialetto.
0: È vero, non
2: dialetto.
0: C'è, adesso che ci penso.
2: Non c'è un vero e proprio dialetto.
0: Però ci sono tanti intercalari.
2: Più che intercalari abbiamo un vocabolario, un linguaggio, delle parole che sono propriamente toscane.
0: Manca anche
2: altre parole,
0: si
2: no?
0: Si parla.
2: Ma non solo, proprio parole che vogliono dire altro, no?
0: Ti garba?
2: No, ancora peggio. È tipo la sistola, la pila. Cos'è per voi la pila?
0: La lampadina.
2: No, per noi la pila è il pozzetto in giardino dove si lavano le scarpe.
1: La pila.
2: Si chiama pila. La sistola, cos'è la sistola? La granata, cos'è
0: la malattia?
1: La granata è quando tira e esplode.
2: No, la granata è la scopa per scopare in terra, quindi abbiamo un vocabolario tutto nostro.
0: Certo che se continui a fare un programma pieno di allusioni.
2: No, la Toscana è ultima.
0: Io cambio.
2: La Toscana è ultima in questa classifica, al primo posto c'è la Calabria. dove ben il 90% delle famiglie dice di utilizzare ancora il dialetto
0: oggi.
2: In famiglia, ancora parlando oggi. Ancora oggi molto alta la Calabria. Poi c'è l'Abruzzo, la Campania, la Basilicata, la Sicilia, il Molise, la Puglia, il Veneto, le Marche, l'Umbria, Trentino, Sardegna, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Lombardia, Friuli, Liguria e Toscana. Questo è un po' l'ordine e c'è tantissima differenza tra la Calabria 90% e il secondo posto che è l'Abruzzo con il 78%. Quindi in Calabria probabilmente questa tradizione è molto mantenuta.
1: Alberto, qua ci sta.
0: Cosa?
1: E voi?
0: E voi? Siete cresciuti in una famiglia in cui si parlava ancora il dialetto? Oppure parlate ancora il dialetto? 342 65 43 210.

0: Senti che tromba, Questa era Peppere Pepe, si chiama così la canzone, perché non mi hanno ancora mandato il titolo definitivo. Una ventina di minuti ci separano dal termine delle...
1: Eventi.
2: No, io ho sentito la tromba, ma ho sentito anche il profumo di Mattei che è arrivato, guarda.
0: Anch'io.
2: Oggi è fortissimo, eh.
0: Tra l'altro ho scoperto che questa settimana a Milano c'era la Makeup Week, lo sapevi Ginger?
2: No, non lo sapevo.
0: Sì, oltre alla Fashion Week noi abbiamo anche la Makeup Week, okay. E Andrea Mattei ha vinto il premio come uomo più profumato della città.
2: Vedi.
0: Complimenti. Alle 19 sarà con noi come sempre

0: Su argomento dialetti vado a leggere dei messaggi. Nella mia famiglia sono cresciuto rigorosamente a pane dialetto siculo, scrive Carmelo.
1: Sì.
0: Il dialetto sono le nostre origini, la nostra cultura. Io lo insegno di nascosto alle mie nipotine all'insaputa di mia sorella. Saluti da Eugenio, emigrante salernitano a Madrid. Ciao Alba, sono Alessandro da Vibo Valentia. Qui da noi il dialetto lo parlano anche i turisti stranieri. Pensate un po'.
2: La verità è che a casa parlo di dialetto quando stiamo una picca ingazzata, oppure quando il discorso è proprio serio, capisci? Vabbè,
0: sì, ho capito.
2: Quando siamo arrabbiati,
0: quando siete
2: quando
0: arrabbiati,
2: il discorso è serio, parliamo in dialetto. Ciao a tutti, Antonio da Molfetta.
0: Mi sembrava pugliese, eh?
1: Sì.
3: A Tarchecca si parla mo in dialetto, che a Piacenza si parla botta il dialetto, quindi
0: a Piacenza
3: penso
0: si parla
3: che
0: ancora
3: anche
0: tanto.
3: In Emilia Romagna ci sia dentro nella classifica tranquillamente. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Lorenzo da Piacenza.
0: Ciao Lorenzo.
4: Ciao Alba. No, io sono cresciuto parlando italiano, nel senso che in casa niente dialetto. Lo capisco un po', ma scriverlo e parlarlo poco niente. Ciao da Andrea da Cuneo.
0: Da Cuneo, molto il migliore.
1: Che bon.
0: Troppo
5: voi
0: il migliore.
5: Voi ragazzi dite bene del dialetto. Cinimurnito, sapete cosa vuol dire il romagnolo?
0: Sì.
5: Poi non è la granata, da noi la scopa per spazzare per terra è la garnetta.
0: La garnetta.
5: Ciao Alessandra da Rimini.
1: Che comunque ci assomiglia, no?
0: Però tu rimani un imburnito, capito?
1: Cosa vuol dire?
0: È un po' rincoglionito.
1: Ah, grazie.
0: Prego,
1: grazie.
0: Prego.
6: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
7: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione.

0: dichiarazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us. E proprio in zona Cesarini, quasi in chiusura della puntata di mercoledì 16 settembre, abbiamo una vincitrice del Play With Us che si aggiudica l'M2O Back to School con un sacco di premi, uno zainetto con all'interno cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, tutto marchiato M2O.
2: Sì, ma chi?
0: Lei.
2: E appunto chi?
0: Lei.
2: E chi?
0: Lei.
2: Ma chi?
0: Ma lei.
2: Ma chi?
0: Dalla provincia di Rieti, esattamente da Amatrice.
2: Ma chi?
0: Lei ha un'azienda agricola col marito.
2: Sì, ma chi?
0: La vincitrice.
2: Sì, chi?
0: Del Play With Us di questa sera è...
2: Ma chi?
0: Morena da Amatrice.

0: Sto benissimo.
1: Bravo.
0: Come stai?
1: Benissimo, benissimo, sono emozionatissima. Ci ho provato un milione di volte a vincere il Play Without e non ci sono mai riuscita, ma non mi sembra vero.
0: Senti, ma stavo cercando di immaginarmi che cosa vedi in questo momento? Cioè sei lì nell'azienda agricola?
1: Al momento sono a casa ad avviare la cena. Tra poco devo scendere in stalla per far mangiare gli animali.
0: No,
2: meraviglia.
3: Che
1: meraviglia.
3: Sì. Che animali stiamo parlando? Di che animali?
1: Abbiamo mucche, vitelli, cavalli da sella per noi, diciamo, per noi in famiglia siamo in tre ad andare a cavallo.
0: Ma che bellezza.
1: E polli, galline, tacchini, sempre per casa.
0: E poi la terra invece cosa coltivate?
1: Mais dolce e biologico, che praticamente facciamo arrosto nelle fiere autunnali, quindi fino alla fine di ottobre, diciamo, facciamo le fiere con le nostre pannocchie. Poi abbiamo il laboratorio macelleria, che praticamente ogni mese facciamo i pacchi famiglia e con la carne di vitello assolutamente biologica, buonissima.
0: È un mondo meraviglioso quello di Morena che ci sta raccontando.
1: Fantastico.
0: Senti, ad Amatrice com'è la situazione?
1: Diciamo che è migliore di quella che fanno vedere, a mio avviso.
0: Ah, questa è una buona notizia allora.
4: Sì.
0: Bene.
1: Assolutamente. In fin dei conti, se ti rimbocchi le maniche, vai avanti, lavori, non ti manca nulla.
0: Bene.
3: Ma scusa, una domanda sempre tecnica su Amatrice, ma la via principale, proprio quella del corso che nelle immagini erano praticamente incredibili, adesso è a posto?
1: No. Praticamente come qualche anno fa, è identica. Hanno spostato, diciamo, adesso hanno riaperto una parte del corso centrale e chiuso quella che era aperta fino adesso, ma in realtà non c'è ancora granché, insomma.
0: Siamo ancora,
1: intorno è quasi tutto vuoto.
0: Okay, siamo ancora indietro
1: in alto mare
0: con la ricostruzione.
1: Purtroppo sì.
0: Però tu dici, noi ci diamo da fare, continuiamo, insomma, la nostra vita, cioè, lavoriamo e quindi non ci manca.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, Morena.
1: Per me personalmente è così.
0: Bene, sono contento. E allora salutaci. Grazie. Anche tuo marito e tutta la fattoria a questo punto.
1: Grazie mille.
0: Ti mandiamo i nostri gadgets e grazie a te.

0: All'inizio del programma, dico bene?
1: Giusto, giusto.
0: Si va via.
1: Andiamo.
0: Si va a mangiare.
2: Si va a mangiare.
0: Ma prima una domanda. Ginger, che cosa resterà di questa puntata?
3: Cosa resterà di questa puntata?
1: Puntata ha.
4: Albertino Everyday è un programma gratis. Perché
0: sì,
4: è gratis, ora è di tendenza.
0: È gratuito, sì, è gratuito.
4: Shorty non ha le vie di mezzo per le pizze, le ama tanto alte o tanto basse.
0: Sì.
4: Lippi oggi indossa una t-shirt con logo grande per mandare messaggi.
1: Subliminali, sì.
4: Indossando un logo rock and roll ha fatto sposare M2O con Virgin Radio.
0: Beh, è la prima volta. Ottimo.
4: Albertino a fine anno vincerà un premio alla carriera perché è un senatore della radio.
0: Ma dicono così, speriamo.
4: La serata di Alba a Paderno Dugnano sarà più bella di quella che ha fatto Mario Fanzetta a Lissone, sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Vabbè.
4: Fargente è stato assunto a Radio DJ perché giocava bene a calcio,
0: sì.
4: E questo è un dato di fatto. Oggi è stato inaugurato il cammino del The Cave, un cammino musicale di 6 tappe con partenza da Cernobbio in provincia di Como e arrivo in via Massena. Difficoltà media facile e contratti sterrati.
0: Sì.
1: E ostelli per la via.
4: E ostelli.
0: Tanti pellegrini già in cammino,
4: E poi per finire, M2O va forte per fare l'amore.
0: Dicono così,
4: e
0: grazie.
4: Ora dobbiamo fare gli auguri, Alberto, alla mia amica Dora. E dare il benvenuto a Sally.
0: Auguri Dora, auguri. Complimenti per il tuo parco. Noi ci sentiamo
1: quella di Torino dove fanno il K Future Festival.
0: Domani è già Giove alle 5.
5: Ciao a tutti.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: In FM, Lab, su M2O.it.
10: Le 19:02 minuti, linea arrivata, grazie, capostazione Albertino. Go! Ciao!
11: Dei.
10: Chi è?
11: Giochiamo a fare la guerra!
10: No, ho una diretta da fare!

0: Ma David Guetta non si ferma mai. Questo è un suo remix, una sua versione di questa canzone molto stilosa di Bruno Mars, Versace on the floor, o Versace. Versace, come dite voi? Noi diciamo Versace. Versace non altro, grazie, perché siamo sempre al bar. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buonasera, in diretta fino alle ore 21. Fresco di questo premio come uomo più profumato della città di Milano. Ma devo andare a ritirarlo in un centro, ma adesso vi informerò.
1: Un altro tempo.
0: Chi è? Oh.
1: Sì? Dove lo trovo io?
0: No, no, non lo so, io.
1: Un altro no.
0: Eros.
1: Sì. Spiegasse.
0: Poteva essere una novità.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

la voce di questa canzone io l'ho già sentita, anche le tue orecchie, e ogni tanto la canti perché la sai a memoria. La voce è quella di Stevie Duars, di World of Dawn, di Bob Sinclair. La canzone in questione adesso è quella nuova dei Planet Funk.

0: danzeteria del centro di New York. Più volte l'avevo detto, ma mi piace ricordare questo inizio di Madonna. Era il locale dove lei si esibiva negli anni 80, uno dei primi in onda su M2O. Chi è?
1: Mattei! Oh. Appena sei andato in onda mi è partito il rilevatore profumi.
0: Non ci crede nessuno, Daniele.

0: Lady, siamo rimaste a New York, dove c'era questo locale dove si esibiva Madonna, ne avevo parlato, danzeteria, e loro si sono formati proprio a New York. Sister Sisters, in onda su M2O, capitanati da Jay Shears, che ha girato un po' prima di trovare la sua casa, credo tuttora lì a New York, Stati Uniti d'America. Lui è nato in Arizona, poi è cresciuto a Seattle, poi si è spostato a Los Angeles e poi fondò appunto questo gruppo musicale a New York. Li abbiamo sentiti nella nostra playlist, 19:21 minuti, ti dico stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: insieme a Licky Lee in onda su M2O. Oh, 19:29 minuti, quindi sta arrivando l'M2O, è una canzone del passato storica che ti farà ricordare, riaffiorare, rivivere, riimmaginare dei momenti della tua vita. Posso dirti che però è un mondo reale. Basta, questo era l'indizio dell'M2O, coro delle 19:30, ha sempre un po' di mistero, lo sentiremo dopo le news.
1: Proroga del taglio delle accise sul gasolio e stop al bollo auto per il 2027. Sono le due misure approvate oggi dal Consiglio dei Ministri.

0: La sforbiciata alle accise, che sarebbe scaduta domani, è stata prolungata fino al 5 ottobre. Ok anche all'abolizione del bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i ciclomotori. Sarà possibile però usufruire di una sola esenzione a persona. La cronaca si è concluso con la conferma dell'ergastolo, il terzo processo d'appello a carico di Davide Fontana, che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi a Rescaldina, alle porte di Milano. La Corte d'Assise ha riconosciuto la premeditazione del femminicidio. Cambiamo completamente argomento. Calcio: alle 21 il Milan scende in campo a San Siro contro il Benfica nella sfida valida per la prima giornata del girone unico di Europa League. Domani tocca la Juventus, che alla stessa ora allo Stadium riceve gli olandesi del NEC. Ora però le previsioni meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: Nelle prossime ore tempo in peggioramento dal nord-ovest verso il nord-est e sulla Toscana. Domani mattina instabilità sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata piogge attese anche sul resto del centro, asciutto al sud. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

0: tutto reale.
1: Mattei, sì? Che sia per caso Real World del Molly.
0: Bravo, Bruno The Sample Man le sa tutte. Siamo nel 1997, siamo nell'appuntamento M2 Old, appuntamento che tornerà.

0: su M2O, 19:39 minuti. Ma scusa, ma chiedo, possiamo aprire la sala house un attimo? Ma un attimo, solo per una canzone.
1: Apriamo la sala house per una canzone. Are you ready? Let's go!

0: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: eccetera eccetera eccetera, della risata anche. What a Life, all'interno della nostra playlist in onda su M2O. Sì, mi dica, salve.
1: È giunto il momento,
0: è giunto,
1: di sapere l'argomento della
0: serata. È giunto
1: quello che tu dirai,
0: sì,
1: e quello che i radioascoltatori poi ti risponderanno,
0: certo,
1: alla domanda che ti stai, che tu gli stai chiedendo di dire.
0: Grazie Gianni, l'assistente di studio, lo spiegone come nelle serie televisive, ma è giusto così. No, io ho preso in riferimento What a Life di Fisher, e facendo un rapido pensiero, la vita delle volte è un'oscillazione tra cose che possono essere tranquillamente inserite nell'insieme croce e delizia. Mattei, sei la mia croce e la mia delizia. Ma io non ho fatto niente, ma che cosa vuoi? Guarda la mano così, bello. Croce e delizia indica qualcosa o anche qualcuno che è contemporaneamente sia fonte di grande sofferenza e fonte anche però di intenso piacere e di gioia. Ad esempio, i calzini di M2O che indosso oggi sono fonte di grande gioia e grande piacere, però anche di grande sofferenza, perché c'è il logo che poi va a finire tutto storto sullo stinco. Mettiti qua, allora! Oh! Per cui, fammi un esempio di cose nella tua vita, per fare un esempio più grande, la tecnologia è una croce e delizia della nostra vita, sì, ci semplifica la vita con tante cose, però poi ci tiene lì incollati, incatenati. Fammi un esempio di quello che per te potrebbe essere croce e delizia. 342 654 3210.

0: is in the house, nello studio dei Coldplay. A House Full of Dreams, in onda su M2O per farci arrivare quasi alle 8 di questa sera. Croce e delizia.
1: Sì? Mio padre croce e delizia, perché è bravissimo mio padre, sì, per carità, ma come rompe le scatole lui.
0: Ilaria.
2: Hey, it's Kygo.

0: su M2O per farci arrivare alle 8 puntuali. Fin della prima ora di diretta, datemi 40 secondi e torniamo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Quindi siamo arrivati alle 8 e un minuto. Buonasera. Salve. Salve, prego, si accomodi, si metta lì, ma non seduto, in piedi, perché arriva l'M2Hit. Vai.
5: M2O. Più musica. M2O. M2Hit. D'Italian Remix. M2Hit.

tutte le 10.000 richieste delle raccolte firma che sono state fatte durante questo pomeriggio. Adesso vedremo, non lo so, devo trovare le chiavi. No, c'è una questione, la questione Croce e Delizia. Saluto Alessandra da Roma che scrive: Mattei, per tutte noi donne la Croce e Delizia sono le scarpe con il tacco. Puoi immaginare perché? Posso immaginare quel dolorino lì ai piedi. Novità.

0: You, progetto musicale Cobra, agenti sotto copertura. Cobra però scritto con la Q di quadro. Due agenti sotto copertura su base Milano. Edoardo Cremona, Marco Bettini sono i due DJ producer dietro il progetto Cobra che senti in onda qua su M2O. Il featuring è di Moav, I Could Do For You. Fra le novità l'appuntamento M2O.
1: DJ Station, let's go!

0: e lui la guarda. Lei è Karol G in onda su M2O. Come on and dance.
1: No, vabbè. Chi è? Appena accendo la radio è arrivata un'altra Alessandra da Roma che scrive M2O.
0: Mannaggia,
1: sto male.
0: Mannaggia Alessandra, come facciamo adesso? La dovrei andare a cercare e dirle di non mandare più messaggi a noi? No.

0: questo ascoltatore. Chi è? Oreste da Catania.
1: Mattei, la mia croce delizia è la mia Inter.
0: Ai ai ai ai ai.
1: No, non ci avventuriamo su quell'argomento là, però croce delizia sì. Anche mio figlio è croce delizia. Ma sì, ma è normale anche che sia così, no? Salutiamo questa ragazza Elisa da Milano. Questa sera ci collegheremo di nuovo con Dance With Us, l'appuntamento in cui ospitiamo nella nostra console le star internazionali, e sarà con noi Lost Frequencies. Dance With Us.

0: Dance With Us arriva tutte le sere con i grandi DJ internazionali. Le puntate le puoi ascoltare quando vuoi su m2a.it.
1: Dance With Us. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor. Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.

Weekend. Medusa and Khalid Weekend, le 8:31 minuti, siamo in onda su M2O più musica con Mattei, ancora per una mezz'oretta fino alle 9 di questa sera, come tutte le sere, da lunedì al venerdì. Bella lì. Per rubare questo slogan al nostro capo stazione Alba, dobbiamo ritornare nel passato, esattamente nel 1990. Con questo gruppone musicale, all'epoca si riunivano vari DJ producer e facevano una valanga di canzoni. Una di queste è

0: segno, il segnale che l'abbiamo appena dato con questa canzone di LB1, la canzone con la quale oggi giochiamo al Play With Us. E arrivano i regali, vai!
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Nello specifico, nello specifico M2O ti regala l'M2O Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers, tutto griffato M2O. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
3: Play With Us.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Non c'è.
1: No, è qua. Quando mancano 9 minuti per arrivare alle 9 di questa sera in onda su M2O. Stiamo parlando di croce e delizia. Voi ascoltatori siete croce e delizia. Ma come? Scusami, ma non è politicamente corretto. Non ti conviene dire così. Ma adesso ti spiego. Croce e delizia è quella cosa che è contemporaneamente una gioia, ma anche un po' una sofferenza. Tipo i miei calzini, quelli che ho adesso, quelli di M2O. Con il logo è una gioia, ovviamente, però c'è il logo, mentre cammini il logo si sposta nella parte frontale, io invece lo voglio nella parte laterale, quindi piccole tragedie quotidiane. Voi ascoltatori uguali, perché? Perché siete talmente simpatici, talmente originali delle volte che, mannaggia, ci vorrebbe un'altra ora di trasmissione. Sentiamo.
2: Matteo, io sono croce più di una.
1: Ciao. Croce più di una, aspetta, risentiamo.
2: Matteo, io sono croce più di una.
1: Ciao. Ah, tu sei croci, l'ho capita adesso. Allora, capitana della squadra della croce delizia degli ascoltatori di M2O, c'è questa ragazza che ha mandato un messaggio: Anna, ti salutiamo. Quindi dicevo, delle volte serve un'altra ora di diretta e invece no, io alle 9 vado
3: via. Non me la sa, non me la sa. Povero Gabbiano.

0: com'è graziosa, com'è gioiosa, com'è odiosa delle volte. Quest'acqua è un po' caldosa, perché alle 9 più o meno il mare è un po' più caldo, almeno dicono quelli che hanno fatto il bagno al mare. Questa canzone ci porta dritti verso la spiaggia di Via Massena, deserta, perché ovviamente alle 9 a Via Massena sono tutti a mangiare, ovviamente in spiaggia. Ci sentiamo domani, tra poco arriva Claves, io vi aspetto domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Ma Gabbiano? Hai visto Gabbiano?
1: Arriva!
0: M2O!
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: M2O Cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: M2O Cinema.
13: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
14: Dopo aver trovato l'amore?
13: Io e te, cosa siamo?
14: Cosa può andare storto?
13: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
14: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
15: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
16: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
14: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: M2O Cinema.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
18: In FM Love.

Buonasera da Claves, questa è la diretta di M2O che riparte alle 9 e un minuto. Grazie ad Andrea Mattei che tornerà domani e noi adesso ci facciamo due ore belle belle insieme fino alle ore 23. Vai con i treno stop.

alle 9 minuti della sera. Bentrovati da Claves, una canzone del 2011 che tra l'altro è un pezzo che mi fa ricordare una cosa, che in quell'anno là, nel 2011, sono passati tra l'altro 15 anni da quell'anno lì, ne sono uscite di canzoni che poi riascoltiamo anche con piacere e forse anche con un po' di nostalgia per certi versi, no? Visto che comunque magari ci ricordano una versione di noi diversa, come se fosse un sistema operativo che non è stato aggiornato ed è rimasto 15 anni fa. Allora, tutto pronto adesso per andare avanti con la nostra diretta ed è tutto pronto per sentire però un pezzo nuovo, perché c'è l'M2Hot e arriva adesso, si intitola Alma.

mondo in cui si parla la lingua spagnola. Lui è Alejandro Lobo, Lobo Music il suo nome d'arte, con questa canzone che non è nata come un pezzo dance, lo è diventata grazie all'intervento di Gianluca Vacchi, che ha creato il remix di questo brano. M-Dot, la canzone nuova.

canzone un po' misteriosa, canzone un po' anche cupa per certi versi, no? Loro sono Infinity Inc, un duo per metà italiano e per metà inglese. Nel 2012 avevano avuto grande successo con Infinity e il remake del 2020 di Dub Dogs è quello che hai sentito qui su M2O. Ora Marrakesh Gwe, la loro Casini.

0: facile di questa canzone, almeno è facile intuirlo. Ovviamente Casini, Marracash e Guè, che hanno scelto di prendere un beat storico che ha fatto la storia del rap internazionale. Sto parlando ovviamente di Gangsta Paradise di Coolio, con questa loro versione che però è diventata Casini nel 2026 in occasione del loro concerto, del super concerto per i 10 anni dell'album Santeria. Questa è la musica di M2O, questa è la musica del mercoledì sera.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

musica di M2 alle 9 e mezza della sera con Chris Saran di Good Old Days, titolo della sua canzone nella versione remix di Addal, canzone che mi piace molto anche per il suo significato, che ogni volta mi piace ricordare perché lui racconta del fatto che non bisogna pensare per forza ai bei vecchi tempi, no? Good Old Days, come se fossero lontani. Pensate al fatto che oggi, tipo il mercoledì 16 di settembre, potrebbe essere una giornata che tra qualche anno a sua volta diventerà uno dei momenti che rivivremo con nostalgia, diventerà uno dei bei vecchi tempi, questo 16 settembre del 2026. Ora l'M2

0: Grande Jaloux. Lo senti tutta la classe del French Touch, della house che arrivava dalla Francia nei primi anni 2000. Benjamin Diamond è lui, uno di quelli degli Stardust, così giusto per mettere le cose in chiaro, che un paio d'anni prima di questa canzone aveva fatto Music Sounds Better With You, cioè proprio la voce di quella canzone lì, che poi è diventata, diciamo, è diventato anzi un progetto solista con questa canzone In Your Arms, We Gonna Make It, con la particolarità del pezzo cantato anche in italiano all'interno, nonostante la produzione era tutta made in France.
1: Più musica,

Money, canzone che arriva dall'anno 2019, era stato un super successo in quel periodo là. E adesso ci muoviamo verso il sole, ci muoviamo verso il resto della serata di M2O con una canzone che è stata protagonista

vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Megamix.
1: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortilia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

21 e 51 minuti con Prosper Clooney. Siamo arrivati a quest'ora belli pronti per salutare anche gli ascoltatori che magari sono da pochissimo arrivati. Ciao da Claves, è il nostro appuntamento per chiudere al meglio la giornata. E per chiudere al meglio la giornata, una delle cose che tutti, o almeno la maggior parte delle persone, vorrebbero fare è quella un po' di liberare la propria mente, no? Come dice tra l'altro la canzone dei Prosper, Free Your Mind, mi è venuto in mente proprio per questo. E mi è venuto in mente anche perché, come l'ho detto prima, e mi è venuto in mente anche perché prima, poco fa, quando c'era ancora Andrea Mattei con me nello studio, al nostro cambio della guardia in onda, gli stavo raccontando una cosa, e cioè che a me c'è una cosa che mi rilassa e che mi libera la mente, cioè sono diverse, ma una di queste è molto banale, anche inconsueta, cioè per certi versi, è quella di riordinare le icone sul desktop del computer. Cioè tipo qui noi abbiamo il nostro computer della redazione della radio, stavo sistemando tutto quanto in ordine,

con delle linee belle precise, senza lasciare spazi e senza lasciare tutto quanto in disordine, che è un po' una di quelle attività che fa parte di quella categoria di cose, poi sono andato ovviamente a dare un'occhiata su Google, che aiutano le persone a fare dei gesti meccanici e quindi a, in un certo senso, scollegare il proprio cervello. Tipo, un'altra grande attività simile è lavare i piatti o mettere a posto, magari mettere a posto un cassetto disordinato, ti metti lì, svuoti tutto, dai una bella pulita e poi rimetti tutto in ordine. Sono quelle classiche cose anche meno precise, tipo annaffiare, curare le piante o per esempio anche stirare o piegare i vestiti. Insomma, ognuno di noi, ognuno di voi anzi là fuori, potrebbe avere la propria attività free your mind, cioè la tua attività che ti libera la tua mente, come nel caso, nel mio caso sono le icone del desktop o anche le app del telefono. Infatti non vi dico la sofferenza di quando qualcuno davanti a me apre il proprio computer e lì sul desktop vedo che c'è tutto quanto messo in un casino tremendo e dico: fermo lì, aspetta 10 minuti che te lo sistemo io.

sale sullo sottofondo questa canzone. Eastside Girl è il titolo, loro sono le Muna, la band che ha fatto questa canzone è piuttosto recente, ecco, ce l'avevamo come M2O fino a poco tempo fa. La nostra diretta su M2O continua con una canzone un po' strana per certi versi, perché è arrivata nel 2022, il suo successo però è, diciamo, esploso solamente l'anno scorso e anche un po' quest'anno, grazie alla serie Stranger Things, di cui l'artista Joe è uno degli attori. La canzone End of Beginning, nella versione remix qui su M2O.

0: questa la traduzione. Allora, noi non siamo né alla fine né all'inizio, ma siamo a metà di queste nostre due ore di diretta alla sera qui su M2O. Sono le 10 e un minuto ed è tutto pronto.
1: Terrestre.
0: Voi direte, tutto pronto per cosa? Ma per ripartire insieme con il treno stop, ciao! Buonasera da Claves, spero che questo mercoledì sia andato al meglio. Noi lo chiudiamo ascoltando le nostre tre canzoni, adesso.

0: Questo è un pezzo che arriva dalla Lituania, che è una nazione nella quale molto spesso non è che si sente parlare come produttrice di canzoni. Eppure Ten Walls, che è il nome del DJ e produttore che arriva da lì, è l'autore di questo pezzo dal titolo Walking with Elephants. Era la terza canzone del nostro Non Stop. Sono le ore 22:07. Con questo pezzo del 2014 siamo arrivati al momento in cui ci risalutiamo qui in onda. E allora ben trovati anche agli ascoltatori che magari accendono la radio solamente adesso. Chi vi parla è Claves, è tutto pronto adesso per farvi sentire una canzone nuova, perché qua abbiamo delle regole noi e le rispettiamo. E allora facciamo così, mettiamo subito l'M-Dot previsto, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. La loro canzone si intitola Girl Next Door.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

Come se la ridono sul finale di questo pezzo Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che è uno che nelle canzoni ogni tanto ride spesso, mi ricordo anche Young, Wild and Free, in cui secondo me c'è un pezzo in cui lui la risata ce la butta dentro. Questa è Girl Next Door, un pezzo nuovo che stai sentendo qui su M2O nella categoria M2Hot, brani nuovi che senti sempre qui all'inizio dell'ora.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ah, you got to show me love, come lo cantava Robin S negli anni 90 e come lo canta la voce all'interno di I Need a Sign di LB1, il titolo della canzone e l'artista che abbiamo scelto per giocare al Play with us. E il gioco di M2O si fa con un messaggio al numero 342-654-3210 e si fa per vincere i nostri gadgets che stiamo regalando in questi giorni nella loro versione back to school, visto che siamo nel mese di settembre. Allora, il messaggio vincitore, faccio un po' di suspense, dai, è quello

0: C'è un proverbio che dice: squadra che vince non si cambia. Devono averlo preso alla lettera Bebe Rexha e David Guetta, perché la loro collaborazione oramai è lunghissima. Sono passati 10 anni dalla loro prima canzone, ne hanno fatte diverse. C'era Hey Mama, c'era Say My Name, c'era One in a Million, c'era anche I'm Good, che era una delle ultime super hit di Guetta e Bebe Rexha. E adesso sono tornati nel 2026 con Sad Girls, titolo di questa canzone sentita alle 10 della sera su M2O.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

è Miley Cyrus, ma in questo caso oramai si fa chiamare solamente Miley, perché nella carriera degli artisti succede questo molto spesso, che quando fanno nuova musica, quando vogliono un po' distanziarsi dal percorso musicale che magari hanno avuto negli ultimi anni, con il quale il pubblico li ha conosciuti, cambiano un po' il nome, e in questo caso lei l'ha cambiato togliendo il suo cognome. Bass Persuades si intitola così la canzone che hai appena sentito su M2O. Siamo arrivati alla mezza dell'ora, nel frattempo buonasera, le 22:29, la diretta continua con un M2O, un pezzo che ha fatto la storia dell'hip hop dal 96.

0: Allora, tanto per cominciare, siamo nel 1996, quindi una canzone di 30 anni fa che dicevamo poco fa ha segnato la storia dell'hip hop, perché è il momento in cui il rap di strada di New York diventava un grande successo. C'è Nas e con lui c'è anche Lauryn Hill, che aveva già avuto successo con i Fugees. Questa è If I Ruled the World, Lemme 2 Older.
1: Hey, it's Kygo.
2: Lemme 2 Older.

Sun, questi sono Avicii e Nicky Romero, insieme con un pezzo che ha segnato la storia di un genere musicale che oramai più di una decina d'anni fa era proprio il genere di riferimento per la musica da discoteca, l'EDM, la musica elettronica di Avicii e Nicky Romero, ritornata in questa playlist serale qua su M2O. Oh, adesso ritorna anche una canzone che è già recente, ma è già un grande classico, nel senso che loro sono gli Another, è la canzone del 2026 che ha avuto più successo, questa qui, Talk to You, qui su M2O.

0: touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te,

Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Una canzone di una decina d'anni fa, anzi 11 per la precisione. Loro sono i Clean Bandit, Stronger il titolo di questo brano. La band dei Clean Bandit che ogni volta sceglie un cantante diverso, nel senso che loro molto spesso fanno delle canzoni e poi le fanno cantare a dei cantanti. Jess Glynn per esempio è una delle loro collaboratrici più di lunga data. Questa qui, Stronger, l'hai sentita su M2O a 12 minuti dalle 11 della sera. Ci sono ancora un po' di canzoni da farvi ascoltare prima dell'arrivo di 1212 Selecta. La prossima è quel super successo dei The Bauza ed è Magnetic.

0: Madonna con questa canzone dal 2005, l'ultimo pezzo di oggi per quanto mi riguarda per la nostra diretta del mercoledì sera. Mancano pochi secondi alle ore 23, io vi lascio con il resto della serata di M2O, arriva 1212 Selecta e ci sentiamo domani sera, puntualissimi alle ore 21. A prestissimo, da Claves, ciao!
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Can't touch this.
0: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hey, yeah.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess. Yeah.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: My Movies presenta...
4: Joe, ti ricordi di Pineok?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
3: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
9: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
10: Yeah, man.
9: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
11: Hey, hey, put it all the way up. M2O.
12: I just wanna say thank you, Lord.

0: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Yerba del Diablo, Natura.
1: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: M2O DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21

0: utile, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: DJ

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MNDUIO, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MNDUIO.
1: Now.
0: James Hype.

0: You are listening to Dance With Us with James Hype. Stay tuned. Next artist performing, Lost Frequencies. Stay with us.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
11: This is Dance With Us.
10: This is Dance With Us.
11: Please welcome
10: to Lost Frequencies.